0: Il recensore, a cura di Ale De Bono.
1: La fine di un amore, di quel futuro che all'improvviso diventa imperfetto, non conosce pomate lenitive, pensieri distraenti o vie di fuga. La fine di un amore è un momento preciso, quello in cui tutto si sospende e resti tu, o i resti di te. Quel momento, illuminato dalla consapevolezza che è proprio così, punto, coincide con una sensazione paradossale: sentirsi vivi. Sentirsi vivi perché in te soffre ogni parte del corpo che riconosci pur non sapendole dare un nome. Le senti e percepisci in affanno all'unisono, fragili, scoperte, parti di un'esistenza fisica ma svuotata. La fine di un amore è un respiro sospeso perché non esiste alcun pensiero successivo, quello del sollievo o della distrazione. Tutto torna lì. E lì non c'è più niente. Lo stomaco diventa un ditale, una stanza chiusa occupata da uno sciopero esistenziale radicale. La sofferenza è così densa che ti alimenti di quella. Non esistono bisogni primari perché tutto in quel momento è secondario. E la quotidianità, il normale vivere, diventa estraneo. Il tempo diventa una veglia e qualsiasi momento della giornata diventa la sua nemesi, perché in realtà non era quel momento, ma il con chi lo vivevi. E le parole di chiunque fanno eco nella sua assenza. La fine di un amore è un episodio di verità umana, di nudità esistenziale e purezza. E a pensarci, anni dopo, magari dopo un nuovo inizio che allora ti sembrava una bestemmia, gli vuoi quasi bene, perché lì, in quell'assenza, c'eri tu.

0: anni di insensato oscuramento stanno tornando a noi i filmazzi su caimani, zannati e coccodrilla variegati e sfornati come se piovesse. Non ci eravamo ancora ripresi da tre sciami fatti alla cagnara tipo The Bayou, Gator Creek o Crocodile Revenge, che dall'India, ma mica ti arriva Tuya Maine?
1: Quando hai deciso di diventare un influencer?
2: Mi esibisco fin da piccola.
3: Non sono solo un influencer, sono tutto in uno. Creatore di contenuti, regista, ma sono anche un aiuto regista e pure un produttore. Cantante, rapper, sono tutto quello che vuoi, basta chiedere.
1: E i tuoi follower?
2: 2,3 milioni e aumentano.
0: Trama. Praticamente ci sono i Ferragnez di Mumbai che fanno le cose che fanno i Ferragnez di ogni dove nel mondo internetato social. Poi vanno in crisi pure loro, ma dentro una piscina vuota, da cui non possono uscire e dove dal tombino spunta un coccodrillo! Super momento crazy loving, sì, ma anche survival cucudrillame, bro.
4: Per la tua famiglia è meglio un ricco musulmano che un povero kadamma.
5: Allora pensa alla nostra prossima mossa, Maruti.
4: È quello che sto facendo.
5: Di piuttosto che hai bisogno di soldi per far aggiustare la moto. Prendili dalla borsa.
4: Guarda, ho preso solo questi, poi non accusarmi di rubare. Resta pure lì.
6: Siamo nella merda e lei pensa a fare la sirena.
0: Va bene il zaname e tutte cose, ma una cosa bisogna pur dirla di sto filmazzo. Se tu, amico del thrillerato zannato caimanabile al 100, riesci a superare lo scoglio della prima metà della pellicola, improntata nella comedy loving influencer,
7: belli belli, patinati e levigati perché così ci insegna il mondo social,
0: allora, magaro, magaro, potrai entrare in modalità sciallanza con l'allegra eruzione completamente a vanvara dell'amico coccodrillo. Remake del film thailandese The Pool, Tuya Maine.
7: Diciamolo!
0: Non è malaccio, dai! Il caimanato incazzato il giusto è credibile e pure abbastanza ben fatto. Le scene di influenza. Non male. Pure la smarmellata loving comedy non è nemmeno delle peggiori, sfuggendo ai temutissimi cliché Bollywood che come un maleficio avrebbero potuto tranquillamente palesarsi infilando balletti a profusione atomica tra un attacco del quadrupede zannato e l'altro.
8: Adesso!
0: Una sufficienza piena affibbiata alla pellicola anche grazie agli attori che sono dignitosi e non i soliti cagnazzi infilati nei filmazzi trash.
7: Crocodile!

non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscita

Il gruppo di questa sera si chiama Natural Elements ed è un gruppo di New York che ha iniziato il suo percorso negli anni 90. Si tratta di uno di quei gruppi marchiato come underground, che può vantare diverse apparizioni in contesti rimasti nella storia del genere. Tanto per citarne un paio, essere stati selezionati da DJ Premier per la compilation New York Reality Check nel 97, che in quel periodo ha avuto una grande importanza. Oltre a questo, anche le ospitate allo Stretch & Bobito Show, vero e proprio punto di riferimento per la scena di quegli anni, dal quale sono passate diverse leggende del genere. Nonostante i cambi di formazione e i momenti di pausa totale, il gruppo ha sempre dato qualche segnale, tra album, EP e raccolte di materiale inedito. Quest'anno però ci propongono un effettivo nuovo lavoro, composto da 17 tracce, intitolato Alignment. Alignment non tradisce le aspettative di chi conosce il gruppo. Le produzioni sono solide e in perfetto stile boom bap newyorkese, ovvero il classico suono dei Natural Elements. Su queste produzioni si alternano i 3 MC, Swigga, Eibata e Mr. Voodoo. I 3 MC propongono il loro stile, i loro intrecci e rappano come i veterani che sono, senza mai smettere di curare i dettagli. Le rime sono incisive, le cadenze precise e i testi ruotano attorno a temi come la resilienza, l'indipendenza e l'equilibrio spirituale. Questo nuovo disco dei Natural Elements è decisamente coerente. È un lavoro focalizzato, costruito oggi con suoni che rimandano al passato, ma non lo percepisco come un'operazione nostalgica. Il gruppo semplicemente mantiene la propria identità, sanno esattamente cosa fare e questa è la vera forza di questo nuovo lavoro.

0: ero già aperto? Mi avete sentito quindi canticchiare? Ma sì, va bene, siamo allegri. Allegra, buongiorno.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 6:01 di questo lunedì 15 giugno.
1: Rete 3.
0: Come sempre, un passettino alla volta, prima di cominciare. Allora, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Sarà anche oggi in prevalenza soleggiato, con a tratti alcune velature ad alta quota. Ci sono state alcune velature in questo weekend che sono state protagoniste ogni tanto nel corso delle nostre giornate, ma va bene così, anche perché le temperature erano comunque molto molto alte. Anche oggi infatti le minime comprese tra 13 e 18 gradi, la massima invece sui 30, in Alta Engadina invece massime di 17. Per quanto riguarda invece il traffico, l'ultimo bollettino di Via Suisse non segnala nulla, per cui si circola senza particolari disagi su tutta la rete viaria della Svizzera italiana. Ovviamente non mancheremo di farvi avere qualsiasi tipo di aggiornamento legato al traffico nel corso della mattina, oppure potete farci avere voi i vostri aggiornamenti, visto che siete i nostri principali inviati, siete sulle strade in questo momento, allo 079 873 8073. Adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
0: C'è l'intesa per un cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Ad annunciarlo poco prima della mezzanotte svizzera è stato il primo ministro del Pakistan, paese mediatore tra Washington e Teheran. L'accordo include anche il Libano e verrà siglato ufficialmente venerdì 19 giugno a Ginevra. Alla firma seguiranno 60 giorni di negoziati per regolare i dettagli di una più ampia intesa di pace. Il presidente statunitense Trump ha dichiarato che lo stretto di Hormuz riaprirà solo venerdì in concomitanza con la firma per consentire le operazioni di sminamento. Secondo Teheran lo stretto sarà controllato da Iran e Oman. Per la stampa iraniana, i negoziati finali non inizieranno prima dello sblocco di 12 miliardi di dollari di beni congelati, la metà dei 24 che Teheran pretende di riavere entro la fine dei 2 mesi di trattative. Trump, in un'intervista alla New York Times, ha specificato che senza un accordo sul nucleare riprenderanno gli attacchi. E l'annuncio del cessate il fuoco è stato salutato positivamente dalle cancellerie di tutto il mondo. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha parlato di un passo cruciale verso la pace in Medio Oriente. I leader di Regno Unito, Francia, Germania e Italia si sono detti pronti a revocare le sanzioni all'Iran in cambio di passi concreti e verificabili da parte di Teheran sul suo programma nucleare. Intanto entrambi i fronti cantano vittoria, con Teheran che parla di umiliante sconfitta per Stati Uniti e Israele e con Trump che sui social si gloria di essere l'unico presidente ad aver raggiunto la pace con l'Iran. E infine, in Ucraina, missili e droni russi si sono abbattuti nella notte su Kharkiv, dove almeno 5 soccorritori sono morti mentre combattevano le fiamme, e su Kiev, dove è andata a fuoco la cattedrale della Dormizione del Monastero delle Grotte. 4 i morti. In Russia, invece, droni ucraini hanno ucciso 3 persone a Tula, città a 170 km a sud di Mosca.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Sveglia, alzato, doccia, lavato, vestito, stirato, caffè preparato, sintonizzato.
0: Eccoci qua, amici, ma soprattutto amiche, buongiorno, un saluto da Nico, buon lunedì, buon inizio di settimana in vostra compagnia anche oggi fino alle 7:30 in solitaria, poi dalle 7:30 insieme al Balmellone fino alle 8:30, in cui cominceremo insieme a darvi un po' di energia per affrontare questa settimana che per alcuni, anzi per i genitori, sarà l'ultima settimana di scuola. Pochi giorni in realtà ancora che mancano alla fine, perché è vero che appunto c'è tutta la settimana, ma penso che finiscano prima di venerdì. Per cui ecco, questo vuol dire che per molti si avvicina l'inizio delle vacanze, in cui magari si partirà, ci si concede un viaggio, per molti ci saranno varie possibilità di staccare dalle varie attività dei figli, e portalo a scuola, poi portalo di là, e poi portalo a calcetto, poi portalo a nuoto, a uni hockey, a pallavolo, a basket. Si comincia un po' a tirare il fiato, ma soprattutto ne beneficerà anche il traffico, che è sempre una bella cosa. E comincia un bel periodo dell'anno, se posso permettermi, E comincia anche la bella scaletta musicale di Rete 3, Justin Bieber con Nicki Minaj. Beauty.

Il grande ritorno di Justin Bieber dopo l'esibizione al Coachella del 2026. Grande prestazione al Coachella del 2026, in cui si è esibito anche proprio in questa Beauty and a Beat. L'ho fatto tornare un po' in vetta a tutte le classifiche globali e sicuramente lui se lo merita, dai, ne ha passato anche dei momenti un po' così, un po' turbolenti, è giusto che adesso però torni a vivere anche lui un po' di pace. Allora, di nuovo buongiorno a tutti, weekend lasciato alle spalle, com'è andato? Sapete che a me interessa sempre farvi un po' gli affari vostri, vi siete divertiti? Siete riusciti a ricaricare un po' le batterie in questo fine settimana? Mi auguro di sì. Fine settimana ricco di grandi eventi, ovviamente come sappiamo sono iniziati i campionati del mondo, quindi sabato è stata la volta dell'esordio della Svizzera, esordio amarissimo col pareggio, gol del pareggio raggiunto a recupero inoltrato al 93esimo, 94esimo circa. Noi per Rete 3 l'abbiamo seguita live da Piazzale alla Valle a Mendrisio insieme al commento pseudo serio, ma molto poco serio, molto ironico, insieme a tutto il team che comunque sarà protagonista del seguire la nazionale per quanto riguarda Rete 3 in tutte le sue uscite. Eravamo insieme al sottoscritto, c'era Fabrizio Casati, Danny Rauseo, Paolo Guglielmoni, Axel Belloni e i nostri ospiti Enea Rengli, super tifosissimo della nazionale, colui che, non so, magari avete letto anche online qualche notizia, il ragazzo che ha mandato il proprio curriculum alla nazionale svizzera per proporsi per essere assunto come tifoso ufficiale. In effetti era un grandissimo esperto di nazionale, è stato molto divertente chiacchierare con lui. E Amedeo Stefani, tecnico e allenatore del Mendrisio, che ci aveva raggiunto poi nel corso della partita, al commento tecnico che si è lasciato andare a qualche aneddoto veramente esilarante. E quindi l'appuntamento sempre per seguire la nazionale su Rete 3 è previsto per la giornata di giovedì, dove seguiremo la seconda uscita che è contro la Bosnia o contro il Canada, devo andare a vedere il calendario, comunque una di quelle due. Saremo a Bellinzona questa volta, per cui l'invito è di raggiungerci al parco urbano, dove comunque sarà, dove è proiettato il maxi schermo, dove sarà proiettata la partita. Noi siamo lì, vi aspettiamo, venite a seguire live insieme a noi, ci divertiamo, ci sono i nostri gadget, c'è la possibilità di scambiare due chiacchiere con noi, insomma di passare una serata alternativa, eh? Molto bene, arrivano i Pet Shop Boys con la loro Can You Forgive Her?

stato indietro da 30 anni e passa, Pet Shop Boys, Can You Forgive Her? Era il 1993. Allora, a proposito di partite del campionato del mondo e in particolare della Svizzera, sta facendo velocemente il giro del mondo, anzi ha fatto velocemente il giro del mondo nella giornata di ieri, la notizia che riguarda proprio la formazione catariota, quindi primo avversario della Svizzera a questi mondiali, perché il giocatore che ha segnato il gol del pareggio, quindi Bulem Kuki, chiedo scusa agli amici catarioti per la pronuncia, è stato ricompensato con un bonus in busta paga, possiamo definirlo così, di 3 milioni di dollari ed una Rolls Royce Phantom del valore di 550 mila dollari per aver segnato il primo gol della storia della nazione del Qatar ai mondiali. Non male, eh? Giusto per farvi iniziare bene la vostra settimana lavorativa, non so, magari alla voce qualcuno di voi all'ascolto in questo momento che sul lavoro ha ottenuto dei risultati egregi quest'anno, si è tolto delle soddisfazioni, magari ha contribuito in maniera importante a far raggiungere al proprio ufficio, alla propria azienda, al proprio negozio, a tutto quello che volete, dei risultati importanti, e come bonus si è ritrovato, non so, un buono pasto di un supermercato, un'entrata al cinema, un buon acquisto di 50 franchi. No, c'è un giocatore difensore del Qatar che grazie al gol segnato ai mondiali si cucca 3 milioni di dollari di bonus più una macchina da 500.000. Buon lunedì!

0: versione aggiornata al 2026 di Le ragazze di Luca Carboni, quasi, no? Il concetto è quello, è una sorta di elogio e di descrizione delle ragazze. Il giorno d'oggi erano Clara con San Giovanni, anche lui è un altro che è tornato dopo un momento di buio bello importante, dove ha dichiarato di aver avuto alcuni problemi legati alla salute mentale che lo hanno un po' costretto al ritiro dalle scene. Si è un po' tirato insieme, come ha detto lui, si è ripreso, adesso è tornato a produrre musica e comunque è la cosa che lo fa stare meglio, no? Ha dichiarato in diverse interviste, per cui siamo comunque contenti al di là del gusto personale che possiamo avere per un artista o meno, però quando poi leggiamo e sentiamo di un ragazzo, perché lui un ragazzo giovanissimo che comunque ha avuto dei problemi di salute anche abbastanza importanti, il fatto che si sia ripreso e sia tornato comunque a vivere normalmente tra virgolette e a produrre musica, è tornato nel mondo della musica, è comunque una bella notizia. Buongiorno a tutti, tra l'altro siete già tantissimi che scrivetelo 079 873 8073, messaggi di sgomento e di sorpresa alla notizia che vi ho dato prima del premio che è stato donato al difensore del Qatar che ha segnato il gol del pareggio contro la Svizzera, 3 milioni di dollari cash più una bella macchinina da 550 mila dollari. Mi ha fatto molto ridere, io ho detto c'è chi si becca 3 milioni e una macchina, chi invece un buono pasto. Un vostro messaggio è stato: fa niente, tanto i soldi andranno tutti in tasse, meglio il buono pasto. Avete un modo di contestare questa cosa? No, sono assolutamente d'accordo.
1: È mica

brano che sembra uscito dal mondo della disco music anni 90, invece è il 2026, Milky con David Guetta, Just the Way You Are. Infatti è un remake, no, di quello che è il progetto originale, era un progetto dance italiano del 2002. Le vibes sono quelle. Però allora, bello, altri messaggi che arrivano sulla notizia del regalo del fondo qatariota, il fondo di investimento principale del Qatar, che ha donato appunto questo premio al difensore autore del gol del pareggio contro la Svizzera. Daniele scrive: per questo il giocatore piangeva, non tanto per il gol in sé, per l'emozione, quanto perché già sapeva il premio che gli sarebbe spettato. Effettivamente sì, vuoi che non lo sapessero? Vuoi che non gli avessero dato come incentivo anche questa cosa qui, come incentivo ulteriore questa cosa qui? Perché è vero che adesso non so esattamente quanto, non per fare i conti in tasca ai giocatori del Qatar, quanto guadagnino, se sono a livelli comunque importanti di stipendio. Credo comunque proprio di sì. I giocatori che giocano nella nazionale qatariota giocano tutti nel campionato nazionale, quindi giocano tutti in Qatar, e si sa che da quelle parti gli stipendi non è che siano bassi se arrivi a giocare a calcio, tra virgolette, ad alti livelli. Per cui diciamo che comunque già di per sé male non se la passano. Questo ulteriore premio, secondo me, è solamente grasso che cola per loro. Però vabbè, cosa vuoi fare? Secondo me la macchina la rivende comunque, perché coi prezzi della benzina al giorno d'oggi una Rolls Royce Phantom potrebbe essere impegnativa da mantenere. I Red Hot Chili Peppers, intanto, l'avete riconosciuta, è Other Side.

Erano i Red Hot Chili Peppers. Adesso ci prendiamo un momento di serietà, perché purtroppo nella notte è arrivata la triste notizia della scomparsa di Oliver Tree, lui 32enne, cantante statunitense nato a Santa Cruz in California il 29 giugno del 1993. Aveva poi conquistato una bella notorietà internazionale con uno stile un po' eclettico, no? Che fondeva l'alternative rock con il pop, l'hip hop e la musica elettronica, oltre che per un'estetica inconfondibile. Il suo stile era subito riconoscibile con il suo celebre taglio a scodella con vistosi occhiali da sole. Purtroppo appunto, come dicevamo, lui è tristemente scomparso. Si trovava in Brasile per un tour mondiale ed è rimasto coinvolto in uno scontro tra due elicotteri in volo nella zona occidentale di Rio de Janeiro, e purtroppo lui, insieme ad altre persone che appunto che occupavano i due mezzi, hanno perso la vita. Lui, che era atteso anche qua vicino a noi, avrebbe dovuto tenere un concerto a Milano l'8 luglio, però purtroppo a causa di questo tragico incidente ha perso la vita. Quindi lo ricordiamo con Life Goes On, era il 2021 questo.

0: Era Oliver Tree con Life Goes On, e la vita va avanti purtroppo anche in queste tragiche notizie.
1: Radio Pirata!
0: Switchiamo e torniamo sul mood allegro dopo aver ricordato comunque un giovane artista che purtroppo appunto ha perso la vita, e proviamo a rirallegrarci la nostra giornata, la nostra settimana con il momento dedicato a Radio Pirata, che con il sottoscritto è sempre un po' over the top. So che per alcuni svegliarsi la mattina alle 6.30 con questa, con questo tenore di musica può non essere il massimo. Vero Giulie? Mi rivolgo a te, a mia amica Giulia, ieri ci siamo visti, ma, te, ma guarda che per me è un po' troppo alle 6.30 questo tipo di musica. Lo so, però secondo me poi ti aiuta a svegliarti, fidati, può essere un bel aiuto ad affrontare come si deve la giornata. Oggi mi rivolgo ad un duo mio del cuore preferito, loro sono Dimitri Vegas e Like Mike, che raramente toppano questa. È proprio un invito a muovervi, move your body, muovete il vostro corpicino che è ora di svegliarsi, forza!

0: avete sentito l'energia, le emozioni, la carica, l'adrenalina?
1: È che adesso il momento pirata durante l'estate è faticoso, perché si suda se si battono le mani al cielo. Santo cielo, santo cielo. Bella. Senti il silenzio che c'è là fuori.

questa è nuova nuova, appena celofanata, eh. È stata celofanata venerdì, uscita la nuova canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni. Canto d'amore, qua sarà facile il lapsus, almeno per me, dire Angelina Mango e Mango Mengoni, perché è tutto uguale, cioè, Mango Mengoni fa ridere, no? Mango Mengoni. Angelina e Mango Mengoni, facciamo così? Oh, allora andiamo a festeggiare Ice Cube. Oggi sono 57 anni per lui, che all'anagrafe è O'Shea Jackson. È nato il 15 giugno del 1979 in quel di Los Angeles, LA, California. Lui rapper, attore, sceneggiatore, ma anche produttore statunitense. È salito alla ribalta verso la fine degli anni 80. Lui che cresce con la madre e il padre, giardiniere, la madre impiegata ospedaliera, il padre giardiniere. Insomma, professioni umili, nobilissime, ma normalissime. E poi entra nel mondo della musica fino ai primi anni del liceo, dove inizia a scrivere i primi brani rap. Poi inizia comunque a studiare, a formarsi, a esplorare nuove varianti, nuove versioni, e arriva poi a diventare l'Ice Cube che tutti conosciamo e che omaggiamo, quindi con questa sua It Was a Good Day. Era il 1992.

Era Ice Cube per il suo 57esimo compleanno. It was a good day. Allora, non so se vi è mai, anzi sì, vi sarà sicuramente già capitato di trovarvi ad una festa e di arrivare al momento dei saluti in cui ve ne dovete andare. E che cosa succede in quei casi? Che se calcoli di andartene via per una certa ora, arriva quell'ora, cominci poi a salutare tutti quanti, come minimo perdi ancora un'altra un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, no? Perché vai, non so, se sei magari in un locale, devi andare, prendi il cappotto, poi torni indietro per salutare tutti. E quindi la gente che magari ti chiede: ah, allora vai, ma quando ci rivediamo? Allora non lo so, perché io settimana prossima faccio questo, tu? E parlate di quando vi si potrà rivedere, eccetera, eccetera. E quindi sfogliate insieme la vostra agenda. Promesse, fate promesse che poi sicuramente non verranno mantenute. La gente che vi tiene lì: ah, ma ti sei divertito, è stata una bella serata, ok, ma adesso dove vai? Vai già a casa? Comunque, sostanzialmente in molte occasioni nascono altre conversazioni che poi ritardano il vostro processo di saluto e di andarvene, no? Sta prendendo sempre più piede a questo proposito l'Irish goodbye. Cosa vuol dire? Vuol dire che sparire da una festa, da un evento, senza salutare nessuno. Un momento sei lì che chiacchieri con qualcuno, poi la gente magari si gira e tu non ci sei più, un po' come fa Batman quando parla col commissario Gordon, che parlano e poi uno se ne va e l'altro rimane lì con uno stoccafisso. Questa è la grande tendenza. Diciamo che è un'usanza che ovviamente c'è in tutto il mondo, ma la cosa che mi fa ridere è che in tutto il mondo ha nomi diversi. Per esempio, per i più... ce la posso fare, nella maggior parte dei casi viene definito Irish goodbye o il saluto all'inglese, l'uscita all'inglese, ovvero andarsene via senza salutare. Ma per esempio in Brasile viene chiamata uscita alla francese, in Francia viene chiamata uscita alla brasiliana, insomma si invertono un po' i ruoli, ma il concetto è questo, cioè andarvene via senza salutare nessuno. È una cosa che io ho iniziato a fare effettivamente, così quando sono fuori magari con un gruppo di amici a un certo punto puff, sparisco e non mi vedono più, e poi mi chiedono: ma dove sei sparito ieri? Sono andato a casa, semplicemente non avevo voglia di star lì ancora a chiacchierare, a dire questo quell'altro. Per cui adesso l'obiettivo di questa mattina è verificare quanti di voi all'ascolto adottano questa tecnica quando devono lasciare un evento o salutare un gruppo di amici quando si è fuori insieme, perché secondo me si risparmia un sacco di tempo. Non saluti nessuno e via.

0: studi, hai ragione anche tu. Lui dice, ci scrive, non me ne vogliano, quindi anche io, perché anch'io faccio così. Dalle mie parti questo si chiama maleducazione. È vero, sono d'accordo, non è una roba bellissima, però dal momento in cui lo fai, poi lo dichiari, e i tuoi amici lo sanno, diventa il tuo tratto distintivo quasi, la tua firma, come i grandi artisti, i grandi pittori che firmano le loro creazioni. Tu, andando via da un evento senza salutare, è la tua firma. Quindi dov'è Nico? Ah, è andato via. Fa così, fa sempre così, è così anche per gli altri. Comunque ci torneremo, perché sta riscuotendo un grande successo questa uscita all'inglese. Allora, Irish Goodbye si chiama così, chiaramente Irish sta per irlandese, non inglese, però diciamo che viene tradotto, viene italianizzato con l'uscita all'inglese dalle nostre parti, o comunque per chi parla italiano, per cui ecco spiegato il perché della traduzione.
1: L'oroscopo.
0: Nel frattempo siamo giunti alle 6:50, quindi al momento dell'oroscopo di oggi. Partiamo con le amiche e gli amici dell'Ariete. Partenza decisa, che non è male, perché comunque è lunedì. Partenza decisa, affronti finalmente una situazione lasciata in sospeso, non lasciare spazio all'indecisione, perché oggi sei più forte del solito. Toro, giornata tranquilla, meglio non forzare nulla, soprattutto sul lavoro. Prenditi il tuo tempo e osserva prima di agire. Gemelli, ottime energie mentali, una conversazione può rivelarsi molto utile, le parole giuste al momento giusto fanno la differenza. Cancro, sensibile ma lucido, segui ciò che senti senza dubitare troppo, qualcuno potrebbe aver bisogno della tua comprensione. Leone, hai voglia di emergere, attenzione solo a non essere troppo impulsivo, un piccolo gesto misurato vale più di mille parole. Vergine, organizzazione al top, giornata perfetta per sistemare questioni pratiche, il tuo metodo oggi è la tua arma migliore. Era da un po' che non mettevamo in ordine, è vero noi della Vergine? Ottimo, avevo proprio voglia, guarda. Bilancia, serve equilibrio, una scelta richiede calma e riflessione, evita pressioni esterne e ascolta solo te stesso. Scorpione, grande intuizione, capisci qualcosa che altri non vedono, fidarti di te oggi sarà la mossa vincente. Sagittario, inizia la settimana con entusiasmo e voglia di muoverti, non restare fermo, l'azione ti premia. Capricorno, concretezza vincente, porti avanti un progetto con determinazione, anche i piccoli passi di oggi contano molto. Acquario, idee originali, prova a metterle subito in pratica, non aspettare il momento perfetto, crealo. E poi infine i pesci, emozioni intense, cerca momenti di tranquillità, un po' di silenzio oggi ti aiuterà a chiarire tutto.

Allora, Kleptomania degli Sugar Free, l'ho ripetuto mille volte, ma è una delle poche canzoni che mi fa partire il karaoke violento subito. Cantata a squarciagola. Storico gruppo siciliano, loro erano originari di Catania, sulla cresta dell'onda in quegli anni lì, 2004-2005, poi letteralmente scomparsi, ma sono ancora in giro, a qualche sagra di paese vengono ancora invitati. Allora, torniamo sul discorso della l'Irish Goodbye, che viene poi tradotto in italiano come uscita all'inglese, nonostante ci sia il termine Irish prima. In che cosa consiste? Consiste, come vi spiegavo prima, nell'abbandonare un evento, una festa, una serata con gli amici senza salutare nessuno. Perché? Perché spesso e volentieri al momento dei saluti si incorre poi in un momento di un po' di stallo in cui si riprende a chiacchierare, si ritarda quindi l'uscita di scena ufficiale e si perde un sacco di tempo. Anche perché in quei momenti lì di convenevoli si dicono un sacco di robe che poi non verranno mai mantenute. Tipo, ci si rincontra, si esce insieme e quando poi devi uscire, dici: oh, non facciamo che facciamo passare ancora 2 mesi prima di organizzare un'altra, Ovviamente sa che passeranno non 2 mesi, di più. Oppure: ah, ma settimana prossima ci sentiamo e ne organizziamo un'altra, Non succede. Ah, scrivimi poi che ci mettiamo d'accordo per... Non succede. Per cui perché perdere tempo per queste cose? Andatevene via, senza dire nulla, e buonanotte al secchio. Anche perché gli psicologi, e poi non è che io vi parlo di una notizia così tanto per, gli psicologi dicono che in realtà uscire, andare via da un evento senza salutare non è proprio maleducazione, come avete insinuato con qualcuno di voi al nostro numero WhatsApp, perché loro provano a ribaltare il discorso e a focalizzarsi sulle persone, magari quelle introverse, ansiose o particolarmente sensibili agli stimoli sociali, perché ci sono queste categorie di persone, no? Per loro il momento del congedo può essere molto faticoso. Per noi può sembrare una roba assurda, però per loro in realtà lo è. Quindi dopo ore passate a conversare, sorridere, mantenere l'attenzione sugli altri, le energie sociali possono essere praticamente esaurite. Quindi in questo caso andarsene in silenzio per loro è la soluzione migliore per evitare di, non so, fare magari qualche figuraccia, non lo so, che magari non sono in grado di gestire quella situazione. Voilà! Io non ho fortunatamente questo tipo di problemi, non mi ritengo una persona introversa, altrimenti non credo che potrei fare questo tipo di mestiere. Però ugualmente, quando c'è da andarmene, sai che c'è. Ciao, chi si è visto si è visto. Oppure si può fare come ci scrive un nostro amico: io faccio una sorta di saluto generale. Ciao, con il gesto delle mani. Chi mi sente, mi sente. Chi non mi sente, pazienza.

0: Esiste il saluto all'italiana dove è ancora più semplice non partecipare.
1: Battutino.
0: Detto da un italiano.
1: Ah, ok, allora va bene.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: Allora va bene, sono le 7 in punto. Buongiorno di nuovo a tutti da Nico. Buon lunedì.
2: Rete 3.
1: E ben trovata anche a Rosy Nervi. Ciao Rosy.
3: Buongiorno.
1: Come stai oggi?
3: Carica.
1: Carica?
3: Carica. Sì, sì, sì.
1: Oh, ottimo. Hai passato un buon fine settimana?
3: Molto. Ho fatto di tutto, iperattività a mille.
1: Ma fantastico. Riposarti tu mai.
3: Ah no,
1: cosa serve?
3: Abbiamo un tempo, no?
1: Brava, c'è tempo dopo.
3: Lo chiamano anche eterno.
1: C'è tempo dopo per riposarti. Grande Rosy, come sempre, numero una. Tra pochissimo la risentiremo per la lettura delle ultime notizie. Le previsioni del tempo invece per la giornata di oggi prevedono ancora una giornata ben soleggiata con temperature massime sui 29-30 gradi, le minime intorno ai 18-20. Insomma, devo dire, giornate belle, belle, calde, calde. Velocemente diamo uno sguardo anche al traffico, qualcosina comincia a muoversi, le segnalazioni che sono, ci giungono appunto nell'ultimo bollettino di Via Suisse ci informano che sono segnalate code e forti rallentamenti sulla 2 tra Coldrerio e Lugano Sud in direzione nord e dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio. Adesso con Rosy Nervi le ultime notizie.
2: 3 News.
3: Buongiorno, sono le 7:03 minuti. Accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. L'annuncio ieri sera dei mediatori pakistani, la conferma di Teheran e Washington. Si firma venerdì in Svizzera, giù il petrolio. La bocciatura dell'iniziativa UDC, no ad una Svizzera da 10 milioni di abitanti, dà il via alle discussioni sugli accordi bilaterali con l'Unione Europea. E se l'UDC ha perso a livello nazionale, ha vinto sonoramente alle elezioni grigionese. Il partito torna in governo con Valéry Favre a Accola e conquista 10 seggi in più in Parlamento. E poi siamo alla pagina sportiva con i mondiali di calcio, pari per l'Olanda col Giappone. Sentiamo gli altri dettagli.
2: Rete 3 Sport.
4: Delusione svizzera bloccata dal Qatar. Buongiorno da Lorenzo Boscolo. Inizio davvero disastroso per la nazionale svizzera. Malgrado il dominio a San Francisco, è stata acciuffata la 96esima dalla squadra più debole del gruppo. Primo tempo con troppe occasioni create ma sprecate. Una sola capitalizzata, la 17esima, grazie al rigore trasformato da Embolò. Secondo tempo con qualche personalismo e distrazione di troppo e di la Qatar in contropiede con Kuhi è riuscito a beffare la squadra di Murat Yakin. Dopo il primo turno, quattro squadre con un punto in questo gruppo. Giovedì a Los Angeles la Svizzera tornerà in campo contro la Bosnia. Nel gruppo C, durante la notte, altro pareggio a New York, è finita 1-1 tra Brasile e Marocco. Marocco più squadra, Brasile più individualità. A Vancouver invece l'Australia sorpresa la Turchia di Montella sconfiggendola per 2-0. Il programma odierno prevede due partite alle 19. Nel gruppo E ci sarà l'esordio della Germania contro Curaçao, mentre alle 22 per il girone F spazio ad Olanda Giappone. Usciamo dai campionati del mondo e parliamo del trionfo della finale di NBA di basket dei New York Knicks, 94-90 sui San Antonio Spurs, 4-1 finale nella serie. La squadra di Jalen Brunson, 45 punti all'attivo, ha conquistato il trofeo per la terza volta nella sua storia, l'ultima addirittura nel lontano 1973. Per la Formula 1, George Russell, ricordo, scatterà dalla pole position alle 15 nel Gran Premio di Barcellona. Il britannico della Mercedes precederà in griglia Hamilton su Ferrari ed il compagno di scuderia, leader assoluto della mondiale, Kimi Antonelli.
5: Buongiorno.
1: Sì, avete ragione, bravo.

minuti, sì, è stato caricato per errore dai colleghi dello sport, lo sport di sabato, per cui non vi preoccupate, lo sport di ieri, la notizia dello sport di ieri, sono errori che possono capitare, assolutamente sì. Diciamo che per quanto riguarda i campionati del mondo di calcio possiamo dare, posso darvi io un aggiornamento delle partite che si sono disputate nel corso della notte. C'è stato nella serata di ieri alle 22 il pari dell'Olanda col Giappone, poi la goleada della Germania con Curaçao che ha giocato alle 7 di sera per 7-1, e poi anche la Svezia che non è che si è risparmiata nella partita che ha giocato sì nella notte contro Tunisia 5-1. Mi sono svegliato questa mattina alle 4 guardando la partita, l'inizio della partita Svezia-Tunisia, e poi anche la vittoria della Costa d'Avorio in extremis sull'Ecuador per 1-0. Ovviamente per quanto riguarda invece la Formula 1 c'è da segnalare il ritorno alla vittoria per la Ferrari con la vittoria di Lewis Hamilton nel Gran Premio di Catalogna, per cui risultati per certi versi un po' sorprendenti, no? sia per uno sport sia per l'altro, per cui evviva evviva. Sono errori che possono capitare alla fine del lunedì un po' per tutti, non vi preoccupate, abbiamo rimediato in corsa. Adesso i Queen con la loro The Invisible Man. I'm the Invisible Man.

scritta da Roger Taylor, è il batterista ovviamente del, dei Queen, The Invisible Man, ci ha riportato indietro al 1989, mentre stiamo affrontando il discorso dell'uscita all'inglese, quando vogliamo andare via da una festa, da un evento, da una serata, senza salutare nessuno. Perché? Perché si perde troppo tempo, ed è una cosa che veramente è un argomento che a me sta a cuore, perché io odio profondamente il momento dei saluti. Perché? Puta caso! Si è ad un evento insieme a degli amici, un gruppo di persone, si è, non so, in 10 persone, ma anche meno, anche in 10 persone, poi a una certa ci si sparpaglia. Io penso, se siamo ad un evento fuori, no? Tipo in un locale, che sia bar, che sia una discoteca, qualsiasi un festival fuori, vabbè, qualsiasi cosa. Siete in un gruppo di 7 persone, ognuno è autonomo e torna per gli affari propri. Ma potete mai andare a salutare uno per uno, che sono magari ognuno per conto suo, o magari due sono di là, tre sono di là, quattro sono da un'altra parte? Ma te ne vai e basta. O no? Oppure voi siete di quelle persone che andate dai due: allora, ciao, è stato bello, grazie per avermi invitato, saluta a casa la moglie, i figli, mi raccomando, vai da un'altra parte, giri, dove sono gli altri? Sono là in fondo, vai là in fondo. Ah, oh raga, bella, allora io vado, ciao, grazie mille. Oh, però sentiamoci, non facciamo che passano due mesi ancora, grandi. Avete visto anche la Ninni e la Pippi e la Lilli? Sì, sono lì in fondo, vai dalla Ninni e la Pippi e la Lilli, anche con loro fai lo stesso lavoro. Ragazzi, se dovevi andare via alle 11:30, se è mezzanotte e un quarto, sei ancora lì. Quindi, bello far così. Bellissimo il messaggio di Mirko, che in relazione all'uscita all'inglese dice: ciao Nico, l'uscita all'inglese quando è il venerdì sera in aperitivo, arriva la compagnia giusta già in briscola e sai che può solo finire male. Esatto, è come nei film, quando tu esci per la classica birretta post lavoro e poi vedi arrivare, non so, a stile Una notte da leoni, tutto il tuo gruppo di amici belli carichi, carichi il giusto, e ti catturano, ti lanciano, ti buttano una rete e ti trascinano via con loro, e poi sai che l'aperitivo e la classica birretta diventerà qualcos'altro, consapevole del fatto che tu accetti inerme il tuo destino.

Mamma mia, J-Ax con IPIO. Spero sia l'ultima volta di doverla disannunciare questa canzone. Ho proprio un'avversione. Proprio non mi piace, vabbè, ma anche ce ne frega il giusto, giustamente. Le 7:14 minuti di questo lunedì mattina, 15 di giugno, buongiorno, vi vedo già belli attivi, belli carichi, questo è un ottimo segnale perché si sa, il lunedì è sempre una giornata ostica, anche se i lunedì estivi si affrontano con piglio diverso. Io devo dire che questo periodo dell'anno lo apprezzo particolarmente, facendo questo turno appunto la mattina presto, perché prima di tutto sento meno il peso della sveglia, perché ti svegli abbastanza rinco, però ora che ti rimetti un attimo in sesto, mangiucchi qualcosa, bevi, ti prepari, fuori è già chiaro, esci che è già chiarissimo, è già giorno fatto, per cui soffri meno, si soffre meno la sveglia, è fresco, è tutta una serie di cose positive per cui le giornate si affrontano veramente molto molto bene. Poi, come detto, a partire da settimana prossima molto probabilmente le strade si svuoteranno, complici anche la fine delle scuole, persone che cominceranno a partire per i propri viaggi, le rispettive vacanze, si tende a riposare un po', no? E a respirare un pochettino, che per quanto mi riguarda, io adoro andare a lavorare quando la maggior parte della gente è in vacanza, proprio perché respiri, le città sono un po', si cominciano a svuotare, c'è meno gente in giro, meno traffico e si vive bene, si vive meglio, per cui sono euforico alla prospettiva dei giorni, delle settimane che ci stanno attendendo, anche perché non è un discorso egoista, perché vuol dire che la gente, Balmelli mi dice di no dal vetro, ma no, ma è vero, sono sincero in quello che dico, anche perché non è un discorso egoistico, io sono felice per me che le strade si svuotano e c'è poco traffico, ma sono felice per la gente che ci ascolta, che riesce ad andare in vacanza, al mare, in montagna, quel che l'è. Per cui siamo tutti felici, no? Come si dice in questi casi, è un bel win-win.

Mamma mia, non esiste canzone più estiva di Summer Sunshine dei Coors. L'estate del 2004, se lo ricorda bene, tormentone veramente importante. Allora, è arrivato il momento per voi di provare a prendere la linea per giocare ad ABC, di comporre lo 0848-030503. In palio, tra poco scopriremo il premio sponsorizzato di oggi. Giocheremo con la lettera U di U, dai, speriamo che qualcuno vinca. In bocca al lupo, prima Geolier.

0: con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.
1: E da vincere c'è un kit di pulizia ecologica per auto e bici offerto da Desa Autoglass del valore di 100 franchi. Al telefono questa mattina a giocare con noi c'è Emanuele. Buongiorno, ciao Ema.
2: Buongiorno a tutti, ciao a tutti, buongiorno.
1: Come stai, caro? Tutto bene?
2: Adesso sono agitato, ma sto bene.
1: No, dai, non esserlo. Avete sentito anche la nostra amica, non mi ricordo il nome, purtroppo la mia memoria fa brutti scherzi, ma ha detto che giocare a dei BC, dal momento in cui superi il primo passo, che è quello del saluti, della prima domanda, poi è tutto in discesa, diventa una bella esperienza. Sciogliamoci un po', vediamo. Allora, so che tu sei per strada, dove sei in questo momento?
2: Adesso sono a Magadino.
1: C'è traffico?
2: No, è tranquillo.
1: Vedi, comincia già ad essere scorrevole il discorso che facevo prima. Già molta gente sta partendo. Tu sei prossimo alle vacanze anche o ne hai ancora per un po'?
2: Ancora 3 giorni, mercoledì finisco, sono maestro.
1: Si tira il fiato allora, evviva, via. Andare, vacanza, meritato. Tu e tutti i genitori coi bimbi. Andate in vacanza che aveva meritato. Allora, Emma, giocheremo con la lettera U di Udine. Dobbiamo arrivare a 12 risposte esatte e abbiamo 45 secondi di tempo. Ti ricordo sempre il passo, se non la sai subito così non perdiamo secondi preziosi. E se ci sei, io partirei col nostro timer.
2: Vai, partiamo.
1: Allora, 3, 2, 1 con la U, che serve a qualcosa?
2: Utile.
1: Andare fuori.
2: Uscire.
1: Figlio senza fratelli.
2: Unico.
1: Quello di Pasqua è al cioccolato.
2: Uovo.
1: Un frutto.
2: Passo.
1: Cambia spesso nel lunatico. Uva, sì, cambia spesso nel lunatico.
2: Umore.
1: Oggetto volante non identificato.
2: UFO.
1: Regione italiana.
2: Umbria.
1: 7+4.
2: 11.
1: Bolt, ex atleta giamaicano.
2: Usain.
1: Sentire con le orecchie.
2: Udire.
1: Non plus.
2: Ultra.
1: Sì, grande, ma yes. Mandiamo. Perfetto. Bello anche il recupero dell'uva in extremis, mi è piaciuto. Bene. Top, grande, complimenti. Iniziamo alla grande.
2: Sto pensando al vino.
1: Vabbè, ma ci sta, è normale. Era quello che volevamo, farvi andare a pensare in quella direzione. Grande, ma vedi che alla fine è fattibile, ti sei sciolto, sbloccata quella prima risposta esatta, poi è tutto in discesa, eh?
2: Alla grande.
1: Ottimo, iniziamo bene la settimana per noi e per te, e potrai andare in vacanza anche un po' più contento, perché comunque ti sei portato a casa un bel premio. L'ultima cosa che ti chiedo è di rimanere in attesa perché vengo a prendere i tuoi dati, ok?
2: Benissimo, buona settimana a tutti, grazie.
1: Grande,
2: mille.
1: Anche a te, ciao Emma, ciao ciao.
2: Ciao.
0: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.
3: I've noticed you around. I find you very attractive.

Touch and Go con Would You. Questa è sempre molto simpatica e molto carina da sentire come canzone. Era il 1998, siamo in addirittura d'arrivo di questa prima oretta e mezza trascorsa in solitaria. Tra poco ci raggiungerà il buon Balmellone. Ecco, che non mi si accusi più che con me non si vince al gioco. Vero è, bisogna dare comunque a Tiki ciò che è di Tiki, che le schede che stiamo usando in questi giorni sono quelle fatte da lei. Quelle di settimana prossima molto probabilmente saranno alcune fatte da me, per cui se non si vincerà neanche con lei, la colpa sarà comunque da attribuire sempre al sottoscritto, per cui in un modo o nell'altro è sempre colpa mia. Ma va bene così, io mi prendo le mie responsabilità, al contrario di qualcun altro. I Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento!

0: per le vie del centro di Zurigo.
1: Ma pensa, chi l'avrebbe mai detto?
0: L'unico problema è che la postazione è fissa. Io ero in giro con la bicicletta elettrica a provare, a testare, a degustare in giro per la città. Invece le alici erano in postazione fissa in una via adiacente a Bahnhofstrasse.
1: Ah, che brutto
0: e
1: posto.
0: E la particolarità di quelle zone, credo soprattutto il sabato, è che ogni 3x2 passano delle auto, piano, però passano delle auto che non sono delle Fiat Panda né delle Dacia Logan.
1: Devi fare molta attenzione.
0: Ogni 3 secondi c'era un rombo incredibile che accompagnava la diretta. Però a parte ciò è stato davvero bello vivere questa esperienza. Gustaticino, una mangia e cammina, che ho scoperto che in Denta, in Svizzera interna, non va tantissimo ancora, non la conoscono in tanti.
1: Potrebbero importarla, no?
0: Certo, è stato fatto con Gustaticino e viene fatto da alcuni anni e sembra funzionare parecchio. E io proprio di sagre questa mattina ti voglio parlare.
1: Ma che bello argomento.
0: No, sagre però particolari che non ti aspetti, perché siamo abituati alla grigliata, sì, la solita sagra, la solita gara, chi dice per primo ma una volta il caldo era diverso, le cose tipiche dell'estate. Ma tra poco ti racconto di una sagra veramente particolare.
1: Hai acceso la mia curiosità,
0: guarda,
1: devo dire.
0: No,
1: davvero, sincero.
0: Vai, tra poco.

0: Alex Warren con la sua Passenger from California, lui, eh?
1: E si respira tutta l'aria della California, che tanto ci ha fatto male l'altra sera nell'inutile 1-1 contro il Qatar.
0: Verissimo.
1: Parlavamo di sagre estive, insomma attività da fare d'estate. Io e te ad esempio ieri eravamo sul terreno e sì, abbiamo, a parte ero sabato a Zurigo, ma tu ieri poi hai frequentato un evento sportivo, giusto?
0: Ieri ci ho dato dentro abbastanza, nel senso che c'era il torneo categoria di 9 di calcio in quel,
1: sì,
0: di Pura,
1: e siamo a casa andati, tua praticamente,
0: esatto, e siamo andati a sostenere il figlio dei nostri amici che comunque giocava ed era in impegnato nel taverne.
1: Sono belle giornate anche quelle.
0: Sono,
1: no?
0: Belle giornate, quindi griglia, birra come se non ci fosse un domani.
1: No, vabbè, dai.
0: Dalle 10:30 fino alle 17:30 circa. È stata una giornata impegnativa, posso dire?
1: E te credo.
0: Alle 8:30 ero a letto, sfatto e sfatto e si è finito.
1: Sì, perché tutto il giorno sotto la stecca del sole io ero in Val di Blegno, evento analogo, cioè evento sportivo molto importante per il ciclismo, e con Stefano Ferrando.
0: Ho visto dalle stories.
1: Hai visto, sì. E beh, anche lì sono giornate belle. È un altro tipo di festa, no? Perché alla fine si,
0: sì,
1: fa sport, ma
0: esatto,
1: si fa anche festa, o si guarda chi fa sport, insomma,
0: ecco,
1: per quanto
0: quello
1: ci concerne.
0: Giusto.
1: Io però voglio parlare di un evento che esiste.

0: in Sud Italia, una tradizione che sembra inventata da qualcuno che ad agosto aveva finito le idee. E invece esiste davvero. Si chiama Achiena.
1: Achiena.
0: Achiena. Con l'apostrofo prima. Achiena. Bravo, la piena. Bravo.
1: Palleggio.
0: Succede in Campania, in una località che si chiama Campania con GN, okay, in provincia di Salerno. E l'idea è molto semplice: tu prendi il centro storico, sì, e lo allaghi volontariamente. Ah, cioè, praticamente per alcune ore l'acqua da un canale viene deviata nei vicoli di questo paese di Campania, che comunque ha 17.000 abitanti circa, e le strade diventano dei piccoli corsi d'acqua, ma con l'acqua veramente bassa, no? Pochi centimetri. Però tu cammini nel centro storico di Campania con i piedi nell'acqua. Si tiene ovviamente non in dicembre questo evento, ma appunto in pieno agosto. E io provo a immaginarmi la riunione in cui è nato questo evento. Raga, fa caldo, piscina? No, condizionatore? No, allaghiamo il paese? Yes, geniale, famolo. No, la cosa bella è che non è una moda nuova nata negli ultimi anni, ma è una tradizione antica che è nata secoli fa, si dice attorno al 1600, quando l'acqua serviva anche proprio per pulire le strade, rinfrescare il centro abitato. Solo che oggi è un po' surreale, no?
1: Ma non è anche uno spreco?
0: Ma in sé tu devi, c'è chi dice che è uno spreco, è vero, ci sono i detrattori che dicono ciò. In realtà comunque viene deviato un corso d'acqua esistente.
1: Ah, ok.
0: E quindi poi non conosco i dettagli, cioè non è che la prendono dall'acquedotto.
1: Speriamo di no.
0: No, assolutamente.
1: Ah, ok.
0: Però tu immagina bambini che giocano, turisti che all'inizio pensano: oh, è successo qualcosa.
1: Si è rotto un idrante, invece.
0: Poi dopo 5 minuti sono tutti dentro fino alle caviglie col telefono in alto a filmare.
1: Ma ci sta,
0: come quando devi guardare il fiume.
1: Comunque sì, ci scrivono. Joe scrive: a Locarno capita continuamente, ma restiamo umili.
0: No, vabbè, dai, adesso poi ci sono eventi seri che non vogliamo, insomma, paragonare. Però questo è fatto apposta. Sì, viene deviato un canale. Le immagini sono davvero belle. Se scrivete Achiena,
1: le vedete.
0: Spazio Chiena, Campania, le vedete.
1: Oscar dice che l'acqua poi viene recuperata. Quindi, ecco, bene così.

0: lontano. Io sono grande fan di Daniele Silvestri, te l'avevo già detto.
1: Poi c'è anche, no, no, non me l'hai mai detto, ma sei
0: idolo.
1: Serio?
0: Idolo
1: anche
0: adoro,
1: per me, anche secondo me, idolissimo. Poi ha fatto delle collaborazioni con dei grandissimi come Max Gazzè. Quindi, senti, stiamo parlando di questa festa, quella che è diventata una festa popolare, dopo che inizialmente era una tradizione creata per pulire le strade nel 1600, la festa popolare per cui si devia il corso di un canale e l'acqua va a invadere il centro storico di Campania, scritto con GN, in Campania, scritto NI. Allora, no, poi c'è anche un momento in questa festa, non l'ho detto prima, in cui è tutti contro tutti a secchiate, cioè vai in giro col secchio, raccogli l'acqua e ti slozzi a vicenda, un po' come si faceva, non so se facevi da ragazzo con i palloncini,
0: i gavettoni, certo.
1: Gavettoni ti tiravi addosso con estrema violenza.
0: Ma era bello, sai che era un momento molto refrigerante. Io poi che soffro, sì, ho sempre sofferto il caldo molto.
1: Cioè, allora, se sei lì sotto la stacca del sole a prendere il sole e leggere un libro, ti arriva un gavettone, non sei felicissimo, anzi ti viene su il 5 minuti, come si dice, con un'inflessione dialettale. Sì. Altrimenti è piacevole, certo, sempre combattere il caldo, che arriverà tra l'altro nei prossimi giorni. È un'idea. Vabbè, ci sono altre feste in giro per il mondo, per l'Europa, ma per il mondo in generale, un po' bizzarre, nate da tradizioni strane che scopriremo tra poco. Prima pensavo che... cosa ascoltiamo?
0: Ci ascoltiamo la nuova dei Muse.
1: Ah, ok.
0: Che
1: ci però
0: fa,
1: dopo...
0: cioè, che ci fa proprio...
1: No, non è vero. L'ascoltiamo con piacere, però dopo arriva un branone.
0: Sì, bravo.
1: Però anche questa, dai.

0: via via, sfumiamola. Grazie alla nuova dei Muse, Night Shift Superstar.
1: Grandissima rock band di livello mondiale, non ci ha ancora convinto al 200% con questa nuova Night Shift Superstar.
0: No, proprio no.
1: Però diamo altre possibilità ai ragazzi. Ricordiamo che è in uscita il nuovo album The Wow Signal, fine giugno, se non sbaglio, tra un paio di settimane. Comunque, tornando a noi, per chiudere col discorso festa popolare in Campania, dove si fa scorrere l'acqua nel centro città, il Mao giustamente ci dice: ma se ti cade la sapone, cioè o comunque come si dice,
0: un po' di sapone, non so, per i piatti,
1: butti lo shampoo, il sapone per i piatti, è una cosa molto ecologica party. Anche sì. È subito schiuma party, certo, cioè, non so, non ci ho mai provato nessuno, spero
0: che non, ma no, provarci volontariamente no, però
1: perché poi ci sono i ciottoli in centro città Campania, quindi rischi veramente di scivolare
0: male.
1: Sì. Allora, dopo aver scoperto che appunto c'è questo paese che ogni estate decide tranquillamente di allagarsi da solo, siamo andati un po' a vedere nel mondo quante altre tradizioni popolari sembrano inventate e invece esistono davvero per tradizione. E la cosa bella è che spesso succedono in posti piccolissimi, no?
0: Quello è vero.
1: New York o Tokyo. Partiamo dalla Spagna, perché a Buñol, vicino a Valencia, che è la patria della paella, è presente Valencia,
0: Costa conosco
1: Blanca,
0: molto bene, okay.
1: Circa 10.000 abitanti, una volta all'anno Buñol ospita la tomatina. Cos'è il tomate?
0: Il pomodoro.
1: Allora, il concetto è semplice: migliaia di persone e lanci di pomodori, tonnellate di pomodori, che detta così sembra un litigio davanti all'Anita Banfi al mercato di Bellinzona, e invece è proprio una festa popolare. La gente piglia ste tonnellate di pomodori e le scaglia a tutti, a chiunque, a chi passa, a chi è lì per caso, a chi è lì apposta, e sono legnate, ragazzi.
0: Sarebbe anche da andare.
1: Se vedi le immagini, fanno un po'
0: sarebbe
1: impressione.
0: Una bella attività da proporre in un'azienda come team building.
1: Non lo so, perché poi rischi,
0: ti sfoghi, sai, ti becchi il capo in mezzo alla gente,
1: pare non è che
0: lo riempi di tomato,
1: ma poi rischi che se non sei abituato dalla tradizione. Poi oggi come oggi una tradizione del genere viene letta anche con l'ottica dello spreco, no?
0: Certo.
1: Di tomate, è chiaro che sono tradizioni nate quando lo spreco non era ancora un tema, c'era tutto per tutti, e secondo il nostro punto di vista, e quindi lo spreco non esisteva, cioè non esisteva il concetto di problema.
0: No, è vero, quello è vero.
1: Legato allo spreco. Senti, invece non sprechiamo, un bellissimo brano del 2000, proprio del 2000, e ce lo cantiamo tutti quanti assieme. Questo qua. Possiamo anche saltare, pogare, lanciarci pomodori in faccia.
0: Vi dice qualcosa la canzone? La conoscete?
1: Ok, adesso abbassa che si canta tutti assieme, vai.
0: Lo faccio.

0: Sono problematiche queste canzoni a quest'ora per il caldo, perché saltando, pogando, spintonandoci si suda, capisci?
1: Che bei tempi, che bella musichetta, leggera.
0: Questa è la roba che piace a te, giusto?
1: Sì, ma no, la roba che piace a te, piaceva a milioni di persone, piace ancora a milioni di persone, mi piace riascoltarvi. Tra poco un'altra grande band, prima però leggiamo il messaggio di Oscar che ci ricorda che quella roba che abbiamo descritto poco fa, ovvero scagliarsi i pomodori addosso, in faccia reciprocamente, avviene più o meno la stessa roba, ma non proprio, a Ivrea con le arance.
0: Giusto, ecco, io stavo pensando
1: quello
0: a quello.
1: Uno spreco. Esatto, quello è un po' diverso, però ci sono delle regole, se non erro, c'è la squadra sul carro o più squadre su dei carri e la gente attorno e si tirano le arance reciprocamente.
0: Sì.
1: Cioè un po' più c'è un po' più l'idea di squadra, no? Lì?
0: Sì, è vero.
1: Però è incredibile vedere, quando guardi le immagini con la roba di quella festa a Ivrea, quanta violenza ci mettono per scagliare le arance in faccia agli altri.
0: Degli odi repressi che vengono.
1: No, ma fa male. Cioè, un'arance, cioè allora un pomodoro ben maturo, verde no, fa male, ma ben maturo non è che fa malissimo, ma un'arance.
0: Quella fa male.
1: Un'arance sull'occhio.
0: Sì, no, certo.
1: Infatti alcuni hanno il casco.
0: Tra l'altro mi è venuto questo tuo racconto di diverse sagre dove si lanciano delle cose tra chi partecipa, mi ha riportato a un altro tipo di sagra.
1: Lancio della moglie?
0: No. Oh.
1: Era del telefonino.
0: A luogo in India e sì. Si lanciano qualcos'altro che è un po' meno igienico.
1: Qualcos'altro
0: un po'
1: che ha a che vedere con un animale sacro, forse?
0: No, no. Si lanciano delle robe. È molto brutto da dire a questa roba perché molta gente sta facendo colazione.
1: Allora,
0: però si lanciano proprio quella roba lì.
1: Ascoltiamo un brano.
0: E guarda che non è
1: una grandissima rock band degli anni 2000.
0: Loro sono bravi,
1: Sferabiasca.
0: Sono bravi.

Buonasera e benvenuti nel mio grotto. Allora, stasera, aghè, costin da legia e carpaccio di scoiattolo. A seguire, aghè, stambecchi in salsa e merengue. E come adesso

Allora, questa sera il barbecue è per i vegani. Again, puntin da rami di pioppo, luganica da castagno, margherita e la piastra, e per dessert

0: bello questo titolo equivoco, se vogliamo, no? Di Pink, Blow Me One Last Kiss. Vuoi tradurlo?
1: Ecco.
0: In maniera edulcorata?
1: No, soffio, mi limito a soffiare, come
0: vabbè,
1: dice Pink.
0: Va bene, dai.
1: Vabbè, senti, diciamo che ora sono, va, che forse
0: sì,
1: meglio.
0: Sì, è meglio, sono le 8 un minuto.
1: Ribuongiorno da Nick Saldagna.
0: Da Joss Balmelli, e ci ha raggiunto di nuovo Rosy in studio con le ultime
2: Ciao.
0: Notizie.
2: Rete 3.
0: Vuoi dare le previsioni tu, hai voglia?
1: Con piacere. E vi darò le previsioni per oggi, lunedì 15 giugno 2026. In prevalenza soleggiato con a tratti alcune velature ad alta quota. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di qualche cumulo. A basse quote temperatura massima sui 29 gradi.
0: Per quanto riguarda invece il traffico, si è un po' aumentato rispetto a prima. C'è qualche aggiornamento in più da dare. Code e forti rallentamenti infatti sono segnalati ancora sulla 2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord, ma poi anche dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio, da Caslano verso Bioggio su più tratti e poi infine da Gravesano verso Manno. Adesso con Rosy Nervi, come detto, le ultime notizie.
2: 3 News.
3: Accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran, l'annuncio ieri sera dei mediatori pakistani, la conferma di Teheran e Washington, si firma venerdì in Svizzera, giù il petrolio. La bocciatura dell'iniziativa UDC no ad una Svizzera da 10 milioni di abitanti dà il via alle discussioni sugli accordi bilaterali con l'Unione Europea. E se l'UDC ha perso a livello nazionale, ha vinto sonoramente alle elezioni grigionesi. Il partito torna in governo con Valérie Favre-Accola e conquista 10 seggi in più in Parlamento.

0: Che sound eccezionale, strepitoso, meraviglioso, e della Soul, Say No Go.
1: Devo fare il simpatichello, perché spacca davvero questo brano che risale agli anni 80, addirittura all'89.
0: Storia della musica.
1: E della Soul, certo, decisamente, caro Nicky, non ironizzerei, fossi in te. Non ironizzerei.
2: Mi sbagli il croce e ti spezzo la gamba.
0: Stavo bella parlando... citazione, ma almeno
1: certo,
0: me l'aspettavo.
1: Certo, coltissima, tra l'altro. Allora, stavo parlando di sagre, eventi, cosa da fare in estate. Apriamo parentesi per dire che in estate ogni 4 anni c'è anche da vedere il mondiale di calcio nelle piazze.
0: Sì, vero.
1: E infatti so che tu sei andato in piazza, io ero in Val di Blenio, tu eri in piazza.
0: Ah, in piazza La Valle a Mendrisio, una località...
1: Piazzale alla Valle.
0: Piazzale alla Valle, scusami.
1: No, scusati con le amiche e gli amici mossi, l'hai legata, hai perso colpi per via di ieri. Hai bevuto tanto sole.
0: Molto calda come località, sia dal punto di vista meteorologico, sia dal punto di vista della presenza delle persone che hanno assistito al
1: deludentissima partita della nazionale.
0: Ma orrenda partita della nazionale, mi verrebbe da dire. Il capitano Granit Xhaka ci aveva visto lungo, perché dopo l'amichevole con l'Australia aveva detto: se giochiamo così non andiamo da nessuna parte. Voilà, detto fatto.
1: Sai che avevo detto la stessa cosa nel 2007 dopo un Camorino Valle Maggia ai ragazzi, ma non è funzionato. Comunque, vabbè, noi non ci crediamo, abbiamo un girone facilissimo sulla carta. Abbiamo con la Bosnia, poi il Canada, dai ragazzi, diamoci dentro secco. Continueremo a seguire la nazionale, ovviamente. Tu l'hai fatto, proprio hai fatto la cronaca, raccontiamo cosa succede. Tu
0: sì,
1: fai la cronaca.
0: Seguiamo la partita con una cronaca un po' alla Rete 3, no? Quindi in maniera veramente poco seria,
1: poco
0: ma
1: professionale,
0: con personalità che comunque di calcio capiscono davvero, tipo l'allenatore del Mendrisio, Amedeo Stefani, che ci ha raccontato anche degli aneddoti molto divertenti, e anche altri ospiti: Daniele Rauseo, Fabrizio Casati, Axel Belloni e naturalmente
1: altri grandi esperti
0: il nostro
1: calcio.
0: Paolo Guglielmoni, certo, sì. Assolutamente, gente che di calcio ne sa a pacchi proprio.
1: Ma alla fine quello che conta è che siamo tutti tifosi della nazionale,
0: esatto.
1: Quindi è bello ascoltare la partita, se non so siete in viaggio, non riuscite per esempio a vederla in televisione, sappiate che la potete ascoltare su Rete 3 in salsa molto molto simpatichella, e cogliamo l'occasione per ricordarvi che tutte le partite di questo mondiale noi ve le offriamo, potete vedere.
0: Assolutamente sì, stamattina mi sono svegliato alle 4, mi sono messo a vedere Svezia-Tunisia.
1: Grandissima vittoria della Svezia,
0: eccezionale.
1: Ha segnato un ragazzo tra i tanti gol, non mi ricordo quanto è finita.
0: 5-1, se
1: 5-1. Ha segnato un ragazzo di origini tunisine,
0: Ayari,
1: contro la sua squadra, la squadra del paese d'origine.
0: Sì, è vero.
1: Non ha esultato la prima rete, invece dopo la terza e la quarta ha cominciato a esultare anche lui, però dicevo regà.
0: Succede,
1: fatto sta che la Svezia, che avevamo affrontato e battuto facilmente nel girone di qualificazione al mondiale, dimostra essere una squadra abbastanza forte.
0: Bene.
1: Sicuramente la Tunisia non è un grandissimo avversario,
0: ma la Svezia
1: ha un attacco da paura.
0: Più forte del Qatar,
1: dire.
0: Quello sicuramente la Tunisia. L'appuntamento comunque è per giovedì, per la prossima partita della Svizzera. Veniteci a vedere, saremo a Bellinzona.
1: Sai che vengo anch'io allora.
0: Vieni,
1: vengo anch'io.
3: Con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
4: Campionati mondiali di calcio 2026. La tribù del calcio accende i riflettori sulla nazionale svizzera. Su Rete 3 le speculazioni prepartita, i commenti alle partite, la Svizzera mondiale minuto per minuto. 13 giugno, 18 giugno, 24 giugno e si spera oltre. La tribù del calcio su Rete 3, dalle 20 fino a fine partita.

0: Monica Ian, una possibilità.
1: La grande Mali, ciao Mali, grazie anche per il tuo contributo. Questa mattina ha parzialmente scremato. Intanto noi torniamo alle nostre feste, tradizioni un po' particolari in giro per il mondo.
2: Ah, e ci spostiamo parlando,
1: del Regno Unito. Avevamo parlato, sì, per ultimo della festa dove si tirano i pomodori in Spagna. La tomatina.
2: Sì.
1: Adesso passiamo al Regno Unito e ci spostiamo per la precisione a Cooper's Hill, vicino a Gloucester, nel Gloucestershire. Scusa, faccio fatica con il nome inglese.
2: È difficile, sì, un po'
1: 130.000 abitanti, parliamo già di cittadina. La tradizione è questa: semplicemente fai rotolare una forma di formaggio giù per la collina.
2: Ah,
1: ripida,
2: conosco questa.
1: E decine e decine di persone si buttano dietro queste forme di formaggio, cercano di raggiungerle. Solo che va la forma, una grande forma di formaggio, va a rotola velocemente. Quindi lo sport ufficiale in questo caso è il formaggio, e quello ufficioso è di arrivare o cercare di arrivare in piedi in fondo a questa collina. Si vedono tanti spatasci, in realtà è molto pericolosa questa,
2: beh, immagino,
1: questa attività. Poi in Thailandia invece c'è il Songkran, il capodanno tradizionale, e uno dei luoghi più famosi e conosciuti dove viverlo è Chiang Mai.
2: Ah, conosco bene.
1: Scherzi?
2: Ovviamente.
1: Okay, vabbè, comunque c'è un milioncino di abitanti. Per alcuni giorni questa città si trasforma nella più grande battaglia d'acqua legalizzata del pianeta. Tu esci asciutto e torni come se esci di casa asciutto e torni come se avessi attraversato una lavatrice, una roba del genere. Ci si tira l'acqua come non ci fosse un domani. Poi tra poco ci spostiamo in Scozia invece.
2: Ah, c'è anche roba
1: dopo
2: lì?
1: Dopo gli NSYNC.
2: Bella, questa c'è il balletto da fare, te lo ricordi?
1: Vai, facciamolo.

0: che questo è tornato di nuovo famosa questa canzone grazie al film Deadpool e Wolverine, che tu avrai visto sicuramente.
1: Ho paura degli horror, purtroppo. Giusto. Non riesco a guardare i film che fanno paura perché
0: c'era il balletto, Deadpool faceva il balletto, no, degli NSYNC, bye bye.
1: Incredibile, Nico.
0: Quante cose impari da me.
1: Incredibile.
0: Balmè.
1: Torniamo a noi e alle feste popolari bizzarre, salendo in Scozia, l'abbiamo anticipato, andiamo a Lerwick per la precisione, nelle isole Shetland, quelle su sopra.
0: Ah, conosco.
1: Circa 7000 abitanti a Lerwick e ogni anno si celebra l'Up Helly A. Up Helly A. Sarà il dialetto di Shetland, non lo so.
0: Sembra più svizzero tedesco.
1: La gente, sì, più o meno. La gente travestita con costumi vichinghi.
0: Bello.
1: Torce in ogni dove e una nave simbolica. Bravo.
0: Grazie.
1: Una nave simbolica costruita così, insomma, perché è simbolica? Perché viene bruciata, dato fuoco a una nave e vabbè, in pratica è una festa di paese che è stata resa un po' epica con questo gesto di incendiare la nave. Poi ci spostiamo infine in Corea del Sud, a Boryeong, una città di circa 100.000 abitanti, dove si tiene il Mad Festival. Che cos'è già il Mad?
0: Pazzo?
1: Mad con la U.
0: La palta.
1: Allora, migliaia di persone si spalmano volontariamente di fango. Per alcuni è addirittura un divertimento, pensa a te. Per altri è semplicemente tornare bambini senza dover dare spiegazioni. Alla fine il punto è un po' questo.
0: Non hai citato il famosissimo Shinto Kanamara Matsuri, che è il festival del fallo che si tiene in Giappone.
1: Sai che mi sono dimenticato di citare il Shinto Kanamara Matsuri. Si chiama così davvero?
0: Sì,
1: esiste davvero.
0: Shinto Kanamara Matsuri.
1: Ci facciamo una puntata domani.
0: Il festival del fallo.
1: Sul Shinto Kanamara Matsuri.
0: Ma non del fallo del giocatore Shinto che fa fallo a calcio.
1: Ho capito.
0: Hai capito?
1: Sono le 8:20 di mattina. Mando un brano. Basta. Brano subito.
0: Di falli giganti che sfilano. È una bella roba, un bel vedere.
1: Hai rotto il sala Kanamara Matsuri.
0: Ho rotto il fallo.
1: No.

0: Beh, siamo quasi arrivati alla fine.
1: Siamo quasi arrivati alla fine, possiamo già dirvi che comunque Rosy, in un certo momento di serotonina, che inizia tra pochissimo, tornerà a parlare di eventi bizzarri, ve lo possiamo anticipare, non vi diciamo di cosa.
0: No, esatto.
1: Un evento un po' strano che è accaduto alle nostre latitudini.
0: Sì, rimanete qua.
1: Recentemente, lo scorso weekend. Quindi imperdibile questa mattina, più del solito, serotonina. Abbiamo ancora tempo per ascoltarci il brano del grandissimo, celeberrimo Delta Brain qua con Super Ape.
0: Qua io sono io a dover dire non ironizzerei comunque.
1: Non ironizzo, è un grande, con l'antisociale poi vuoi mettere. È la mia canzone questa.

0: E vai, comincio a staccare il picchetto là in fondo, per favore. Ok, sì, mettilo via bene, che domani poi la risrotoliamo. La tenda a partire dalle ore 6.
1: Esattamente.
2: Niente, buona giornata, passate un bel inizio di settimana. Tra pochissimo Rosy Nerve.
0: Fantastico.
1: Allora, da Jos Valmelli
0: e Nicky Saldagna,
1: un saluto a tutti, ci risentiamo domani mattina dalle 6. Ciao!

0: Serotonina, l'oasi sonora di Rete 3.
1: E buongiorno anche da parte mia, creatura della Svizzera italiana. Partiamo carichi. Musti con Horny 98, questo pezzo che ha fatto ballare tanto, me l'aveva insegnato Fabrizio Casati. Vogliamo rimanere in questo mood qui?

nuova versione per la radio uscita in questo 2026, Karol G con Manu Chao, Vaiando por el mundo, l'originale contenuto in un album che si titola Tropico Cheta, uscito l'anno scorso in estate. Carolina Giraldo Navarro, Karol G in arte.

insomma, che del 1991 parte da Medellín, dalla Colombia, per conquistare musicalmente il suo spazio in questo pianeta. E beh, devo dire che questo pezzo è molto estivo, molto molto bello, molto ballabile. Noi vogliamo così precisare un paio di dettagli, non so se l'hanno già fatto i miei colleghi. Abbiamo un po' un conto alla rovescia dei programmi ufficiali, perché arriva la fine della scuola, venerdì si va in vacanza, cioè tanti vanno in vacanza, comunque le scuole chiudono. Sentivo per di tutti i docenti ascolto, sì, ci sarà qualche consiglio di classe sta settimana, ma il più dei ragazzi sono già tra Lido, giornate sportive, fette speciali, passeggiate scolastiche, insomma niente di stressante, non più, almeno non per gli studenti. Poi i genitori, insomma, avranno altre cose, altre gatte da pelare. Noi, per quanto ci riguarda, abbiamo dei programmi che chiudono, che fanno pausa per la fase estiva, poi ritorneranno dal 25 settembre, come per esempio Niente Panico, Paolo Attivissimo, che potete riascoltare comunque sul player RSI, sia con le puntate che abbiamo proposto quest'anno, sia con il suo disinformatico. Tornerà, non lo troveremo nemmeno oggi, ma tornerà, ce l'ha promesso, in settembre. Quindi oggi dalle 9 alle 10 non abbiamo l'appuntamento classico, quindi farò un po' di compagnia io e vi racconterò delle cose curiose, delle possibili passeggiate da fare in queste giornate di sole meravigliose anche nella Svizzera italiana, e vediamo che cosa ci offre il destino a partire dalle 9. Intanto Max Gazzè con i tuoi maledettissimi impegni, se volete scrivere 079 873 80 73.

Dua Lipa, di cui abbiamo appena seguito tutte le sfumature del suo matrimonio palermitano, 3 giorni di festa incredibili, look pazzeschi e di tutto e di più, e location incredibile, tra cui quella del gatto pardo. Insomma, non si è fatta mancare niente. Dua Lipa, che ritroveremo sui palchi di tutto il mondo, anche Locarno avrà il piacere di averla tra i WIP. Non solo lei, attesissima anche per il festival elettronico ad Ascona, la splendida DJessa coreana Peggy Gu, comunque colei che ha collaborato anche con Lenny Kravitz e altri grandi, ma soprattutto già lei grande di suo. Ecco cosa vogliamo dire. Andiamo avanti con Michael Schulte, perché lui è cantante e autore tedesco. 1990 no, no.

0: Vi ho ricordato il numero 079-873-8073 se volete essere presenti, esserci con noi anche questa mattina. Il lunedì è sempre un giorno impegnativo psicologicamente. Oggi a metà mese, 15 giugno, già pazzesco come il tempo vola. Da piccoli non vola mai, da grandi vola troppo veloce. Eric, buongiorno, dice: pensa che la canzone che hai usato per iniziare la diretta è a Musti, penso, no? Orny 98 dice: pensa che questa canzone viene usata dal personale del treno dell'FFS per controllare se gli altoparlanti funzionano e dà una bella carica. E beh, ottimo direi come scelta. Grazie per l'aggiornamento, caro Eric, buongiorno. Arci, anche a te buongiorno, dice: buongiorno Rosy, spero che hai iniziato bene questo lunedì soleggiato, lo auguro anche a te, a tutti voi naturalmente. Io ho iniziato bene, speriamo di continuarlo bene. Suocera in viaggio e in ascolto, scrive il nostro Luca, che continua a camminare con il suo bellissimo LED, il suo compagno e amico a quattro zampe, in direzione Paesi Bassi, piano piano, insomma un lungo cammino iniziato al giorno del suo compleanno, giorno della sua pensione, per una ricerca dei propri... Che cosa stai cercando? Perché sì, c'è la parte beneficenza, certo, ma c'è sempre un motivo per cui uno si mette a camminare, no? E uno fa Santiago, uno va a fare un percorso. Tu perché? Poi lo sentiamo, anzi ci colleghiamo con lui tra un attimo, perché no? Il tempo di ascoltarci questo bellissimo Romantica firmato da Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: che hai trovato la tua strada, canta Ultimo. Voi l'avete trovata? Sta funzionando bene? Buongiorno Luca.
1: Buongiorno a tutti voi, buongiorno a Tetero. Ma la trovo, ogni tanto la perdo. Devo tornare indietro.
0: Dai, riassumiamo.
1: La riassumiamo? Siamo appunto partiti da Besançon, adesso stiamo andando, non farmi dire i paesi che non me li ricordo più, la Grenz, qualcosa così.
0: Sì.
1: No, tanto è inutile, anche gli indirizzi, lo guardo quando arrivo l'indirizzo, perché se no no. Però una bella notizia, sì, con quello che abbiamo già raccolto possiamo già comprare 25 carrozzelle.
0: Ma che bello, che andranno per un progetto benefico, in dov'è che vanno?
1: In Zambia.
0: In Zambia, e tu le porterai con la Ben che porterà giù tutto il ricavato. Ma prima vogliamo parlare di te. Ho detto, si cammina sempre per un motivo. Ah sì, certo, ci puoi mettere anche la parte benefica, e questo ribadisce la persona generosa che è Luca Donati. Luca che però al giorno della sua pensione, il giorno del suo compleanno, ha deciso con Led, il suo cane, di partire per questo lungo viaggio fino ai Paesi Bassi, che comunque sono un posto dove tu hai lasciato il cuore, hai un pezzo del tuo cuore, giusto?
1: Ma io in ogni caso ho anche parte della mia famiglia, perché io ho degli amici,
0: certo.
1: I miei ragazzi sono metà di lì,
0: per questo dico,
1: è una parte importante di me.
0: Assolutamente.
1: Ho voluto andare a incontrare il mio suocero, ma purtroppo ci ha lasciato 2 mesi fa, per lui ci teneva tanto che ci incontrassimo e purtroppo non è successo. Beh,
0: ti accompagnerà in un'altra forma in questo viaggio, e per ora un messaggio che ti ha già dato la vita. Ci sono, no, delle cose che succedono durante un viaggio, voi camminate, chiedete ospitalità, a volte fai dei deal per poter dormire, insomma, a prezzi un po', perché sennò sapomi abita via tutti i danni così. E quindi c'è qualche messaggio che ti è arrivato trasversale dalla vita già?
1: Ma è quello che dico sempre, qui è una conferma. Piccoli gesti, guarda, ricevo tanti piccoli gesti. Allora, nei cimiteri francesi, per ordine di Napoleone, ci deve sempre essere un rubinetto. Non ci sono fontane, raro trovo fontane, perciò ti fermi ai cimiteri. E in un cimitero non c'era niente.
0: Ecco.
1: C'era un signore, è difficile trovare gente fuori, non si vede nessuno. Questo è strano. Paesi molto belli, ma non vedi nessuno fuori.
0: Ecco.
1: E c'era questo signore fuori, e ha detto: ma ha un po' d'acqua per me il cane? Ah, sì, venga, mi ha fatto andare in casa così. Poi mi dico: ma grazie. Ma solo per un po' d'acqua, ha detto: guardi, il piccolo gesto è più bello che uno grande, perché è quello che si apprezza di più. Ieri invece abbiamo camminato e abbiamo visto una bellissima vecchia ruota di mulino funzionante. Siamo entrati e c'era il proprietario, ha detto: scuso per l'introduzione, ma ero solo così. No, vieni. E ci ha fatto visitare tutto il suo proprietario, grandissimo. Sta mettendo a posto un fienile, siamo stati lì, ci ha invitato in casa. Sai, anche lui ci ha detto: ma non volete? No, solo un bicchiere d'acqua, va bene. Allora lui mi dice: però l'anno prossimo, se torni, vieni mio ospite, perché l'anno prossimo ho finito la casa. E lui è un imprenditore di qua, da quel che ho capito ha anche una grande ditta. Però semplicissimo, dice: a me, io la mattina vado dove c'è il fiume, mi siedo, una tazza di caffè e solo ascolto la semplicità, gli uccellini, il vento, e vedi, ecco. E questo è per me quello che è sempre stato nella mia vita, la semplicità, che
0: bellissimo.
1: È la cosa più bella.
0: Dai, che magari ti sento ancora prima di finire la diretta di oggi. Intanto, grazie. Oggi già partiti?
1: Sì, siamo già partiti.
0: Fai un
1: oggi
0: bacio a
1: Led. 24 km.
0: Sì, 24.
1: Led è a riposo.
0: Ecco. Beh, a dopo. Ciao, Luca.

0: Saluto Claude che è andato a fare una due giorni, dice era tanto tempo che non mi scatenavo in pista con le moto, tipo Hamilton che abbiamo visto, fotografato pieno di emozioni per aver vinto la sua Formula 1, e invece dice io sono invece ho ricominciato a correre con la moto a Cremona, felicità immensa, a letto alle 24, sveglia alle 3 stanotte, ma insomma tutti i muscoli tolloranti sono pazzesco, ma con il sorriso in viso e nel cuore. Un saluto da Zurigo, un abbraccio a te, ma che bello, Claude, quando si hanno queste soddisfazioni. Fatemi salutare velocemente prima di salutare di nuovo anche il Nico. Domenico, buongiorno.
1: Buongiorno Rosy.
0: Eccolo.
1: Lascialo scorrere il tempo, lascialo scorrere, che fine agosto è ancora lontano.
0: Ecco.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, caro.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 9, 2 minuti, buon lunedì 15 giugno 2026, aiuto, aiuto.
2: Rete 3,
0: uno sguardo al tempo.
3: La meteo con il Gala Athletics, meeting internazionale d'atletica il 30 agosto a Bellinzona.
0: Ecco, allora in prevalenza oggi sarà soleggiato con venature ad alta quote, per il resto temperature oggi fino a 29 gradi in alta Engadina, massime di 17, domani abbastanza soleggiato con un po' di velatura ma media alta quota, nel pomeriggio qualche cumulo ma non danno pioggia, quindi le massime domani fino a 28 gradi perché ci sono le nuvole, quindi un grado se lo mangiano loro, e mercoledì stessa cosa, fino a 31 gradi, giovedì fino a 32 gradi, soleggiato e caldo. L'estate è arrivata, forse. Il traffico anche abbastanza tranquillo, non danno particolari disagi se non un rallentamento tra Caslano e Agno, ma nulla d'altro, almeno non ci risulta. Tutti i passi della Svizzera italiana tra l'altro sono aperti e transitabili normalmente. Le 9:03 minuti, Nico, a te la parola, alle ultime notizie.
2: 3 news.
4: Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco permanente su tutti i fronti, compreso dunque il Libano, e la riapertura senza condizioni dello stretto di Hormuz. L'annuncio è stato dato dal premier pakistano Sharif poco prima della scorsa mezzanotte ora svizzera e subito confermato dal presidente statunitense Trump. La firma dell'accordo si terrà in Svizzera questo venerdì. Sono tanti i paesi che hanno reagito a questa notizia. Il Regno Unito ha offerto supporto per la riapertura dello stretto di Hormuz e le operazioni di sminamento. La Francia ha detto che sosterrà gli sforzi per ripristinare la sovranità libanese, mentre il Qatar ha parlato dell'esigenza di rafforzare la sicurezza regionale. Infine la Turchia ha esortato le parti ad evitare tutto ciò che potrebbe acuire le tensioni fino alla firma dell'accordo e a restare vigili contro possibili sabotaggi. Infine a Ginevra ieri decine di migliaia di persone, 20.000 secondo la polizia, 60.000 secondo i manifestanti, hanno manifestato il loro dissenso contro il G7 di Evian. La manifestazione, per lo più pacifica e festiva, è stata dispersa prima del previsto a causa di scontri tra polizia e Black Bloc infiltrati nel corteo. Per le autorità le misure intraprese sono state corrette, mentre la coalizione No G7 parla di punizione collettiva e un uso della forza sproporzionato.
0: Allora Nico, io oggi non ho il nostro Paolo Attivissimo che di solito ci fa compagnia lunedì.
4: Ho visto.
0: L'abbiamo già mandato in vacanza.
4: Già in vacanza, beato lui.
0: E uno si chiedeva, ma i rettiliani in vacanza dove vanno? A Stonehenge, dove vanno?
4: Andranno sicuramente in posti che noi non conosciamo, che conoscono solo loro.
0: Un'altra dimensione.
4: Si trovano tra di loro nelle spiagge tutti i rettiliani che comunicano quel loro linguaggio, è così che funziona.
0: Però ti rubo Joe Sbalmelli tra un disco perché...
4: Per favore, tienitelo.
0: Lui è il king delle feste campestre, ne parlate sempre, forse questa volta abbiamo una chicca che possiamo raccontare. Ciao Joasigno.
5: Non so se prenderlo. Non so se prenderlo come un complimento.
4: Sì, prendi e porta a casa.
5: Grande frequentatore, è vero. Ma parliamone tra poco,
0: tra
5: volentieri.
0: Poco, grazie che sei tornato.
4: Allora vi lascio soli, ciao.
5: Ciao.

0: Allora, devo dire che la gente in Ticino si spreca in creatività e fantasia, e vista la situazione a volte bisogna insomma cercare di alimentare un po' tante le delusioni calcistiche, Joas, di solito.
1: Sì, guarda, decisamente tante le delusioni questo weekend scorso. Sì, abbiamo parlato un'oretta e oltre fa, io e Nicola Saldagna, di eventi, tradizioni particolari, bizzarre che si tengono attorno al mondo, ma non bisogna andare distante a volte, perché come dici bene tu, anche noi sappiamo darci da fare per farci venire in mente un po' delle idee un po' strane per fare comunità, per insomma rafforzare quella che è l'identità di una società, di un'associazione, di una valle. E tu, Rosy, hai vissuto questa cosa da vicino, in che modo?
0: Ma guarda, intanto celebriamo queste unioni che ogni tanto, è vero, no? La gente deve andare avanti, ci sono delle spese per sostenere anche le squadre dei più piccoli, e quindi è già un bel messaggio il fatto che la società Blegno Calcio riunisca due ex compagini che erano il Football Club Donjo e l'Associazione Sportiva di Malvaglia, e insieme sono andati avanti, e questo già li fa onore.
1: È un po' la tendenza di quello che accade in un po' tutte le valli, ma in generale nelle periferie, nel nostro territorio, in tutta la Svizzera italiana, penso anche alla Mesolcina, ci si unisce, beh, per non scomparire, ma anche per essere più forti, per avere un'identità un po' più comunitaria, ancora più allargata, diciamola così. E non è sempre facile nelle valli, non è sempre facile. E allora, che cosa si sono inventati i ragazzi del Blegno Calcio?
0: Allora, diciamo che ho scoperto venerdì sera, perché ho fatto una grigliata a casa mia, due soci carissimi, il Diego e il Pascal, fa tinun, perché io il pomeriggio in radio ho detto di a un certo punto far scrostare gli ospiti, poi sono arrivati su, fa cosa le va, un messaggio trasversal per noi? No, non era, Diego, non era per voi, è che ne avevamo parlato, perché gli ospiti di Saldagna non andavano mai a casa.
1: Diego, la tua mandavia malamente.
2: Ciao, come? Tutto a posto?
0: Tutto
1: alla
0: posto.
1: Grande, sei stato mandato via con messaggi subliminali da casa di Rosy venerdì.
2: No. Ah, no, sento male. Le luci come? Sì, sì.
0: Ho cominciato a far l'aspirapolvere.
2: Acceso i fari, sì. Esatto. Sui tavoli.
0: No, a un certo punto mi ha detto tannui che mi ha tempo, perché domani abbiamo un appuntamento, e quindi spontaneamente alle 23 qualcosa hanno tirato su Baracca e Burattini, tra cui le loro meravigliose mogli, che saluto, Sandra e Giovanna, e faccio, ma come, ma io avevo ancora preparato, non so, un momento così conviviale, il nocino, niente, non hanno neanche bevuto il nocino e se ne sono andati.
1: Questa è clamorosa, Diego, guarda. Perché ve ne siete andati in anticipo?
2: Si parlava di chicca, ma si parla di cacca,
0: ecco,
2: praticamente.
0: Allora, creiamo una suspense, perché io ho un limite di parlato e voglio soprattutto creare la suspense. Ci ascoltiamo un disco, resti con me anche tu.
1: Ovviamente.
0: E spieghiamo tra un disco perché se ne sono andati e dove e a fare cosa.

0: io posso anche fare un saluto a Matteo? Che credo che tu conosca, perché tuo figlio forse ci sta ascoltando.
1: Certo,
0: ciao Matteo, ciao amore.
1: Ciao, ciao Matteo, un saluto anche a te. Però
0: e
1: noi
0: anche
1: abbiamo,
0: alla mamma.
1: Anche alla mamma, ciao. No, però noi abbiamo un ospite.
0: Prima di farlo parlare ti ho far sentire l'atmosfera che regnava sabato, perché in vista poi della partita della Svizzera
1: sul campo da calcio di Donjo,
0: certo,
1: ricordiamolo,
0: certo,
1: sul campo di...
0: mica per ridere,
1: sentiamo cosa succede.
2: Trepidamenti, perché
3: trepidazione, porta la mia troppo in detta, che è lì il metro.
0: L'entrata in scena della protagonista, che era una mucca. Il titolo della saga del giorno era una prima edizione.
1: No, no, dillo tu.
0: No,
1: dillo
0: non me
1: tu.
0: La
1: no,
0: sento.
1: Deve dirlo Rosy
0: no,
1: Nervi.
0: Lo dice Diego come si intitolava la saga.
4: No, devi dirlo tu, Rosy.
0: Echo, ma devo dirlo io.
1: Se lo dici tu, lo Stogani.
0: Lo dico, caga la vacca.
1: Ok.
0: E uno dopo la famosa città sudamericana l'hanno rivisitato.
1: Caga la vacca, ecco. Ok, l'abbiamo capito. E Diego, in che cosa consiste? Cosa fai tu da spettatore?
4: Da spettatore, allora, si punta una parte del campo di calcio dove vengono rilasciate due mucche, erano due i nomi, nella canzone si sentivano i nomi di giocatori altisonanti che calcano i campi, c'erano due mucche, e si deve individuare una parte del campo dove la prima mucca farà la cacca, e poi praticamente si vince la possibilità e goliardi così di andare a vedere la partita la sera davanti al maxi schermo, si prendono i posti quelli con le poltrone vellutate. È una cosa goliardica e ha stimolato un pato su un ambiente bellissimo,
1: cioè c'era tanta gente,
4: c'era la grigliata, sì, grigliata, birrette e poi si scommetteva, si stimolavano queste mucche a cambiare posto perché si erano un po' interessati alle zone del campo.
1: Però tu potevi toccare la mucca e indirizzarla verso la tua parcella?
4: No,
1: di territorio?
4: No, assolutamente vietato, no, no.
1: Ah, ecco.
4: Cartellino rosso fuori, non solo un minuto come quelli che si fanno male, ma fuori e fuori.
0: Quindi
4: penso
0: c'era
4: anche una diffida, penso che si riceva una diffida dalla parte da Donjo in generale, sì.
0: E in quanto tempo la mucca ha dato i suoi frutti?
4: Lì credo che l'intelligenza artificiale si sia un po', non lo so, non abbia capito bene cosa capitava, perché le domande alla I erano ogni quanto tempo fa la cacca la vacca e queste cose qua,
1: okay,
4: e
1: per azzeccare, sì.
4: Per azzeccare di più, per
1: e quanto ci ha messo?
4: Ci ha messo una buona tre quarti d'ora dalla partita, entrata in campo, mi ha male, sì.
1: No. E com'è andata a te, Diego? Com'è andata?
4: A me è andata male, io ero in ultima fila praticamente a vedere la partita.
0: Ma niente, sfortunato al gioco e fortunato in amore, no?
4: Sì, ma poi la cosa lì porta fortuna.
0: Ecco, appunto.
1: E comunque, comunque onore al Blegno Calcio, che si è inventato una maniera simpaticissima di fare comunità, per fare comunità, per accogliere gente come te che semplicemente ha voglia di passare una bella serata in compagnia. Bravo Diego.
0: Ci hanno detto che a un certo punto Diego avesse dichiarato, secondo me punta verso il settore nord-est, invece Pascal, forte della sua esperienza inesistente nel settore, aveva sostenuto che andava in fascia laterale, mucca che naturalmente non ha consultato nessuno, e forse è proprio per questo il bello di questo evento, no Diego, che per una volta non contano gli algoritmi, l'intelligenza artificiale, i sondaggi, le statistiche, decide tutto una mucca e non è male.
4: Io credo che il campanaccio della mucca sia fatto per non sentire cosa gli dicono di fare, probabilmente è una buona idea.
0: Ecco, altro che Varimo Viola, anzi a Donjo, il verdetto finale è arrivato dalla stalla. Bellissimo che vi siate divertiti, grazie per
4: bellissimo.
0: Questo momento così un po' goliardico, e bravi al gruppo Calcio Blegno che ha organizzato questa prima edizione. Alla prossima non potremo mancare.
1: Rosy, andremo anche io e te l'anno prossimo. Esatto. Cascia alla boascia, io lo chiamerei così, Cascia alla boascia.
0: Meraviglioso.
1: Diego, un abbraccio, grazie
0: ciao,
1: mille.
4: Ciao, buona settimana.
0: Grazie. Saluta la Sandrina. E noi invece abbiamo gossip nel gossip, perché stiamo per suonare Taylor Swift.
1: Che ha ricevuto un premio recentemente. Lo diciamo tra poco.
0: Tra poco. Tra poco. Con me.

0: Che a proposito di sport, anche lei, Taylor Swift, è una grande fan.
1: È un artista da record, il men che si possa dire. Infatti a 36 anni, ancora una volta, è diventata la più giovane donna a entrare nella Songwriters Hall of Fame, destinata appunto a chi le canzoni le scrive, le proprie canzoni le scrive. Il riconoscimento è dedicato ai più importanti autori per quanto riguarda l'industria musicale degli Stati Uniti, parliamo degli Stati Uniti, e il record assoluto tra l'altro appartiene a Stevie Wonder, che ha iniziato la carriera a soli 13 anni, è stato inserito nell'Albo d'Oro a 32 anni, pensa a te. Comunque la cerimonia di premiazione in cui è andato il premio, che non è stata presentata da Fabrizio Casati ma da Steven Spielberg, saluto l'amico Casati. Allora, lei dice che è stato istintivo nella serata appunto di premiazione, nessuno mi ha insegnato come farlo, cioè io scrivo per istinto, dice così, e lo ha detto con voce roca, aveva poca voce come il Balmelli oggi, senti con poca voce, perché ha urlato a squarciagola durante e dopo la gara 4 delle finali di NBA tra i suoi New York Knicks e i San Antonio Spurs, e quindi ha fatto fatica, ha ricevuto il premio, aveva giù la voce, pensate se aveva un concerto lo doveva annullare perché è grande tifosa di sport in generale, di basket in questo caso, e quindi è andata lì e ha detto grazie per il premio, sono tanto contenta, come io e te lunedì solitamente,
0: esatto.
1: No?
0: Infatti, quando facciamo serata o quando
1: presentiamo certo, cara Rosy, è andata così. Comunque Taylor Swift è lassù, la nostra idola, vero?
0: È lassù e tra l'altro a questo proposito ho ancora una cosa da agganciare, ma lo racconto tra un attimo, perché non era l'unica vippissima a queste partite, ce ne sono spesso a bordo campo, e ce n'erano altri due che hanno ricevuto anche un sostegno da un brand che ha disegnato una linea jeans tutta per loro proprio per queste occasioni sportive.
1: La Peppa, ma chi? Ma quando? Ma cosa?
0: Grazie Josh.
1: Ciao Rosy, un bacione.
0: A te.

0: verità torna!
1: Siedemi, Rosy, cosa chiamo?
0: Scusa, dai. L'ho preso per la maglietta al volo. No, perché dovevamo dire questa cosa della vippanza alla partita finale dei Knicks. E si sono presentati, tra gli altri, tu hai detto di Taylor, che era lì seduta con la sua bella maglietta dei Knicks blu con il loghino arancione e bianco. Tra gli altri VIP erano presenti Timothée Chalamet e Kylie Jenner, che sono fidanzati, stanno insieme, e grande amore, grande loving, e anche con due completi customizzati dalla Chrome Arts, che è questa super un brand di croci un po'
2: un brand di croci, sì, okay, stai parlando di croci. Io sono capra in materia, lo sai, mi insegni tu come funzionano queste cose. Io so che era epocale la cosa, era
0: raccontami perché
2: i Knicks hanno vinto dopo il loro primo titolo da 50 anni circa, forse più di 50 anni a questa parte, quindi tu devi immaginare la città di New York in festa grandissima per questa vittoria contro San Antonio, e erano in giro proprio tutti per strada a festeggiare, ma in maniera incredibile. Ci sono stati anche un po' di disagi in città, ed è stata seguitissima la finale proprio anche per questo motivo qua, perché tutti i vipponi del mondo, del panorama statunitense, alla fine hanno provato ad andare a vedere una partita. Perfino il presidente è andato a vedere una delle prime partite, Donald Trump,
0: presidente quello,
2: esatto, che è stato tra l'altro fischiato sull'inno americano, è stato inquadrato, è stato fischiato dal pubblico. Però tu devi immaginare la venue, come si dice venue in dialetto abbiasca, non mi viene, lo stadio più leggendario forse del panorama del basket mondiale, il Madison Square Garden, pieno di VIP, con un ambiente eccezionale, super caloroso, e prima vittoria per i Knicks dopo oltre 50 anni, quindi wow. È stato proprio un momento imperdibile per alcuni VIPs.
0: Vedi, e loro si sono fatti fare la giacca arancione e blu con dei richiami di questi pantaloni jeans che hanno fatto creare, customizzati da questa Chrome Arts, che fa queste croci gotiche, personalizzazione proprio di colori blu e arancio.
2: Ed è proprio una mossa molto intelligente da parte di un'azienda legata alla moda. Perché? Perché i vippissimi dove siedono proprio in prima fila, cioè tu vedi i giocatori sul campo e proprio a lato, sulla prima fila di sedie, a un metro dal fallo laterale, come lo chiameremmo, ci sono questi vipponi, e li vedi come sono vestiti, quindi sicuramente una mossa vincente, Rosy.
0: E infatti Chalamet, che è da mesi che segue i Knicks nelle varie sfide, è diventato quasi la mascotte glamour dei Knicks, pare, e da mesi appunto con questi look che lui proponi, ecco, sono sempre lì. Lei magari capiva di meno di basket.
2: Io ho una domanda, Rosy,
0: sì,
2: per te.
0: Sì.
2: Cioè, in mezzo a tutto questo, ma chi è Chalamet?
0: Chalamet è l'attore famosissimo.
2: Chalamet?
0: Attore. Sì. Timothée Chalamet. Quello che aveva fatto la storia del gatto, storia di Bob Dylan.
2: La storia di Bob Dylan. Io ho fatto i Frontaliers, queste cose non le so.
0: Tra poco d'anni andrai tu a Cannes e declasserai Timothée Chalamet. Ed è il fidanzato di Kylie Jenner.
2: Ah, ok, ma
0: stavi sul pezzo, no?

Ma quello che canta dietro era stato al concerto dei Knicks anche lui. Così sembra meglio a lunedì mattina. Bene, ma non benissimo. Poi torno su di voi, non vi ho dimenticati.

c'è chi parte, chi torna, chi fa un break a casa come l'Interno 7 che c'è questa settimana, non dovrei avere viaggi, quindi forse riesco ad ascoltarvi bene. Sei la benvenuta come sempre, grazie per il tuo messaggio Simo. E adesso invece arrivano anche i messaggi, per esempio di Lori, c'è auguri, ok, facciamo gli auguri alla Manu nostra collega, auguri Manu, buon compleanno a te. E poi Manuela che dice aspetta, ok, facciamo un, lo leggiamo dopo perché è un messaggio un po' complesso. E poi abbiamo un buongiorno anche da parte dell'Andy, buongiorno, dai che manca poco alla fine della scuola, già che tu fai il guidatore di furgoncini e quindi eri contento. Bene ragazzi, poi vi porto a fare un giretto, venite con me alle isole di Brissago, l'ultima volta che ci siete stati. Arix invece è stato alla... ok, hai giocato anche tu al gioco della Valle di Blegno, perfetto Ardix, hai vinto qualcosa? Grande Ardix.

Beh, ci sono anche degli anniversari storici legati alla giornata odierna, quindi 15 giugno, per esempio, un'invenzione che ha cambiato la vita di un po' tutti noi era il 1844 come oggi, 182 anni fa, un signore statunitense, Charles Goodyear, ottenne il brevetto per l'invenzione della vulcanizzazione della gomma, che in pratica con aggiunta di zolfo al lattice dell'albero della gomma la rendeva resistente ai solventi e più elastica, e quindi da lì insomma il modo di viaggiare cambia radicalmente. Poi ci fu un'altra grande invenzione, insomma un'ipotesi, quella proposta nel 1913 come oggi, a 19 anni dalla scomparsa, la città di Budrio inaugura questo monumento a questo personaggio. Ecco, ok, scusate, quindi qua viene omaggiato nel 1913, quindi l'invenzione era di un po' prima, era del 1858. Lui, matematico, Quirico Filippanti, per primo formulò l'ipotesi di suddividere la Terra in 24 fusi orari coincidenti con i meridiani, e poi dopo 19 anni, quindi 20 anni dopo che fu scomparso, decisero di omaggiarlo, proprio la città legata alla sua vita, Budrio. Ecco, questo non lo sapevo, ma un episodio che era abbastanza curioso, no? Come fai a... perché ti si è interrogato sulla Terra, sui 24 fusi orari? Chissà se viaggiava molto come matematico o semplicemente, stando a casa, ha riflettuto sui vari problemi legati

0: Fernandez con Camila Cabello, Señorita, ci ha riportato indietro in un paio di estati fa, il 2019, insomma, in un periodo in cui non si sospettava poi l'arrivo e il cambio radicale della nostra vita con il lockdown. Lì ancora eravamo spensierati, quell'estate del 2019, insomma, anche loro mi sembra che avevano un super momento insieme, Camila Cabello, insomma, Shawn Mendes, che da un po' dovunque venivano suonati, apprezzati, e forse avevano mica anche una storia d'amore.
1: Era un po'

Buon vento, dai, vogliamo fare un piccolo viaggio a vela, per esempio sfruttando il vento sul Lago Maggiore, andando a scoprire un gioiellino speciale, forse uno dei gioiellini speciali che gode, di cui gode il nostro paese, che possiamo insomma far vanto, di cui possiamo farci vanto. Riesco a parlare, prima o poi ce la farò, ecco, le isole di Bristago. Qui volevo arrivare, uno dei luoghi più affascinanti, indiscutibilmente affascinanti del Lago Maggiore. Sono due piccole isole che sembrano uscite da un romanzo, siete d'accordo? Allora andiamo a vedere questo contenuto, perché lì c'è il giardino botanico meraviglioso del Canton Ticino. Dal 2020 credo che appartengono interamente al Canton Ticino le isole, ma prima no. Le isole hanno una storia molto antica, ci sono tracce addirittura romane, pare. Poi furono rifugio per cristiani perseguitati. Nel Medioevo ospitarono un convento di monache, lo sapevate, dell'origine degli umiliati. E poi dopo la soppressione dell'ordine, era il 1571, le isole rimasero praticamente abbandonate per oltre tre secoli. E poi arrivò una donna straordinaria nel 1885 che decise di acquistarle, Antoinette de Saint-Léger, definita la regina delle isole. Lei, nata a San Pietroburgo nel 1856, era una figura cosmopolita, colta, eccentrica e circondata da un alone di mistero. Diverse fonti, per esempio, raccontano che la baronessa de Saint-Léger fosse probabilmente figlia illegittima dello zar Alexander II e di Wilhelmine Bayer, dama vicina alla corte imperiale russa, e tuttavia non esiste una prova definitiva di questa storia. Si tratta di una tradizione storica molto molto diffusa, mai ufficialmente dimostrata e mai neanche ufficialmente smentita dalla stessa Saint-Léger. Beh, lei sposò, Antoinette de Saint-Léger, la baronessa sposò un anglo-irlandese, il signor Richard Fleming Saint-Léger, e con lui appunto acquistarono le isole di Bristago. Da quel momento inizia un'impresa praticamente incredibile. Fecero trasportare della terra fertile con la barca, costruirono dei sentieri, piantarono delle specie di piante provenienti da tutto il mondo e crearono questo primo nucleo dell'attuale meraviglioso giardino botanico che ancora oggi si può osservare. Ma la vera passione della baronessa di Saint-Léger era la cultura. La villa delle isole era diventata una sorta di salotto internazionale frequentato da artisti, musicisti, scrittori, e tra gli ospiti insomma ci sono dei grandi nomi tipo James Joyce, Rainer Maria Rilke, Giovanni Segantini, grande Segantini, e Ruggero Leoncavallo. Isole che erano diventate una sorta di Monte Verità galleggiante, tra l'altro Monte Verità lì a Ascona a pochi passi, altra colonia di intellettuali e di personaggi che hanno insomma segnato la storia del Novecento. Ci torniamo.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 10 e 2 minuti in questo istante, di nuovo buongiorno, poi vi riporto alle isole di Brissago se condividete un racconto, soprattutto se ci siete già stati o la prima volta, certo che ci siamo già stati, spero tutti, se la prima volta in cui ci siete andati. Io mi ricordo, ero in passeggiata scolastica in seconda elementare o terza, e mi ricordo che la nostra preoccupazione maggiore era poter avere per mano la tua migliore amica oppure il bello della classe, e per noi erano due contesi, o il Claudio o il Matteo. Va bene, la lasciamo lì così, diamo uno sguardo al tempo. Bel tempo per fortuna per questi ultimi giorni di scuola, di modo che ci si può andare in piscina a fare un bagnetto, perché questo era un altro rituale un po' goliardico che si faceva negli ultimi giorni di scuola: andare a fare le feste oppure organizzare le feste di fine anno organizzate da te con grandi iniziative costruttive, tipo lanciare i gavettoni che facevamo noi a Biasca, poi arrivava il bidello e ci prendeva per le orecchie. Male. Va bene, in questi giorni massime di oggi 28 gradi, domani 31 gradi e nei prossimi giorni 32-31 gradi, insomma siamo sui 30 gradi, una giornata di sole con qualche sviluppo di cumuli nel pomeriggio, ma niente di che, magari si abbasserà di un grado, ma non arriva la pioggia in questi giorni. Invece è arrivata Alice per le ultime notizie, se sei pronta a te la parola.
2: 3 News. La pace raggiunta tra Stati Uniti e Iran è stata accolta positivamente. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha parlato di un passo cruciale verso la pace in Medio Oriente. I leader di Regno Unito, Francia, Germania e Italia si dicono pronti a revocare le sanzioni all'Iran in cambio di passi concreti da parte di Teheran sul suo programma nucleare. A modo loro, Washington e Teheran cantano vittoria. L'Iran parla di un'umiliante sconfitta per l'America, mentre il presidente statunitense si definisce l'unico ad aver raggiunto la pace con l'Iran. La notizia dell'intesa, ricordiamolo, è arrivata poco prima della mezzanotte e verrà siglata venerdì a Ginevra. Sempre dall'estero, in Ucraina, nuova notte di bombardamenti che ha causato la morte di almeno 5 soccorritori a Kharkiv. Altri quattro morti sono registrati a Kiev, dove è stata colpita la cattedrale della Dormizione del monastero delle Grotte. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno ucciso 3 persone a Tula, città a 170 chilometri a sud di Mosca. E infine, Guy Parmelin accoglierà oggi a Ginevra i capi di Stato e di Governo che parteciperanno al G7 di Evian in Francia. Presenti tra gli altri anche il presidente statunitense Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. G7 è al centro di un'importante e animata manifestazione ieri a Ginevra, che ha richiamato decine di migliaia di persone. Non sono mancati momenti di tensione e scontro a margine del corteo tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine presenti numerose. La marcia per le vie della città, che si è svolta comunque senza grandi incidenti rispetto a quanto avvenuto in passato.

Beh, Ellie Goulding ci riporta nel un po' misterioso, intrigante film 50 sfumature di grigio, un film che insomma controverso quanto il libro, che ha fatto sognare milioni di donne lettrici e poi anche di spettatrici al cinema, anche perché anche il cast di attori, voglio dire, aveva il suo perché. Ma noi vogliamo tornare nelle nostre storie più o meno scandalose, ma perché no, un po' libertine, diciamo, legate alla Svizzera italiana, che poi però portavano ad altri livelli, perché insomma si parlava di grandi artisti, di grandi letterati che erano approdati in amicizia sulle isole di Brissago, ma anche, come ci dice Elio, sulle isole Borromee, che sono un po' le sorelle, meravigliose sorelle delle isole di Brissago. Dove possiamo, allora leggiamo i vostri messaggi. Buongiorno Arci, di nuovo dice: la baronessa usava quel rifugio per invitare scrittori e artisti, vero, l'abbiamo detto, se non sbaglio dice faceva anche festini un po' insomma controversi, criticati paesani di Brissago. Certo, ricordiamo che tra i vari aneddoti c'è anche tutta la comunità del Monte Verità, cosiddetta dei Balabiot, quindi già lì apriamo un barco. E l'ultima della comunità, la figlia ultima sopravvissuta, che io avevo intervistato, mi sembra o alla fine degli anni 90 o all'inizio degli anni 2000, mi aveva raccontato che come bambini, studenti, loro andavano giù in paese a Brissago e insomma venivano anche un po' presi a urticare dai bambini del posto, perché non capivano questa cultura, non capivano la loro provenienza, quello che facevano. Poi le dicerie a volte rendevano le persone un po' più cattive, e invece poi diciamo la filosofia di vita era molto interessante per chi poteva abbracciarne il concetto. Torniamo sulle isole di Brissago con la baronessa de Saint-Léger, personaggio che ha attirato l'attenzione, i racconti anche più fantasiosi. Antoinette de Saint-Léger, nata a San Pietroburgo, abbiamo detto, alla fine dell'Ottocento, anzi nella metà dell'Ottocento, e poi forse figlia illegittima dello zar Alessandro II e sposa di questo anglo-irlandese, il signor Fleming Saint-Léger, che permise a lei e a lui insomma di acquistarsi queste isole di Brissago. Fecero un'impresa davvero incredibile, che va ricordata e sottolineata, rendendo questo un parco botanico incredibile, con questo clima assolutamente speciale, che ha permesso di coltivare piante di tutto il mondo, al punto che ancora oggi si può fare un giro del mondo botanico in pochi chilometri quadrati, anzi non so neanche se siamo a chilometri quadrati o metri quadrati, di isole magnifiche. La vita di questa baronessa assomigliava un po' a una fiaba. Una fiaba che però aveva avuto un finale un po' melanconico. Il marito la lascia nel 1897, lei continua a vivere sulle isole da sola, ma con investimenti azzardati, problemi finanziari che la portano progressivamente alla rovina. E dopo la prima guerra mondiale i suoi debiti diventano insostenibili. Nel 1927 la baronessa è costretta a vendere il suo paradiso con grande sofferenza. Passa gli ultimi anni tra Ascona e Intragna, in condizioni modeste, sostenute in parte dalle autorità, e muore nel 1948 praticamente senza soldi. Ci torniamo. Business.

molto molto interessanti a mio modo, umile modo di vedere e di percepire. Torniamo sulle isole, torniamo un po' indietro nel tempo, perché ci sono altri dettagli toccanti, almeno ancora uno sulla baronessa che riguarda la sua sepoltura. Lei non fu inizialmente sepolta sulle sue amate isole, come detto è morta in povertà, è morta tra Ascona e Intragna nel 48, e soltanto nel 72 le ceneri di Antoinette baronessa de Saint-Léger, le sue ceneri furono riportate sull'Isola Grande, 1972, nel giardino che aveva creato con le sue mani, e oggi riposa ancora lì, circondata dalle piante esotiche che aveva sognato e fatto arrivare da ogni continente. Quindi se capitate, chiedete dove poter trovare questa lapide. Ringrazio l'Interno 5 per lo scatto, effettivamente è lì, c'è una lapide. Addirittura anni fa abbiamo intervistato il giardiniere, il capogiardiniere che se ne occupava, ma probabilmente non è più lui. Oggi ce ne sono altri che si alternano. Mi ha raccontato di almeno due leggende, che gli stessi personaggi che lavorano sull'Isola Grande ancora oggi percepiscono almeno due presenze, il fantasma della baronessa che si aggira ancora lì di notte, pare per tutelare il perimetro dell'Isola Grande, rispettivamente un'altra presenza che ha segnato la storia delle isole, un uomo carismatico, molto bello, molto affascinante, che risponde al nome di Max Emden, il miliardario banchiere che trasformò le isole, perché dopo la baronessa arrivò lui, Max Emden, uno degli uomini più ricchi d'Europa. Lui era nato ad Amburgo, era il 1874, e aveva costruito la sua fortuna immensa nel commercio e nei grandi magazzini. Lui collezionava opere d'arte, yacht e residenze di lusso, e poi a un certo punto decide di acquistare le isole, e lì trova il giardino della baronessa magnifico, ma la sua casa, beh, non era all'altezza dei suoi gusti, quindi la fa buttare giù, o comunque ne conserva poche parti o forse nessuna. Ma il giardino si rende ben conto che è un patrimonio da conservare, quindi fa demolire la vecchia dimora, incarica un architetto, il signor Alfred Breslauer, di costruire un palazzo neoclassico, e quindi da lì nasce la splendida villa Emden, che ancora oggi domina l'isola e fa realizzare una darsena privata, un bagno romano spettacolare e tante infrastrutture moderne. La cosa interessante è che, pur non essendo un botanico appassionato come la baronessa, appunto rispetta il giardino che esisteva e ne garantisce la conservazione e anche l'ampliamento. Grazie a lui il patrimonio botanico sopravvive per fortuna.

0: e anche grazie a lui il Ticino è invaso dalle palme, perché le ha portate lui sulle isole di Bissago.
1: Ecco, e perfetto.
0: Poi si sono innamorati svizzeri tedeschi e adesso le abbiamo dappertutto. Io odio le palme.
1: Vabbè, bisogna ancora dire una cosa di Max Hamden. Se la baronessa era una sognatrice, lui era un personaggio da film. Era, abbiamo detto, uno degli uomini più ricchi d'Europa, aveva di tutto: yacht, opere d'arte, residenze di lusso, grandi magazzini. Arriva a Brissago negli anni 20, un momento particolare, si innamora immediatamente dell'isola e fa costruire questa splendida villa che conosciamo oggi: terrazze, colonne, giardini, una vista mozzafiato. Amava ricevere anche lui ospiti illustri, amava anche le donne, amava organizzare feste eleganti e fare lunghe giornate in barca. La sua vita anche qui ha avuto un lato tragico, essendo di origini ebree, ha visto crescere questo periodo terribile, il nazismo in Germania, quindi la sua famiglia venne colpita gravemente, insomma tutta una storia terribile, e lui muore nel 1940 proprio alle isole. È una curiosità che lui non è sepolto alle isole, lui è sepolto a Ronco sopra Ascona, proprio da dove ha una vista magnifica delle sue amate isole. Quindi queste isole che lasciano il segno per sempre. Anche la baronessa Saint-Léger amava stupire, non ci sono prove, come scrivete, no? Faceva mica anche lei delle feste libertine, non ci sono delle prove su questo. Diciamo che i suoi salotti erano considerati scandalosi per l'epoca, perché lei invitava artisti, scrittori, anarchici, teosofi, musicisti e personaggi fuori dagli schemi, così come avveniva al Monte Verità, in un periodo in cui la società vittoriana era molto rigida. Lei organizzava ricevimenti dove si parlava di emancipazione femminile, di spiritualità orientale, vegetarianesimo, libertà individuale e di pensiero, come avveniva con i pensatori anche russi, anche anarchici al Monte Verità. E molti degli ospiti appunto frequentavano entrambe le zone, quindi da Brissago, insomma da Ascona il passo è breve. E, beh, abbiamo detto il naturismo, i bagni di sole, la vita comunitaria, il ritorno alla natura in un periodo di industrializzazione, e per la stampa conservatrice dell'epoca era praticamente uno scandalo permanente. Così nascono le mille leggende che sulle isole si svolgessero le feste nudiste, i rituali misteriosi. In gran parte di queste storie però sono state soltanto ingigantite, ecco, dai pettegolezzi, come sempre accade, spesso accade. Chiudendo, quando si approda alle isole di Brissago, c'è questa statua che ti dà il benvenuto, ed è una statua di Pan, uno dei simboli più curiosi, per a mio modo di vedere, delle isole di Brissago. La statua di Pan, cioè dio dei boschi, della natura selvaggia, della musica e dell'istinto, dice: perché questo welcome? La sua presenza chiaramente non era casuale, fu la baronessa a volere questa statua. Molti frequentatori del Monte Verità anche erano affascinati dalle filosofie che vedevano nella natura una forza spirituale da riscoprire, e Pan quindi diventa il custode simbolico dell'isola, quasi il genio del luogo che accoglieva i visitatori. Ancora oggi molti raccontano che passando davanti a questa statua si percepisca proprio questa strana atmosfera, specialmente nelle sere nebbiose e d'autunno. Ci sono altre curiosità come il pozzo nascosto o la sepoltura della baronessa o della figlia della baronessa, che pare che anche è sepolta sotto una pietra nell'isola. Tante leggende, anche di fantasmi.

salutare Renata che mi manda degli scatti di fiori magnifici. Tra l'altro c'è una mostra itinerante, comunque una mostra in questo momento, l'ho visitata ieri, che si chiama I Mutabili, insomma degli scatti di fiori in primo piano che sembrano, non si capisce se sono fiori o animali, una cosa magica. Renata mi manda degli scatti di fiori speciali, dici buongiorno, le isole bellissime, mia sorella ha letto anche un bel libro sulla vita della proprietaria, lo leggerò anch'io. Allora datemi la bibliografia che lo voglio trovare, vi prego. E Valentina dice: pensa un po', mio nonno era maggiordomo alle isole, la prossima volta che vado dai miei chiedo alla mamma se conosce qualche aneddoto che dovrei, ti prego, condividere con me per favore. E tra l'altro noi abbiamo fatto con la RSI un programma che ho scritto con Alberto Meroni, che ritrovate sul Play, che è Notte al Museo, e c'è una puntata legata a un po' alle isole, in realtà, che parla del Monte Verità, ma che parla della vita di quel periodo. E chiudo dicendovi questa cosa: abbiamo detto che Max Emden, l'ultimo proprietario privato delle isole, riposa nel cimitero di Ronco sopra Ascona, piccolo borgo arroccato sopra il Lago Maggiore che guarda proprio verso le amate isole di Bristago, e diverse fonti storiche ticinese e svizzere confermano. È proprio lì, io sono andata a vederlo ed è lì, anche il comune ti conferma questa cosa. A volte ci sono sepolture un po' anonime, ma lui è lì di sicuro sepolto perché ecco, alla sua Amburgo non è tornato, aveva questo amore troppo, troppo vicino alle sue isole. Ma ecco, si racconta che se andate lì a Ronco sopra Ascona nelle giornate più limpide nella zona del cimitero e ponete lo sguardo verso le isole, proprio dal suo punto di sepoltura, proprio lo sguardo cade esattamente lì sulla sua villa. Alcuni abitanti amano dire che Emden abbia scelto quel luogo proprio perché da lì potesse continuare a contemplare il suo regno sul lago. Non è una leggenda di fantasmi, è una di quelle storie ticinesi, e ce ne sono tante magiche che resistono al tempo e che ci fanno ricordare in che zona magica abitiamo. Io vi aspetto domani per giocare insieme a metterci sulla poltrona della psicologia e analisi collettiva di gruppo. Vi aspetto a Pink Floyd, vi lascio in ottime mani con i ragazzi del Cactus. Una buona giornata, un buon lunedì.

0: ci sono meno zanzare?
1: No, sei tu, Ottavio.
0: Solo
1: so.
0: Da me?
1: Sei tu, perché solo io sono già piegata. Guarda il braccio.
0: Ah sì, guarda, è crivellata.
1: Porca miseria.
0: Ma forse perché ho messo una pianta di basilico sul balcone?
1: Ah, vuoi dire?
0: Sai che dicono che il basilico le tiene lontano?
1: Perché a me il basilico muore sempre, no. Cioè, quindi il tuo basilico vive?
0: Per adesso sì.
1: Fai qualcosa di speciale?
0: Lo bagno.
1: Ogni tanto.
0: Ogni tanto lo bagno, ogni tanto prendo una foglia.
1: Ok, ok, per non fare so un piatto di pasta, esatto, la pizza.
2: La pasta col basilico.
1: Con basilico, pomodoro e basilico. Comunque
0: chiedono, oggi ci sei tu, Alice, in programma? Sì.
1: Oggi ci sono io, sì, c'ero ieri, se volete ci sarò anche domani, dopodomani, dopodomani, dopodomani, cioè praticamente io, sempre.
0: Ma pensate, ci hanno mandato alla locandina di un film di cui parleremo oggi senza sapere che ne avremmo parlato.
1: Senza
0: hai visto?
1: Sapere che ne avremmo
0: visto?
1: Cime di rapa tempestose.
0: Ma cioè, pensa che connessione abbiamo con gli ascoltatori, sanno già di cosa parleremo.
1: Secondo me è arrivato il momento in cui qualcuno ci ha hackerato i copioni e quindi sanno esattamente che cosa stiamo per andare a dire. Tipo, ora cosa c'è?
0: Ah, con, anche con i gechi ci sono meno insetti, dicono. Ma i gechi sono tuoi o ma passeggiano
1: devo,
0: lì?
1: Io cosa lo porto? Un geco al sesto piano di un palazzo in centro a Locarno? Povera, non ha molto senso.
0: Magna. Allora, cerchiamo qualcuno che abbia perso o trovato qualcosa sui mezzi pubblici.
1: Qualcuno.
0: Perché si trova di tutto sui mezzi pubblici. E dopo vedremo gli oggetti più strani trovati in Svizzera sui mezzi
1: pubblici. Sui mezzi pubblici. Sì. Poi cerchiamo qualcuno che riesce a dire che qualcosa non gli piace senza offendere.
0: Quello è difficile.
1: Non è facile. Non è facile.
0: Quando poi dici sì, particolare, è già particolare.
1: Particolare.
0: E già non ti piace.
1: Esatto.
0: Ah, sono in giro in libertà i gechi, ma dove?
1: No, beati loro.
0: Che dovessero beati loro. Dalle nostre parti i gechi
1: poi,
0: in libertà.
1: Poi chi cerchiamo?
2: Gechi dice no. Jackie
1: dice no.
2: Dice no.
0: Tu volevi qualcuno appassionato di cantieri?
1: Qualcuno appassionato di cantieri, per piacere.
0: Perché
1: come
0: tu lo sei.
1: D'altronde la sottoscritta.
0: Perché
1: diciamo
0: tu lo sei, no?
1: Il mio destino è segnato, quando andrò in pensione sapremo tutti cosa starò facendo.
0: Intanto molti dicono che ci sono meno zanzare, quindi mi sa che hai beccato l'unica tu.
1: Scusate, siete, allora, o siete tutti acidi e quindi le zanzare non vi vogliono, oppure non ho altre spiegazioni. Prego.
0: O c'è il ceneri graben, sotto ceneri no. Sotto
1: no,
0: ceneri
1: esatto, sì. Esatto, anche una cosa di questo
0: poi
1: tipo.
0: Poi mi serve penso. Qualcuno che con la bocca imiti il rumore di un'auto, hai presente? Anche male, anche coi cambi delle marce, anche male, però mi servirebbe quell'audio lì, per favore, grazie.
1: Per favore, quindi
0: sì,
1: qualcuno
0: sì, anche.
1: Che ha perso o trovato qualcosa sui mezzi pubblici, qualcuno che riesce a dire che qualcosa non gli piace senza offendere, qualcuno appassionato di cantieri e qualcuno che imita con la bocca il rumore di un'auto con anche i cambi marcia, forza!
0: Sì, cambi, sfriziona. Una dentiera sui mezzi pubblici, persa o trovata, chiedo.
1: Bello, tra

0: Ciao ragazzi del cactus, posso mandarti un regalino?
1: Certo.
2: No, tu lo vuoi?
1: Beh, se è un regalino bello.
2: Sì, vabbè. Sì, ma no, dai, non disturbarti.
1: No, ma non devi. Ah, no, in quel senso.
2: Sì.
1: Allora, se chiedi ti dico sì, però non devi.
2: No, non disturbarti.
1: Non ti
2: però se è bello. No, no, no, fa niente.
1: Dipende che cos'è.
2: No, ma se è bello. No, se sai che se supera un certo valore non si possono accettare.
1: Non si possono accettare regali.
2: Vabbè,
1: esatto.
2: Fai così. Mandacelo. No, no, no, no, no.
1: No, non mandarcelo, no. Fai come vuoi, preferisci.
3: Buongiorno Ottavio, buongiorno Ellie. Sei con l'imitazione di un'auto.
1: Vai. Cavolo, la imita benissimo. Fa
3: era
1: anche la radio.
3: Era un'auto elettrica. Grazie a tutti.
1: Fa anche la radio.
2: Hai capito la battuta?
1: Sì, l'ho capita.
2: Era un'auto elettrica.
3: Era un'auto elettrica.
1: Grazie.
2: Sì, infatti. Boh, anche quelle fanno.
1: Le auto elettriche fanno un po' quel rumore che secondo me senti prima di morire. Se cioè vedi la luce tu.
2: A proposito di auto e di strade, dobbiamo trovare il nome.
1: Ah sì, di un macchinario.
2: No, di un macchinario in cui tu ti sei imbattuta stamattina dopo la mitica posa CONI.
1: Ho un nuovo macchinario edile di cui voglio sapere il nome.
2: Questo l'avevi già visto in giro o anche qui era la
1: allora,
2: prima volta?
1: Allora, mi sembra, no, l'ho già visto, mi sembra decisamente più facile vedere questo macchinario rispetto alla posa CONI che esce solo quando servono i CONI.
2: Quando posa e riposa.
1: E quando posa e quando riposa
2: esposa,
1: non la vedi.
2: Esposa.
1: Allora, praticamente oggi ero, vi segnalo anche qual è il cantiere, quello che c'è davanti e sulla strada alla stazione di Rivera, ok? Quindi chi è passato di lì da quelle parti, che c'è tutta la strada smussata adesso perché ci stanno lavorando e quindi giustamente e si passa sui marciapiedi, questa cosa qua, no? E, ho visto praticamente è una specie di trasportatore, ok? Una specie di trasportatore per trasportare cose e di solito lo
2: un camion?
1: Non è un camion, non è un tir, e se, di solito io lo vedo con dentro tipo, sai, scarti di cemento, pietre, sassi, cose di questo tipo, no?
2: Ah, quelli col cassone?
1: Quelli tipo?
2: Hanno un cassone?
1: Non è proprio un cassone, il contenitore dietro, ok, tu sei davanti,
2: sì,
1: seduto, come un trattore, quindi non è che c'hai un tetto, sei all'aperto.
2: Ok, non ha la cabina e si guida
1: non ha
2: davanti.
1: La cabina, stai guidando davanti, dietro di te, alle tue spalle, c'è questo contenitore che ha la forma del contenitore di una vecchia carriola.
2: Ok, tipo una benna gigante.
1: Tipo una benna gigante, esatto.
2: Stanno già scrivendo tutti dumper.
1: Dumper? It's the dumper.
2: Il dumper, vediamo se è il dumper.
1: Adesso lo cerchiamo online e vediamo se
2: quello.
1: Si muove però, non sta lì fermo.
2: È il dumper, bravo.
1: Il dumper, fa vedere.
2: Ma aspetta, quello che vedo io viene guidato da dietro, c'è il cassone davanti.
1: Eh no, vedi, non è così, perché il tipo guidava davanti, va avanti e indietro, ok. Però il tipo guidava davanti, era seduto. E guidava davanti.
2: Non lo so, un trattore bennato.
1: Un trattore bennato? Come
2: tutti,
1: Edoardo?
2: Dicono tutti dumper, può essere che sia.
1: Magari è un dumper vecchio.
2: Esiste la versione cassone davanti o cassone,
1: dietro, anche quello potrebbe essere possibile.
2: Tutti dumper,
1: tutti dumper.
2: Tutti
1: dumper stanno dicendo.
2: Grazie
1: mille a tutti.
2: Le sanno tutte,

0: Io invece adesso.
1: Aspetta, cos'è? Ci mandano un video.
0: Il dilemma.
1: C'è un video di una vite. Non abbiamo parlato di vite.
0: È fallita la stampa perché non ha tenuto la plastica.
1: Però l'ha fatto con la stampante 3D.
0: Il migliore per fare la molla. E praticamente l'idea è di metterlo qua.
1: Sì.
0: In modo che
1: sullo
0: scaffale. Chiudo il cassetto,
1: ho capito, ma noi cosa c'entriamo?
0: I tre cassetti qua.
1: Ma cosa c'entriamo noi con i cassetti? Ma poi gli ho chiesto, scusa, per caso ho sbagliato numero. Fa no, era per voi il messaggio.
2: Beh, grazie.
1: È lui comunque che ci fa vedere un oggetto stampato con la stampante 3D per cambiare l'altezza delle mensole. Grazie.
2: Ma bello, cioè, complimenti. Comunque mi piacciono questi DIY, no? Vado sì. Io, ma lo fa per sé o per.
1: Non ho capito niente, pensavo avesse sbagliato numero e fa no. Invece è per voi. Torniamo un attimo a sabato sera e rievochiamo questo momento.
3: Il saluto lo avete visto tra i due allenatori, tra Iachin e Lopetegui. Adesso è il momento di vibrare in questo stadio da 70.000 persone. Chi può si alzi in piedi con tanto orgoglio. Vai. Il salmo svizzero.
2: Sembra il salmo svizzero. Non mi sembra
1: Era l'inno del Qatar.
2: Adesso chiedo scusa ai catarioti che ho parlato sul loro inno, però.
1: Ma non è colpa del povero Andrea Mangia, sicuramente gli hanno dato una scaletta sbagliata. Gli hanno detto, guarda, faranno prima il salmo svizzero. Era sbagliato. Forse per questo,
2: guarda,
1: che il Qatar ha pareggiato.
2: Io ho un po' empatizzato. Non dico che fare il commento dell'Eurovision è come fare il commento delle partite di calcio dei mondiali della Svizzera, della nazionale, assolutamente no. Però il senso di base è la stessa roba, di commentare tutto in live, tutto quello che sta succedendo. E ogni tanto c'hai delle scalette giuste. Non so neanche se loro le ricevono delle scalette, per dire, no? Perché i mondiali durano così tanto, succedono così tante cose, tante cose non sono ancora preparate, che quindi
1: che non possono curare giustamente.
2: Non è che possono curare tutto qua. Ma io mi immagino il collega Andrea, che salutiamo, che quest'anno fatidico, il suo primo anno a commentare,
1: esatto,
2: la nazionale svizzera, lì bello gasato, tutto pronto, yes, adesso ci avrà scritto da qualche parte, ora c'è il salmo svizzero, e lancia il salmo svizzero e poi non è il salmo svizzero
1: e poi deve portare la pesante eredità di Ceroni.
2: E poi lì, quando è partito il salmo catariota, non è che puoi entrare, interrompe,
1: no,
2: parlare sul salmo dei catariotti, sull'inno dei catariotti.
1: Ha detto tutti in piedi, io ero in piedi. Ho detto non posso sedermi, è mancanza di rispetto.
2: Tu ti sei alzato
1: per il
2: Qatar.
1: Sono stato in piedi anche per l'inno del Qatar.
2: Vabbè, ma giustamente noi seguiamo le istruzioni, Andrea, quindi tu dici quello che dobbiamo fare, noi lo facciamo, non ti preoccupare.
1: Poi vedevo che in Turchia hanno montato in una piazza un maxi schermo per seguire i mondiali.
2: Sì.
1: Tutte le persone stavano seguendo questa partita. E Australia-Turchia?
2: Sì.
1: Ok. Solo dopo un bel po' si sono accorti che era un videogioco, per dire come sono fatti bene oggi i videogame.
2: Era il figlio di qualcuno che giocava a FIFA praticamente.
1: Era una diretta di qualcuno che stava giocando a FIFA sul videogame. E tutta la gente in piazza tifava per un videogioco. Se ne sono accorti dopo circa 3-4 ore. Vabbè, è più grave questa, dico.
2: 3 o 4 ore?
1: Non lo so, dico io.
2: Ah, ok.
1: Allora, sul TG1, servizio del TG1 registrato, quindi non si parla di una gaffa in diretta, in cui vanno a elencare i vari VIP presenti in tribuna.
2: Vai.
1: Quando c'è stata l'inaugurazione negli Stati Uniti, senti chi c'era in tribuna.
2: Sentiamo.
4: E Hollywood prende forma sugli spalti: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Steve Jobs, David Beckham e Tom Cruise. Ma non sul cuore, al momento dell'inno nazionale.
1: Hai trovato l'intruso?
2: Steve Jobs è morto
1: tipo 15 anni fa.
2: Hanno fatto il come si dice? Quello finto.
1: No,
2: l'ho messo lì,
1: no,
2: un finto Steve Jobs.
1: Era inquadrato Bill Gates, si è confuso. Sì.
4: Pitt, Leonardo DiCaprio, Steve Jobs, David Beckham e Tom Cruise.
1: Eh sì, è
2: andato.
5: Non ci resta che cazzo.

0: siamo andati anche noi in piazza, nel senso noi radio Rete 1,
1: esatto,
0: per seguire Svizzera Qatar alla Piazzale della Valle. Mendrisio c'erano Casati,
1: Fabrizio Casati,
0: Danny Rauseo, Saldagna,
1: Nicola Saldagna,
0: Paolo Guglielmoni.
1: Queste persone così, questo gruppo così eterogeneo,
0: esatto,
1: di bei uomini, tutti belli.
0: Bisogna
1: sono
0: scendere
1: poi
0: in piazza a seguire i mondiali, è lì che c'è la vibra vera. Poi a un certo punto Guglielmone ha avuto la bellissima idea di uscire, perché erano in una specie di cabina di commento.
1: Ma lui poi
0: ha detto: usciamo tra la gente,
1: andiamo, vediamo cosa succede,
0: intervistiamo qualcuno, ecco, il meglio del meglio. Vai.
2: Attenzione, secondo me finisce 3-0, dopo però venite tutti a casa mia,
3: Paolo, se tu vuoi la linea chiama.
2: No, qua abbiamo l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. No, okay. grande tu, ma non posso farti parlare in queste condizioni.
4: Mi aspettavo davvero un inizio molto più divertente.
2: Se solo usciste da quello stanzino dove vi nascondete, vi accorgereste che c'è un grandissimo ambiente qui a Piazzale della Valle.
4: Raccontacelo, Paolo.
2: No, c'è un ambiente diverso, perché voi siete chiusi in 4 metri quadrati, invece qua la partita si vive, non è così noiosa.
5: No, animale,
1: dove è arrivato?
2: Seguirmi. Ero io. Ti ho detto che non ti do il microfono, lui mi segui.
0: Lui mi seguì.
2: Mi raccomando, senti questa, di non dire parolacce.
6: Allora io vorrei salutare la mia ragazza di Bustarsizio,
0: che
6: sono praticamente 28 anni che non vede i mondiali, sta diventando anche lei rossocrociata.
1: Okay.
2: Quindi è molto bello che è la ragazza di Bustarsizio, mi fa piacere.
6: Sì.
2: Possiamo
6: fargli un saluto in diretta.
2: Ma certo.
6: Si chiama Pisoni Veronica.
7: Il cognome anche, perfetto, fantastico.
0: Questi sono i bei momenti.
1: Nome,
0: capisci?
1: Cognome, così, piantato.
0: No, è stato bello, no?
1: Ma certo.
0: Non capito in che senso sono 28 anni che non vedi i mondiali.
1: Non vedi i mondiali, in che senso? Nel senso che sono 28 anni che l'Italia non si qualifica.
0: No,
1: va meno, dai.
0: Ma va sparato a caso.
1: Tra l'altro, a proposito di tifosi, di squadre e cose, so che Casati sta cercando dei tifosi ghanesi o di origini ghanesi del Ghana. Sai che lui chiede sempre, sta seguendo questi mondiali con i tifosi,
0: sì,
1: che hanno le origini della nazione per cui tifano,
0: quindi
1: no?
0: Quindi stanno cercando
1: una donna o un uomo del Ghana che segue il Ghana nei mondiali,
0: che
1: sta guardando,
0: Ghana.
1: Esatto, che tifi Ghana. Quindi se conoscete qualcuno, nel caso fateci sapere, 0798738073, scriveteci molto volentieri.
0: Grazie.
1: Ma grazie a lei. Comunque è stato bello il tipo che arriva da lontano.
0: Animale!
1: Animale!
0: È soddisfazione, eh. Non ci

0: Radio.
1: È piaciuto il regalo, è piaciuto.
2: Non è arrivato il regalo?
3: Non ho ricevuto niente.
2: No, scusa, 10 minuti fa ho detto vi posso fare un regalo, adesso vi è piaciuto il regalo.
3: Non
2: ho fatto niente.
0: Tre.
2: Magari l'hai mandato a Rete 1.
3: Forse l'hai mandato a Rete 1 o peggio a Radio 3. No. Scherzo. Tanti baci e abbracci ai colleghi delle altre radio. Allora, andiamo alla meteo. Tra l'altro sono le 11 in punto. Siamo puntuali, Ottavio. Bene così. Questo non ci resta che il cactus. Questa, fino a questa sera in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato con alcune velature. Nel pomeriggio sviluppo di qualche cumulo sui rilievi. Le temperature massime raggiungeranno i 29 gradi al sud e al nord saranno comprese tra i 24 e i 27 gradi.
2: Domani al sud abbastanza soleggiato. Verso sera un temporale isolato non escluso. Più probabile al sud e nelle Alpi. Al nord almeno in parte soleggiato con nubi a media alta quota a tratti dense.
3: E adesso andiamo alle notizie assieme a Rosy.
0: 3 News.
4: Israele esprime delusione per la pace raggiunta tra Stati Uniti ed Iran, poiché l'intesa implicherebbe la fine delle operazioni militari in Libano. Tel Aviv, infatti, intende mantenere l'esercito nelle zone occupate nel sud del paese, esercito che questa mattina è tornato a colpire obiettivi militari di Hezbollah. Reazioni positive alla pace raggiunta invece vengono espresse dal resto del mondo. Il segretario generale dell'ONU, Guterres, ha parlato di un passo cruciale verso la pace in Medio Oriente. I leader di Regno Unito, Francia, Germania, Italia si dicono pronti a revocare le sanzioni all'Iran in cambio di passi concreti sul suo programma nucleare. Guy Parmelin accoglierà oggi a Ginevra i capi di Stato e di Governo che parteciperanno al G7 di Evian in Francia, presenti tra gli altri anche il presidente statunitense Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. G7 al centro di un'importante animata manifestazione ieri a Ginevra che ha richiamato decine di migliaia di persone. Non sono mancati momenti di tensione a margine del corteo, con alcune centinaia di persone bloccate per diverse ore dalla forza dell'ordine, presenti numerose. La marcia per le vie della città si è svolta senza grandi incidenti, 28 i fermi, di cui 3 in arresto preventivo.

0: È il momento, Ottavio. È il momento, sei pronto?
1: No.
0: Signore e signori, tutti in piedi per il salmo svizzero.
2: Di chi sarà? Di chi sarà?
1: Questo.
2: Chi l'ha persa questa agenda qua?
1: Pensa se partiva questo invece del salmo svizzero. Ai mondiali.
0: Siamo noi che siamo
1: tutti in piedi, mano sul cuore, stadio.
2: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'ha persa questa agenda qua?
0: Ed è lì che il cactus riesce ad arrivare.
1: Faceva ide.
0: I sistemi statunitensi in collaborazione con la FIFA.
1: Faceva ide.
0: Ide. Faceva ide. Allora, tra l'altro hai sentito Infantino in conferenza stampa, gli hanno detto: ma ci sono stati un po' di problemi per questi mondiali di permessi, gente che non riesce ad arrivare.
1: Stay chill, stay chill, relax. No è problema.
0: Not a problem, not our problem. We're rich and Swiss, we don't care. Questo è quello che è trasparito più o meno. Vabbè, avremo modo comunque di divertirci ancora parlando dei mondiali, ma adesso c'è qualcosa di molto più importante nelle nostre vite, e cioè il fatto che qualcuno di voi che ci sta ascoltando può portarsi a casa un paio di calzette di Rete 3 e ovviamente una straordinaria matita infinita. Ma pensi lei?
1: Fra l'altro è l'ultima settimana, è vero?
0: Hai detto bene, è l'ultima settimana perché poi il cactus se ne va in vacanza, torna un po' nel deserto.
1: Quindi
0: nel
1: sono vie più preziose queste calze perché sono a esaurimento, come si dice?
0: 5 paia ancora, e poi cucca, poi va.
1: Esaurimento solo fino a sabato. Allora, leggo il primo indizio?
0: Volentieri, primo indizio dell'agenda di... Ah, io vi ricordo, vi diamo 3 indizi da adesso fino a mezzogiorno, li potete sentire, poi bisogna indovinare un personaggio misterioso a cui appartiene l'agenda su cui leggiamo suddetti indizi. Se lo indovinate potreste venire estratti per portarvi a casa appunto i calze di Rete 3 e la matita infinita. Primo indizio di oggi:
1: guardare le nuvole.
0: Scriveteci allo 0698 673 8063.
2: Chi l'avrà perso questo?

0: Com'è la canzone dei Topini?
1: Ho trovato un vestito un po' antiquato, ma se noi ci diamo da fare, si può rimodernare con un bel nastro intorno. E poi non mi ricordo più, però
0: era
1: mi
0: la
1: piace
0: canzone...
1: che stavi vibando bene.
0: Ah, hai visto che belle foto del cactus che ci hanno mandato?
1: Ma guarda, le vostre foto del cactus sono sempre le più belle, poi, sono quelle che apprezzo di più.
0: Quelle di sole sono bellissime.
1: Mamma mia, guarda lì.
0: Fiorito, cactus fiorito.
1: Guarda lì che fiori, che qui non fioriscono spesso.
0: Mandateci tante foto del cactus. Tantissime foto del cactus.
1: Però,
0: abbiamo chiesto.
1: Solitamente fatelo quando ve le chiedono, non mandate foto del cactus così senza consenso.
0: Ma sì, dai, invadiamo,
1: non è...
0: invadiamo tutto. Ah, ho capito adesso.
1: Grazie,
0: allora,
1: Ottavio.
0: Vi avevo chiesto.
1: Buon lunedì a tutti quanti.
0: Nel casting, qualcuno che abbia trovato o perso qualcosa sui mezzi pubblici. Abbiamo trovato la migliore testimonianza possibile, perché Laura fa il controllore.
1: No, sui bus.
0: Non lo dice?
1: Oh!
0: Il femminile di controllore è?
1: Controllora.
0: O controllatrice?
1: Secondo me è controllatrice.
0: Beh, lei comunque dice di se stessa: sono controllore, ho trovato di tutto. Dentiere.
1: Il deambulatore. Secondo me lì è qualcuno, è un nonno o una nonna.
0: Povera, l'ha
1: dimenticato. A cui hanno detto: usalo che fai fatica. Esatto. E questo ha detto: ma col cavolo, io adesso.
0: Vuol dire che non era indispensabile se l'ha dimenticato.
1: Esatto.
0: Un cane, povero, un cane.
1: Poro cane, no?
0: Un televisore.
1: Come fai a dimenticare? È un televisore piccolo.
0: Non lo so.
1: Non può essere uno di quelli grandi. Non...
0: Ma anche se fosse piccolo, lo dimentichi sul bus. Ha trovato uno snowboard.
1: Snowboard, anche e quello. Ma
0: poi attenzione,
1: fai?
0: Un fucile, Ale.
1: Un fucile?
0: Sarà un milite che stava andando alla corsa di ripetizione.
1: Sai che.
0: Ricordiamo che c'è l'arresto per lo smarrimento.
1: Che sgridata che gli hanno fatto,
0: no,
1: sicuramente
0: c'è l'arresto. Poi altre cose che in fascia protetta non si possono dire. Ma dille, dai.
1: No, ma sì, dai, si può dire. A parte che sembrerebbe quasi da questa testimonianza che le persone hanno scambiato i bus o i mezzi di trasporto in generale con la discarnia.
0: Eh sì, no, a volte ti viene il sospetto che le abbiano veramente abbandonate apposta. Tipo il televisore si era rotto, dice: devo andare all'ecocentro, portarlo, faccio finta di salire sul bus.
1: Oppure
0: il femminile di controllore non è controllice, no, non credo.
1: Controllice, non lo so.
0: Ma sai che c'è chi con questi oggetti smarriti ha creato ben due negozi?
1: Ah.
0: Si chiama Roland Widmer di Zurigo.
1: Grande Roland.
0: Ha un negozio a Zurigo, una lucerna proprio di oggetti smarriti sui mezzi pubblici non reclamati dai proprietari.
1: Ma perché lui fa anche lui il controllore?
0: Credo che vada, non lo so, vada nei vari uffici di oggetti smarriti. Credo che hai 5 anni per reclamarli. Adesso
1: non saprei.
0: Comunque, sai quanti ne riceve?
1: Quanti?
0: 200.000 al mese.
1: 200.000 oggetti smarriti.
0: Poi valuterà cosa mettere in negozio e cosa
1: buttare via, giustamente.
0: Gli oggetti dimenticati più di frequenti sono occhiali di ogni tipo.
1: Occhiali da sole, da vista, di ogni forma.
0: Quelli,
1: certo.
0: Non so se poi li vendi. E custodie per auricolari.
1: Custodia per auricolari.
0: Ha degli scatoloni pieni di custodie per auricolari, che fra l'altro è un oggetto che si perde. Fra poco.
1: Però anche quello non lo vendi.
0: No, solo la custodia, non penso, è vero.
1: È un po' strano se non ci sono.
0: Ma fra poco vi dirò delle cose molto più strane che ha trovato. Che vende lui.

0: ma noi siamo stati a una specie di perbacco in cui c'era un vino che abbiamo provato quando c'era l'Olma, esaurito, quindi abbiamo detto cavoli, l'abbiamo trovato, scendiamo dal treno e il vino è finito probabilmente a Basilea,
1: no.
0: Qualcuno l'avrebbe avuto,
2: no.
0: Speriamo.
1: Se avete trovato una bottiglia di vino sul treno
2: della nostra ascoltatrice,
1: però non dice quando.
2: No,
3: sì, ma quando
2: e sarà, se c'è una specie di perbacco di solito non sono verso settembre, ottobre, quelle cose del vino.
1: Sì, può essere.
2: Ce n'è appena stato uno a Bellinzona il mese scorso, quindi forse, non saprei. Comunque,
1: allora hanno chiesto a questo Roland Widmer, che ha due negozi di oggetti smarriti, non reclamati, quindi rivendibili, perché diventano praticamente tuoi,
2: non reclamati entro il limite di tempo.
1: Entro il limite, io ho trovato 5 anni, non so se avete dati più aggiornati.
2: Mm-hmm.
1: Le cose più strane che ha nei suoi negozi, e quindi dimenticate sui mezzi pubblici: un cranio di gorilla.
2: Un cranio di gorilla? Vero?
1: Sì.
2: Ma perché?
1: C'è anche la foto. Questa è la domanda.
2: Questo era un...
1: Perché uno deve salire sul bus o sul treno con un cranio di gorilla?
2: È un ricercatore,
1: magari.
2: Una scienziata.
1: L'avranno licenziato se fa. Ho perso il cranio del gorilla.
2: Cosa fai? Ciao.
1: Una cavigliera elettronica, di quelle che si mettono ai detenuti per controllare gli spostamenti.
2: Qualcuno è riuscito a togliersela, esatto, sul bus, benissimo.
1: E fra l'altro lo cercavano, ma va 24 ore sul bus quello lì.
2: Ma poi avanti e indietro,
1: esatto,
2: sempre.
1: Esatto, avrà l'abbonamento.
2: Ma chi lo sa?
1: Un metal detector c'era su.
2: Metal detector, anche quello magari.
1: No, sai quelli che vanno a cercare le monete.
2: Esatto, sì.
1: Abiti
2: con,
1: da.
2: Con come l'hanno trovato il metal detector? Con un altro metal detector.
1: Un altro metal detector. Un abito da carcerato.
2: È di quello che ha perso la cavigliera, ma certo.
1: Questa è bella perché lui ha trovato diversi abiti da sposa mai indossati.
2: Come va a indossare? Quindi gente che l'ha comprato e poi si è pentita sul bus, ha detto no, bello, io lascio qui tutto, me ne vado.
1: È bello immaginare che storia ci sarà dietro un abito da sposa nuovo dimenticato lì. Già vuol dire che non ci tenevi molto, no?
2: No, ma poi...
1: Oppure ha preso il treno per scappare la sposa?
2: È quello che dico, è andata a comprare il vestito, poi tipo qualche settimana, non so, qualche mese prima del matrimonio, è andata a comprare il vestito con il bus, perché non guida, perché magari lei vive vicino, vive,
1: esatto,
2: in un centro, e quindi non le serve avere la macchina.
1: Ha cambiato idea,
2: mollato il coso suo, ha preso un altro bus e è andata via.
1: È scappata con l'autista. La cosa più bella che vendono, che hanno trovato sui bus.
2: Vai, sono curiosa.
1: Sono oggetti acquistati al negozio degli oggetti smarriti e poi subito dopo dimenticati, smarrito al quadrato, con ancora lo scontrino. Yeah.

0: arrivato il momento del secondo indizio. Al primo un sacco di gente ha scritto Binaghi.
1: Fernando Binaghi e Heidi.
0: It's Fernando Binaghi and Heidi.
1: Gettonati.
0: I due personaggi più svizzeri del mondo praticamente. Allora, non sono loro, però si poteva anche pensare guardare le nuvole effettivamente poteva trarre in inganno, no? Far pensare che fosse Binaghi, Heidi, beh sì, Heidi, le caprette sui monti, ci può stare.
1: Checco Silvestre dei Modà? Come un pittore.
0: Che guarda, guardare le nuvole su un tappeto di fragole. Esatto, quella roba lì.
1: Se la fai tutta ti do 2 franchi.
0: Due franchi, no, ne voglio di più. La mia performance.
2: Sciocchiamoci.
0: Vale di più.
1: Allora, secondo te col secondo la becca, no?
0: Non lo so.
1: Allora, vabbè, lo leggo.
0: Non lo so.
1: Tagliamo la testa al topo, la leggo.
0: Vai.
1: Raggiungerla al parco vicino alla strada.
0: Quindi abbiamo guardare le nuvole e raggiungerla al parco vicino alla strada. Scriveteci allo 0 79 8 7 3 8 0 7 3.

0: Parliamo di Cimena, la nostra critica cinematografica preferita ha visto per noi in questo sabato il film di cui tutti parlano, cioè Cime Tempestose. Dico bene, Lara Boni? Lara Boni,
1: buongiorno. Buongiorno, grazie mille come sempre per l'invito, mi prego, fa sempre piacere venire qui. Quindi, bene, Ottavio, tutto a posto?
0: Sì, io bene, lei? Bene.
1: Allora, sì, l'ho guardato con mia sorella. La conosci mia sorella?
0: No.
1: Ma lei mi ha detto che ti conosce, però. Ma non lei sa... dice che ti conosce.
0: Come si chiama?
1: Maboni.
0: Maboni, non mi
1: dice. Maboni.
0: Mara Boni, no, non mi dice niente. Lara e Mara siete
1: ma
0: bella.
1: Lei una volta ha vinto anche la Moleskine Diete Te.
0: Sì, però non è che conosco tutti quelli che vincono i nostri giochi, ma parliamo del film, dai.
1: Allora, mia sorella aveva già letto il libro, tra
0: sì,
1: l'altro.
0: Cime Tempestose.
1: Perché è al cinema da un po', non so se lo sai, hanno già tratto un libro dal film.
0: No, semmai il contrario.
1: A parte che, sinceramente, l'ho guardato, ho deciso, non sono andata al cinema, però ho detto, lo guardo, perché mi hanno detto che c'erano tante scene un po'? E scene un po' così, un po' birichine.
0: Birichine? Cosa vuol dire?
1: Dai, birichine così.
0: Cioè,
1: no?
0: Dici scene di sesso?
1: Esatto, esattamente. Non sapevo se si poteva dire in radio oppure no. Quindi, prima delusione già lì.
0: Ma perché ce n'erano poche?
1: Ma sì, ma erano poche, tutti che dicevano sesso dappertutto. Invece erano veramente poche e non si vedeva niente.
0: Sì, ma scusi, che recensione è? Erano poche e non si vedeva niente. Tutti che dicevano si vedeva, invece non si vedeva. Lei è una critica, ci faccia, ci riassuma almeno la trama, non so.
1: Allora, praticamente c'è lei che ama uno, poi però è povera e quindi si sposa un altro, però lo tradisce con quello di prima.
0: Quello povero?
1: Quello, ma infatti, non so perché. Comunque, perché in realtà è innamorata di lui.
0: Ah, ok, ho capito.
1: Non di quello ricco, okay. Però sai com'è la posizione sociale.
0: Quindi,
1: poi,
0: che lavoro fa quello ricco?
1: Boh, il ricco di lavoro, penso.
0: Il ricco di lavoro. Va bene, c'è qualche colpo di scena senza spoilerare troppo?
1: Colpo di scena, la sua governante la tradisce e fa in modo che lei non possa più vedere il suo amante, praticamente.
0: Ma è terribile questa storia.
1: Ma certo, una storia d'amore sofferta, una storia d'amore soffettissima.
0: Ah, triste.
1: Ti dico solo che alla fine io e mia sorella ci siamo abbracciate piangendo.
0: E poi?
1: In mente mia sorella.
0: Sì, no, e poi?
1: Poi niente, siamo andate alla Notte Bianca di Locarno. Hai presente Locarno?
0: Sì, ho presente Locarno.
1: Ecco, ma lo sai che non c'era proprio nessuno in pigiama, solo io e mia sorella. Non so se c'hai in mente mia sorella.
0: Era Notte Bianca, non in bianco. Vabbè, lasciamo perdere, arrivederci. Va,
1: ciao,
0: arrivederci.
1: A tutti, ciao ciao.
0: Dove va?
1: Vado a comprare il prosciutto. Hai presente il prosciutto?
0: No, cos'è?
1: Ah, il prosciutto. Cos'è?

0: Bendo sopra il booster.
1: Era bella, era bella.
2: La sua canzone preferita dell'ascoltatore.
1: Allora, dobbiamo evadere un altro argomento.
2: Non adesso è... dobbiamo evadere?
1: Sì. Vai, togli la cavigliera. Lasciala sul bus, che tanto non la trovano.
2: Lasciala sul bus, che poi la rivendono col signor Gilles. Come si chiama?
1: Widmer.
2: Le Widmer.
1: Stavano dicendo: non c'è nessuno che ci ha risposto al casting di chi riesce a dire che una cosa non gli piace senza offendere. Quando riesci a trovare dei modi per dire che non ti piace, ma senza che l'altro ci rimanga male.
2: Ma tu intendi tipo stasera barbabietole? No, guarda, proprio non mi piacciono le barbabietole.
1: No, intendo dopo, che la cosa è già fatta. Adesso faccio degli esempi.
2: Ok, vai.
1: Allora, premessa: non dire mai che ti piace o non ti piace se l'altro non te lo chiede. Cioè,
2: okay.
1: Non dirlo mai spontaneamente, pensalo e stai zitto. Però se proprio te lo chiede. Un amico ti mostra orgoglioso la sua nuova auto. Marrone.
2: Sì,
1: ti chiede,
2: sì.
1: Allora ti piace?
2: Carina. Io direi tipo.
1: Ma a te non piace?
2: Io non la prenderei per me.
1: No, vedi,
2: però
1: no.
2: Per come sei fatto tu, secondo me ci sta una bella macchina.
1: Ok, già mezza. Perché sono strano. Dici che tu treno, eh?
2: No, dico no.
1: Sì, comunque è già una cosa poco offensiva.
2: Esatto.
1: Un'amica arriva con un nuovo taglio di capelli improbabile. Cioè tu dentro pensi, ma che cavolo.
2: Ma lei è contenta del taglio di capelli oppure
1: sì,
2: no?
1: Sì, lei è felice.
2: Allora,
3: ti piacciono?
2: Allora, sì, ti dico. No, aspetta, fammi, devo trovarmi nella situazione. Dico. Dai, ma che figo il taglio! Ma un po' diverso da prima.
1: E però non stai dicendo che non ti piace.
2: Però sto dicendo che è un po' strano.
1: Qui è come dire che non ti piace senza offendere.
2: Ah no, mega particolare, mega diverso da prima, sì.
1: Mi ci devo abituare, questa cosa si può fare. Allora ti invitano a cena.
2: Ma così io non posso più usare le mie scuse. Dopo la gente saprà che non mi piace niente.
1: Pasta insipida, proprio senza sale, con pochissimo sugo, proprio non sa di niente. Allora com'era la pasta che ti ho preparato?
2: Allora, non male, secondo me mancava un po' di sale, mancava un po' di gusto, c'era una cosa un po'.
1: No, adesso mi ho
2: Però andava bene, cioè andava bene, se è una serata così va bene, mi ha invitato all'ultimo, non c'è problema.
1: Una collega ti fa leggere una poesia che ha scritto ed è terribile. Terribile.
2: Una poesia che ha scritto, sì. È terribile.
1: Cosa ne pensi?
2: E lei è tipo?
1: Tipo me. Cosa ne pensi?
2: Cosa ne pensi? Una collega mi
1: Io direi, si vede che hai messo tutta te stessa lì dentro. No, però vuol dire che no, va bene.
2: Ma non ti piace neanche la persona, quindi.
1: No, perché? Un amico ti presenta la nuova fidanzata e appena lei si allontana fa, com'è, carina?
2: Carina, dici, sei un mio amico vicino, e gli dico, zio, no, o zia, no.
1: No, la risposta giusta è, si vede che ti rende felice.
2: Si vede che ti rende felice.
1: Se piace a te.

0: Buongiorno, buongiorno, che è arrivata l'amico col taglio improbabile.
1: Sì.
0: L'abbiamo preso per il culo.
1: In giro, in giro, l'abbiamo preso in giro.
0: Ancora il fungo.
1: Sì.
0: Ma ci aveva poverino, ci aveva 13 anni.
2: Vabbè.
0: Sembrava un fungo.
1: Sì, diciamo che a quell'età non ci si fa molti problemi.
2: Mi fa sorridere comunque che lui è un uomo adulto e si ricorda ancora di quel taglio lì.
1: Esatto,
2: che ne so, 15 anni fa.
1: Preso in giro.
2: Che ridere ancora adesso.
1: Diciamo, a 13 anni non ti chiedi poi come non urtare la suscettibilità degli amici, anzi,
2: ma non te ne frega
1: ci vai
2: niente.
1: Giù pesante. Dario, alla forma universale, però, quando una cosa non ti piace,
2: vai.
1: L'ha presa dalla sua suocera. Allora, se è cibo, dice le mie ulme.
2: Le mie ulme mangia. Okay.
1: Una poesia brutta, le mie ulme genar.
2: Giusto.
1: Viaggi, la mia destinazione. Quindi
2: okay, bello.
1: Vai a dire che non ti piace senza poi urtare quello che la fa. Dicono di esagerare molto la reazione.
2: Oh, no, è bellissimo,
1: esatto.
2: Ottavio, il tuo nuovo taglio di capelli. Oddio, non ci sto dentro, non ce la posso fare, bellissimo.
1: Però è talmente esagerata che
2: dici, si capisce.
1: Adesso non so se conosci Mary, perché dice: adesso ho capito quando mi dici bello il taglio mega particolare.
2: Ma
1: vuol dire che non ti piace. La
2: è
1: conosci?
2: Molto diverso, è molto diverso.
1: La
2: in questi
1: conosci?
2: Casi. Certo che la conosco.
1: L'hai già detto bello quel taglio mega particolare.
2: Non ho mai detto mega particolare, dico sempre bello quel taglio.
1: Okay.
2: Mi piace il nuovo colore quando fa il nuovo colore. No, a me piace il taglio di capelli di Mary, quindi non
1: posso. Pensi veramente?
2: Ma certo, assolutamente.
1: Brenno, mia mamma era una bravissima cuoca, ma ogni tanto si avventurava in qualche nuova ricetta non proprio azzeccata.
2: Mm.
1: In quei casi mio fratello e io dicevamo le bon ma fa il più, cioè mi è piaciuto ma non farlo più.
2: Va bene così.
1: Non la offendi e non incorri la seconda volta in quella tortura.

0: Bellissima. Bravi.
1: Ok, qui Caparezza per DJ Fasca, Dead Poets, Poche Spanne, Roy Paci, yeah! Due estinti sul ring.

0: Effetti dell'ascolto prolungato di Non ci resta che il cactus sull'ascoltatore medio.
1: Si vede come ha cambiato la marcia.
0: Ecco,
1: brum brum, ma...
0: dopo un'ora e mezza di cacca.
1: Ma macchina costosa questa, sì. Comunque, che riesce a tenere così bene. Allora, io vorrei fare un piccolo annuncio, tra l'altro, che è arrivata da qualche giorno, in realtà, la notizia, un comunicato stampa ufficiale già pubblicato dai nostri amati e stimati colleghi di SRF. SRF di Schweizer Radio Television della Svizzera tedesca, i nostri colleghi che comunicano ufficialmente la Svizzera sarà presente anche all'Eurovision 2027.
0: Beh,
1: si terrà Sofia. Beh, no, finché non lo confermano non si sa.
0: La Svizzera può dire essere.
1: L'anno prossimo, raga, noi non partecipiamo.
0: Poteva,
1: ma
0: capito,
1: certo, non sei obbligato.
0: Pensavo fosse obbligatorio tipo il militare.
1: No? Non è obbligatorio tipo il militare. Si può anche dire di no. Se volete dire di no, potete dire di no. Ma se diciamo di sì, come in questo caso la Svizzera sarà presente all'Eurovision anche nel 2027 e quindi aprono le iscrizioni per i cantanti, giustamente, canzoni, testi, le persone. Quindi se siete interessati o conoscete qualcuno che potrebbe essere interessato, gente che fa musica, unitevi tutti quanti nella Svizzera italiana, anche perché è un po' che non abbiamo qualcuno di che viene dalla Svizzera italiana a rappresentarci all'Eurovision, quindi non sarebbe male. Potete andare online sulla piattaforma srf.ch/Eurovision, quindi srf.ch/Eurovision, e a partire dal 20 agosto di quest'anno, dalle 10 del mattino fino al 7 settembre sempre di quest'anno alle 23, potete inoltrare la vostra candidatura come papabili rappresentanti dell'Eurovision, della Svizzera, l'Eurovision Song Contest 2020.
0: Ma dovrei mandare anche qualche canzone tua, no?
1: Beh, dipende, demo. Tu puoi anche solo mandare una canzone che però non canti tu, eh?
0: Ah, ok, posso fare anche solo l'autore?
1: Sì, sì, assolutamente sì.
0: Ok.
1: E quindi, ecco, ancora una volta, vi ricordo, se siete interessati, srf.ch/Eurovision, a partire dal 20 agosto alle 10 del mattino.
0: Mando quella dei mercatini. Yes.

0: ci avviciniamo pericolosamente a mezzogiorno, anzi è già scoccata a mezzogiorno e un minuto, ma noi non possiamo andare avanti ufficialmente finché non abbiamo l'ok del capo.
1: L'ok del capo, il capo è Abel, eh?
0: Il capo è Abel,
1: il capo è
0: certo,
1: Abel e l'ok ce lo dà con la sua battuta, vai!
2: Ciao ragazzi!
0: Ciao Abel!
2: Ci sono due batterie. Una ha la coppa in mano e dice: evviva, ho vinto la gara! Quindi sei campione in carica. Ciao!
3: Radio Televisione Svizzera.
0: Perché era una batteria! Grazie Abel! Anche oggi le 12 e 2 minuti ce l'abbiamo fatta.
1: Propongono per Eurosong i cialtroni che cantano la viabilità.
0: Ma certo, dovrebbero proporsi.
1: Sul palco.
0: Assolutamente, no? Io sono d'accordo.
1: Il corpo di ballo, tutta la coreografia.
0: Tra poco l'ultimo indizio dell'agenda.

0: Mamma mia, io che nel 2013 tipo andavo alle medie, credo, una cosa così, e ci bevevamo i One Direction, niente. Lacrimucce.
1: Di chi sarà? Di chi
0: Lacrimucce.
1: Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
0: Ottavio, so che anche tu non stai dicendo niente, ma ti stai riprendendo dal momento malinconia anche te.
2: Sì, io andavo alle superiori,
0: esatto,
2: nel 2013.
0: Capito, eccoci qua. Allora, nessuno ci è arrivato con due indizi oggi. Meglio, possiamo andare al terzo indizio. C'è più possibilità per voi che ancora non avete provato a giocare. Magari avete quindi l'ultima occasione. Ripetiamo il primo indizio:
2: guardare le nuvole.
0: Guardare le nuvole. Il secondo indizio era
2: raggiungerla al parco vicino alla strada.
0: Guardare le nuvole, raggiungerla al parco vicino alla strada e
2: togliere il serpente dallo stivale.
0: Togliere.
3: Brava, vuoi un applauso?
2: No, beh, ho letto l'indizio.
0: Bravo,
3: bravissimo, vuoi un applauso?
2: No, no, ho letto l'indizio, non
0: bravo.
2: Ho fatto chissà cosa.
0: Bravo, bravo.
2: Togliere il serpente dallo stivale.
0: Il numero di telefono è sempre lo
4: 079-873-8063.
1: Chi l'avrà persa questa agenda qua? Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: che bello!
1: Chi sarà?
2: L'avrà persa questa
0: la GIF che ci ha mandato il vincitore.
1: La paperella felice.
0: Locca che cammina di qua e di là perché è contentissimo. Ma prima di andare a scoprire chi ha vinto per il personaggio misterioso di oggi, si porta a casa un paio di calzette di Rete 3 e la matita infinita. Andiamo a snocciolarci questi indizi.
1: Io li leggo, tu li spieghi.
0: Va bene, volentieri.
1: Scendere dagli alberi.
0: Non era questo il primo indizio.
1: No, ho sbagliato.
0: Hai sbagliato agenda, sì, è quella di domani.
1: Guardare le nuvole.
0: Beh, i muri della camera del suo primissimo storico proprietario sono iconicamente anche azzurri con sulle nuvolette. Quindi lui ha passato tanto tempo a guardare le nuvole.
1: Quando lo mettevano lì così sulla schiena.
0: Esatto.
1: Raggiungerla al parco vicino alla strada.
0: Nell'ultimo capitolo di questa straordinaria saga che racconta le storie, le vicende del personaggio di oggi, lui decide di lasciare la sua seconda e poi ultima proprietaria e i suoi amici per vivere con la sua amata da giocattolo libero.
1: È il quarto capitolo quello già? Quarto capitolo.
0: È il quarto capitolo, sì, è uscito adesso il 5.
1: Togliere il serpente dallo stivale.
0: Togliere il serpente dallo stivale, la sua frase più iconica in assoluto, quando gli tiri la cordicina che c'ha sulla schiena, dice: ho un serpente nello stivale. Era proprio Woody
1: di Toy Story.
0: Toy Story
1: nello stivale.
0: Vogliamo sentire l'esultanza del vincitore?
1: È
0: grande
1: molto
0: Lorenzo.
1: Commosso, Lorenzo, è molto commosso.
0: Vai, senti. Lore, vai.
3: Ragazzi, sono rimasto come la componente per i muri, sono rimasto di stucco. Incredibile, ho vinto qualcosa, ragazzi.
0: Grande.
3: Sono felice, ringrazio voi, ringrazio, non lo so, la mamma che non mi sta ascoltando su questa radio perché non l'ascolta.
0: Ah,
3: anche
0: no.
3: Se dovrebbe.
0: Grande.
3: Sono emozionato, vi voglio bene. Ciao.
0: Grande,
1: manca
0: Lorenzo.
1: Solo ringrazio lo sponsor e il mister che ha sempre creduto in me.
2: Che l'avrà persa questa agenda qua?
0: Grazie a te, anche noi ti vogliamo bene. Ovviamente, in onore del personaggio dell'agenda di oggi, uno dei più grandi della storia dei bambini di una volta come noi e dei bambini attuali, ci sentiamo questo pezzo.

i McPlain devono andare all'Eurovision. Andy e Luke, miei amiconi, lo meritano. Punto e basta.

0: Bendo sopra booster, hanno fatto una, non parlo di booster.
1: Allora, abbiamo la risposta definitiva, la più votata, come dire che una cosa non ti piace senza offendere, la più votata è non è il mio genere.
2: No.
1: Non è il mio genere, può funzionare. Oppure
2: Natale è il tuo genere?
1: Arriva un amico, quella è la bella domanda. Arriva un amico con una giacca che per te è bruttissima, ti fa, allora ti piace? E tu dici bella, la fanno anche da uomo?
2: Beh, vabbè, ma questa è una battuta vecchia.
3: È il giovedì.
2: Natale è giovedì, comunque, se vi interessava. Ma sai che stavolta, cioè, non la volevo mettere a posto.
1: Bellissima.
2: Io volevo mettere quell'altra.
1: Ma niente, bellissima.
3: Andiamo a mangiare.
2: Quello è vero, andiamo a mangiare.
1: L'albero, sai che l'ho smontato ieri,
2: no,
1: l'albero, ti giuro.
2: Volevo chiederti.
1: L'ho smontato ieri solo per fare posto al condizionatore.
2: Ma
1: se non l'avrei,
2: esatto, di solito si va così. Ma perché tu l'altra settimana quando mi hai detto, ma lo sai che c'ho ancora l'albero in
1: salotto?
2: No,
1: era tutto vero.
2: In che senso?
1: È tutto vero, Gnavi!
2: Mamma mia, comunque quella battuta del genche da uomo.
1: Sì, è ricchissima.
2: Vecchia.
1: Ricchissima.
2: È un po' che non fa più ridere, secondo
1: ti
2: me.
1: Ti offrono un dolce dicendo ho fatto delle modifiche, dimmi se ti piace.
2: Vai, vai.
1: E tu lo trovi orribile.
2: Orribile al gusto, ok.
1: Non ne avevo mai mangiato uno così. Cioè, sei stato
2: così
1: sincero.
2: Di me, no.
1: No, no, tu dici solo non ne avevo mai mangiato uno così, è perfetto.
2: Ma sai che però
1: l'altro,
2: a me non...
1: l'altro pensa che sia un complimento, tu stai dicendo che non ti è piaciuto.
2: Sai che però a me non capita quasi mai di trovarmi in una situazione, cioè sono più critica sulle persone che sulle cose che fanno le persone, perché alla fine se a te piace quella macchina marrone Melma,
1: ma sì,
2: che ti sei comprato, cioè a me cosa cambia, la mia vita va avanti uguale.
1: Non è... a te piace la tua auto, giusto?
2: A me piace la mia auto. Vedi, c'è un sacco di gente che me la guarda e dice ma sta auto, ma come fai a
1: c'è
2: andare in giro?
1: C'è una speranza per tutti.
2: C'è una speranza per tutti finché ci sarà la speranza per la mia
1: è
2: macchina.
1: È l'unico programma in cui si parla di più dopo la sigla finale che prima della sigla finale.
2: Ma non è vero.
1: No,
2: cosa
1: scherzo,
2: dici?
1: No,
2: cosa? Comunque noi dobbiamo andare adesso, si è fatta una certa. Deve arrivare alla deriva con Paltrax, oh yes. E quindi niente, vi auguriamo a tutti quanti un buon appetito. Ciao!
1: Ciao! Natale è giovedì, ricordate.
2: Però io pensavo, sto guardando l'agenda adesso, scusami. Io non ci sono domani.
1: No.
2: No, c'è Fabio. Ti va bene se c'è Fabio domani?
1: Sì, va bene, dai.
2: No, a posto. Allora
1: facciamo il giro di tutti per l'ultima settimana.
2: Spero di sì, se no non, sì, dobbiamo riuscire a vederci tutti
1: quanti. Sefora non passa.
2: Sefora passa,
1: okay.
2: Mitch anche.
1: Bello.
2: E la organizziamo, adesso mettiamo giù, faccio un doodle e organizziamo la puntata tutti insieme. Speriamo di riuscire a farcela. Ciao raga.
1: Ciao, ciao.

0: Shiva, una persona spirituale, perché già si chiama così, il suo album si chiama Vangelo, rivela il suo approccio spirituale, secondo me, alla vita. Bello anche il brano, tra l'altro. Partiamo con la meteo, vai Laila,
1: parlando di cielo.
0: Brava, stai migliorando vista d'occhio. Allora, per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 15 giugno, in prevalenza soleggiato con alcune velature e in montagna sviluppo di qualche cumulo. Basse quote, le massime oggi sui 29 gradi, in Alta Engadina 17. Per la giornata di domani, sempre al sud, abbastanza soleggiato con nuvolosità media alta quota, tratti dense, nel pomeriggio sviluppo di qualche cumulo, verso sera rovescio, temporali non esclusi. Anche per domani le temperature minime sui 15 gradi e le massime attorno a 28.
1: E diamo anche un attimo uno sguardo al traffico, perché sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km a partire da Quinto, con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Chiusa l'entrata autostradale di Airolo in direzione della Galleria. Inoltre si informa che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Code di 2 km al portale nord della Galleria del San Gottardo, con conseguenti attese di 20 minuti in direzione del Ticino. E ora le news con Alice.
2: 3 News.
3: Il vicepresidente statunitense J.D. Vance intende essere presente questo venerdì a Ginevra per la firma del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, e la presenza di Donald Trump non è esclusa. Torniamo dunque sull'intesa annunciata nella notte, un'intesa accolta positivamente da varie cancellerie europee e non solo. Parliamo però del contenuto. L'accordo permetterà la riapertura dello stretto di Hormuz, pare che l'Iran potrà riscuotere dei pedaggi e metterà fine al blocco statunitense sui porti dell'Iran. Decreterà inoltre la fine delle ostilità su tutti i fronti, Libano compreso. E torniamo in Svizzera per parlare dell'iniziativa contro una Svizzera con 10 milioni di abitanti, respinta ieri al 54,8% dei cittadini e dalla maggioranza dei cantoni. L'UDC in questa campagna aveva investito molto. E infine, di ieri anche il sì alla revisione della legge sul servizio civile, approvata col 52,5% dei consensi. Il dibattito sul futuro di questa istituzione comunque non è certo esaurito, anzi per certi versi si potrebbe dire che in realtà non è ancora entrato nel vivo. Governo e Parlamento stanno esaminando altri interventi, il più radicale consiste nella fusione tra servizio e protezione civile.
2: Rete 3 Sport,
4: con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
5: C'è il debutto della Spagna, una delle grandi favorite ai campionati del mondo di calcio. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Intanto c'è stata però la goleada della Svezia, 5-1 rifilato alla Tunisia, ed il successo ottenuto alla 90esimo dalla Costa d'Avorio sull'Ecuador, battuto 1-0 in una partita decisamente equilibrata. Due partite andate in scena la notte scorsa, due in programma in serata. La prima, con inizio alle 18, vedrà la Spagna sfidare a Filadelfia, Capo Verde, una partita che seguiremo naturalmente come sempre, come tutte le altre, su RSI. La 2, giornata al mondiale che si chiude in questo lunedì con alle 21 a Seattle, Belgio contro Egitto. Due notizie di hockey per chiudere: l'attaccante della nazionale svizzera e del Losanna, Theo Rochette, ha firmato un contratto entry level di un anno con i Detroit Red Wings. NHL, che festeggia Carolina Hurricanes, che nella notte hanno conquistato la loro seconda Stanley Cup. I Canes si sono imposti nel Nevada 3-0, chiudendo la serie 4-2 contro i Vegas Golden Knights.

0: c'è un trend bellissimo che sta girando su Instagram che arriva
1: dimmi,
0: da...
1: io dipendo da te per aggiornarmi su queste cose da...
0: Da
1: super gen zier
0: da zillennial,
1: sì,
0: mi piace dire, per

0: immortalare le immagini che non erano dipinti, ma le prime fotografie. Io me lo ricordo, io c'ero. Buon appetito, derivati e derivate.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno e buon lunedì. Da Laila Paltrax, oggi la nostra formazione è questa, fino alle 14 la solita scampagnata.
1: In barca.
0: A me piace, ma sì. Esatto, la bagnarola che fa sempre acqua, non riusciamo a trovare le falle, non ce n'è, ma mi piace pensare, non so perché, non, io ho una immaginazione piuttosto fervida e okay. Questo penso forse si sarà anche capito, che mi rende difficile la vita per certi aspetti, per altri me la rende molto bella. Però io mi immagino, quando, non so perché, la prima immagine che mi si dipinge nella testa, quando immagino la pausa del mezzogiorno, io mi immagino uno col cestello di vimini, un praticello che esce da una fabbrica industriale e magicamente lì di fianco alla fabbrica c'è un praticello dove lui va, si siede con una butta giù una tovaglietta e si siede. Quella per me è la pausa pranzo. Non so perché mi si.
1: Ah, no, per me
0: non esiste la pausa pranzo in un posto, non so, dismesso, di su una piazza di cemento armato.
1: Si vede che siano generazioni distinte.
0: Sì, sì. Dillo, menala ancora un'altra volta.
1: No, anche età distinte, perché sì. Per me l'automatismo, quando mi immagino la pausa pranzo, è qualcuno con un vassoio.
0: Ok.
1: Tipo quelli quando facevi la mensa alle elementari.
0: Ah, ecco.
1: Cioè per la pausa pranzo ha un'associazione diretta,
0: vedi,
1: col vassoio.
0: Che ha più senso la tua. La mia invece è ancora una roba legata a casa della prateria.
1: Si vede che negli anni della tua infanzia si andava
0: l'inizio del
1: XVIII insieme
0: secolo.
1: Con la tovaglia a quadri.
0: Esattamente.
1: E il cistello di
0: così
1: vino.
0: Si faceva, con un fiasco di vino, delle vettovaglie, perché si apprestavano le vettovaglie. Non lo so cosa sia. Cioè, se partiamo così siamo messi bene.
1: E non abbiamo nemmeno la scusa che stiamo crepando di caldo.
0: No, zero.
1: Non niente.
0: Ci sta bene.
1: E
0: qui
1: siamo
0: oggi.
1: Proprio fuori noi.
0: 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp. E le nostre fatine dei dischi ci fanno iniziare alla stragrande. Con lui, col Blasco, che già ai tempi l'aveva capito che lunedì è lunedì.
1: E lunedì è lunedì.
0: Capito, con tutto il rispetto per Sterchi che dice è venerdì, però lunedì c'è la sua importanza.
1: Forse.
0: Se Vasco gli ha dedicato un breno. Un breno.
1: Un breno.
0: Un breno.
1: Un breno, un breno come Malcantone gli ha dedicato.
0: Dai.
1: E sì, facciamo un ciao agli amici del Malcantone.
0: Assolutamente, sempre.

0: lei ha benzina per sempre, io non lo so, è una sorta di centrale nucleare della creatività, Madonna, non finisce mai di essere lì, pronta, attenta, butta fuori cose, balla, canta, fa, collabora.
1: Tra l'altro tra poco arriverà pure il suo nuovo album, Confession, il 3 luglio, quindi c'ha proprio energia...
0: Super, super attuale, il tempo sempre per lei, non si riposa mai.
1: Io posso, in caso...
0: È una presa bene.
1: Faccio un appello.
0: Vai.
1: Dear Madonna, se mi stai ascoltando e hai dell'energia residua che ti avanza, la acquistai volentieri.
0: Spediscila questa.
1: Anche usata,
0: sì.
1: Io volentieri.
0: Quello è vero.
1: Non ti dico
0: quello
1: di
0: vero.
1: No.
0: Sì, sì, quando vedi gente che ha tanta energia, dici, ma come caspita fa? Mi piacerebbe.
1: Per
0: mi piacerebbe riuscire a capire il segreto di tanta, dico, tanta esuberanza. A proposito, volevo giusto così lanciare un primo tema, se vi va, di chiacchierata, non troppo profondo, non troppo pesante, perché la settimana scorsa mi hanno rinfacciato ancora una volta di essere un impanatore di cotolette, che ebbene sì.
1: Ma per la pausa pranzo però funziona, scusami, quando devi impanarle le cotolette. Se non per pranzo.
0: È vero.
1: Un po' pesantino.
0: In realtà le dovresti imparare prima, perché poi a pranzo te le mangi, non è che le impani a pranzo. A pranzo ti mangi la cotoletta che hai imparato prima, e posso capirlo. Tecnicamente ci sta.
1: Però scusa,
0: anche
1: tu
0: una
1: vuoi
0: questione
1: mettere,
0: proprio cronologica.
1: Tu vuoi mettere una cotoletta impanata per merenda?
0: Bello,
1: non è troppo,
0: bello,
1: non
0: sì,
1: è
0: la
1: troppo tardi,
0: molto, bra,
1: non è troppo presto.
0: Sono d'accordo con te. A me piace cenare molto presto. Cosa è arrivato un messaggio? Cosa?
1: No, mi fa ridere anche perché io mi dico, anche a me piace mangiare molto presto.
0: Ecco.
1: Cotolette per merenda for life.
0: Buone. Adesso ecco, vedi, mi hai già traslato. No, volevo parlare di questa cosa. Abbiamo parlato di Madonna che ha talento, però secondo tanti critici lei ha talento sì, perché ce l'ha, indubbiamente è anche molto abile nel fiutare un po' la tendenza di tanti magari anche di tanti stili a livello musicale, se no non sarebbe lì dagli anni in cui è. E però è una che lavora tantissimo, tantissime persone che hanno avuto molto grande successo nel mondo dello spettacolo spesso e volentieri dicono, beh, io comunque non mi sono mai fermato un giorno, ho sempre lavorato tantissimo, e poi vai a vedere la loro storia, qualcuno lo dice così per dirlo, però è vero, tanti si sono veramente dannati, proprio hanno lavorato tantissimo. Un'altra, per esempio, Beyoncé, lei è una workaholic pazzesca, perché se tu vai a vedere, ci sono dei documentari sul le prove che fa, il lavoro, tanto lavoro che c'è dietro ogni suo spettacolo, è una roba pazzesca. E stamattina ho letto una bella frase di quelle motivazionali, che diceva: da ragazzo iniziavo, non sono di famiglia ricca, iniziavo ad affacciarmi al mondo ed ero povero, pieno però ricco di belle speranze. Poi ho cominciato a lavorare, ho lavorato duramente, e dopo tanti anni di duro lavoro e sacrificio oggi sono vecchio. Nel senso, non è necessariamente detto che sempre attraverso l'impiego di tutte le tue forze e tutto il tuo impegno poi tu possa, diciamo, superare quello scoglio che ti fa appartenere alla classe dei morti di fame. Ecco, voilà, tutto qui. E io volevo chiedervi, secondo voi questa cosa del lavoro duro eccetera eccetera, voi come la vedete? Secondo me è un po' una specie di narrazione quasi favolistica. Secondo me di base sotto c'è sempre bisogno di un pochino di sedere. No?
1: Di fattore C.
0: E brava. Perché il lavoro duro sì, però c'è, cioè, tanto io mi sono anche guardato in giro, ogni tanto ho visto delle persone che lavoravano come dei dannati, però sembrava il tutto non sembrava dare frutto. Sì, mantieni una specie di costanza, di coerenza, di base, di fondo che ti permette di sussistere, però in realtà secondo me per fare veramente quel salto in più ci vuole sempre il colpo di fattore C. Non so come,
1: allora,
0: la vedi tu.
1: 079.
0: Brava.
1: 873.
0: Ti ho lasciato senza parole.
1: 873. No, dopo ti.
0: Vai. Dopo mi dici come la pensi.
1: Perché ho un pensiero che è partito da lì.
0: Ho visto
1: forse...
0: che ti attraversava gli occhi.
1: L'hai visto un pensiero?
0: Sì,
1: un
0: sì.
1: Singolo pensiero.
0: Esatto.
1: Uno.
0: Come quelle scritte al LED che passano. I will find the time. We will find the timing. Cause you are on my mind. I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me

0: guarda stella originale Music Sounds Better, il giro, e vabbè, anche questo giro David Guetta ha preso di tutto un po', ha creato una specie di Frankenbrano che però è molto bello, perché lui ci azzecca sempre, lui c'ha il tocco magico.
1: E lui...
0: Lui lavora tanto.
1: Lui lavora tanto.
0: Lavora molto.
1: Lavora duramente, come duramente. Di cui stavamo parlando, era quello il tema, il lavoro duro.
0: Esatto, e lui ha potuto sicuramente cogliere i frutti del suo gran lavoro. È uno che sempre in giro, fa serate, vero, guadagna tanto, però va in giro per diversi anni, sembrava non avesse una vita, no? Nel senso, era sempre in giro, tournée, cose... produceva dischi eccetera eccetera. Mi ricordo anche però una bella frase che gli anni fa lessi di Thomas Dolby, che era un musicista che aveva avuto molto successo negli anni 80. Gli avevano chiesto che cosa pensasse della musica, questo attorno all'inizio degli anni 2000, dove il panorama musicale era già cambiato veramente tantissimo rispetto agli anni 80, e cominciavano a affacciarsi i primi fenomeni di grandi artisti, grandi ragazzi giovani che cominciavano a sfruttare la rete e altri canali per diventare famosi. E lui diceva: io quando vedo questi ragazzi sono molto contento, fa, perché ogni volta che vedevo qualcuno che aveva successo passando attraverso i canali tradizionali, dunque un A&R, un talent scout che ti scopriva, che decideva di investire su di te, di proporti a una major, a una grande casa discografica, che investiva soldi su di te per farti registrare un disco, e poi il marketing per farti arrivare in tutti i mercati del mondo, lui dice, era come riuscire a passare attraverso 1000 crune di un ago, non una. Per cui ogni volta che vedo qualcuno che aveva successo dicevo: che fortuna che ha avuto. E io, secondo me, ribadisco un po' il concetto, perché qualcuno ci ha scritto, io ho detto: secondo voi il lavoro duro, ce lo siamo detti prima, ha senso, rende, funziona davvero? E qualcuno dice: secondo me l'ascensore sociale, cioè quella cosa che dice, se fai lavori abbastanza duro, se ti metti sotto ribuzzo buono, avrai successo.
1: La meritocrazia.
0: Io aggiungerei, prima o poi, non è detto che sicuramente avrai successo, perlomeno, lo so che aneddoticamente forse i numeri che ho a disposizione sono un po' pochi, però ci dice questo nostro ascoltatore, l'ascensore sociale secondo me è una favola Disney degli anni 80. E aggiunge: fate un sondaggio e chiedete quanti 30-40 anni hanno avuto accesso a un'abitazione di proprietà negli ultimi anni senza avere una spintarella, una mini donazione da parte di parenti, genitori, eccetera eccetera.
1: Però allora qua mi aggancio,
0: non so, io non conosco troppe persone di quel
1: mi aggancio su una riflessione, è che forse il lavoro duro è anche intergenerazionale, cioè non è solo un lavoro duro che noi svolgiamo per la nostra vita, ma può porre le basi per poi quella che saranno la vita dei nostri figli, dei nostri nipoti.
0: Sì, c'è anche quella roba lì.
1: C'è anche un po' questa cosa qua.
0: Sì, sì, è vero,
1: poi,
0: hai ragione.
1: Prima ti avevo lasciato dicendoti, guarda, effettivamente ti ricotoletto indietro. C'è una bellissima frase che dice che se fai il lavoro che ami, non lavorerai
0: un giorno nella tua vita.
1: E quindi mi dico, ma non è che forse il lavoro duro è duro perché ci sono tante persone che stanno facendo un lavoro che non è quello che vorrebbero,
0: in quel senso lì,
1: quindi insomma c'è un senso di,
0: se leggi la frase come lavoro duro come una cosa negativa, io intendo il lavoro intenso e il produrre un grande sforzo, convinti che questo poi equivalga, ci sia un'equivalenza tra la quantità dello sforzo prodotto, ma anche la qualità, non solo la quantità, poi produca un risultato di valore, dunque ascesa sociale, miglioramento delle proprie condizioni finanziarie. Io ribadisco, secondo me sì, cioè quella è come se fosse una base, però ci va sempre il fattore C. Poi tra poco ti leggo anche delle cose carine che ho trovato su come intendevano per esempio i greci la fortuna, perché i greci, noi siamo i figli di quella cultura lì, poi sono arrivati i latini, però i latini avevano rubato tanto dai greci. Secondo me un paio di cosette l'avevano capita sulla vita.
2: Questa è l'Italia del futuro, un paese di musichette mentre fuori c'è la morte.
3: Ciao, ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi, c'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico scelto.

0: mai dire mai no.
1: Mai dire mai, questo tipo di assolutismo è pericoloso.
2: Ma posso dirti che io mai, è forse uno degli assolutismi che più detesto, perché mai dire mai e lo dici già due volte.
1: Sì, e già dici, allora non dirlo.
2: Non dirlo.
1: Non dirlo mai.
2: Dire.
1: Siamo già in ritardo, vai.
3: Radio televisione.
1: Brava. Io vedo tu migliori. Ti è passata, adesso hai proprio l'aria rilassata.
2: Non ho nemmeno guardato l'orologio.
1: No, si vede proprio la pelle rilassata, luminosa. Le 13 e 2 minuti e una manciata di secondi. Buon appetito o buona digestione a tutti e a tutte da parte di Laila Paltrax. Questo è Alla Deriva. Fino alle 14 con voi la pausa del mezzogiorno. Se vi va, la si passa insieme ogni giorno dal lunedì al venerdì. Allora, qualcuno ha detto, ma il sondaggio lo fate nella Svizzera italiana o altrove, perché sennò la saperte. È vero.
2: Potremmo estendere la richiesta.
1: Il Ticino è sempre stato il Sonderfall, no? È quella roba lì particolare.
2: E Sonnenstube, ma anche
1: Sonderfall. Un po' sì. E, però appunto, ecco, al di là di quello, qualcuno dice, il lavoro duro è... rispecchia anche un po' il tuo carattere, è vero, tu vedi subito una persona e le sue aspettative, e nessuno ti rimprovererà per essere stato severo con te stesso, semmai per aver preteso ciò che non ti meritavi, vero? Mediamente sì.
2: Ma ci sono anche un po' di quelle filosofie New Age che sono anche un po' spesso anche delle filosofie un po' da
1: il manifesting.
2: Esatto.
1: Il famoso manifesting.
2: Che è una delle grosse regole base del manifesting dice che se tu non riesci a ottenere determinate cose, quindi vieni respinto da determinate cose che vuoi, in realtà è un modo gentile dell'universo di dirti che o ti meriti di più o che quella cosa che tu stai chiedendo in realtà non fa per te e che quindi forse dovresti valutare di coltivare altri desideri.
1: Bello, mi ricorda tantissimo la frase di Oscar Wilde, che secondo me era uno che ci aveva visto abbastanza lungo, aveva una visione piuttosto cinicamente disincantata ma molto ironica, e diceva l'esperienza è quella roba che ti rimane in mano quando le cose non vanno come vorresti.
2: Ma sì, cioè,
1: è molto bella,
2: è anche quella frase che dice non perdi mai se guadagni in esperienza.
1: Bello.
2: Non saprei, però vorrei un attimo rivedere un paio di punti della questione.
1: Comunque la funzione della fortuna, ve lo dico fra poco, perché è carino, secondo me.
2: Eravamo rimasti con l'antica Grecia.
1: Sì, i greci ci avevano visto giusto, poi due robette, veloci.
2: Ora, una piccola riflessione al volo. Se la dea è bendata, quella della fortuna.
1: Sì, in realtà, come diceva Fricantoni, la sfiga ci vede benissimo.
2: Esatto, però se la dea è bendata e lei non ti vede, forse ogni tanto è il caso di andarla a cercare.
1: Magari se non ti lavi per tutte le settimane, e poi ti sente per forza, sente la tua presenza.
2: Però se la benda dell'occhio mi copre anche un po' il naso, come gestiamo?
1: No, quello no, quello c'è sempre.

0: riassunto in una frase di quelle di buon senso dei miei tempi, di quelle che trovi ancora scritte sulle grotte che venivano abitati dai Neanderthal, no? Dove si scriveva con l'ocra, con la terra di ocra, e si spruzzava con la propria bocca la forma delle mani, di fianco c'è scritto aiutati che il ciel t'aiuta.
1: Bella.
0: Secondo me il lavoro duro serve come intensificazione del numero di probabilità che tu hai di essere nel momento giusto, al posto giusto, quando la fortuna ti chiamerà. Te lo dico perché appunto i greci avevano questa cosa, loro avevano un po' il culto, adoravano Tiche, e non era semplicemente il colpo di fortuna secondo loro.
1: Tiche
0: forse magari è parente, non lo so. Rappresentava l'imprevedibilità degli eventi, la sorte cieca e la forza misteriosa in grado di stravolgere i piani umani. Loro lo sapevano che c'era questa quota di imponderabile che era sempre lì, pronta a ghermirti in qualsiasi momento. Quando magari tu cadevi vittima dell'ubris, no? Dell'arroganza, cioè, io posso fare tutto, arrivava questa cosa.
1: Io qua ti ributto altro concetto del greco antico,
0: sì,
1: che è il kairos.
0: Sì, esatto.
1: Ovvero,
0: stavi per arrivare
1: lì.
0: Il momento che devi cogliere, l'attimo fuggente,
1: il momento giusto.
0: Propizio. Ecco, te lo dico perché una storia classica che secondo me io la tiro fuori sempre come esempio. Non lavoro duro, sì, lavoro duro, poi riesci. Il lavoro duro serve è come la goccia che scava la roccia, no? Ogni volta mi viene in mente la storia dell'inventore di quel famosissimo aspirapolvere senza sacchetto che tutti conoscono, col ciclone eccetera eccetera. Sai quanti prototipi scartati ha creato lo zio?
1: Ma
0: 5127 prototipi, e ci ha messo 15 anni.
1: 5127
0: prototipi.
1: Cioè, quindi lui ha fallito 5127
0: sì.
1: 26 volte?
0: Sì.
1: 27, insomma,
0: inizialmente ha cercato di puntare la sua idea in Europa con produttori britannici e europei, ma fu respinto da tutti.
1: Ok.
0: Poi, non trovando supporto nel Regno Unito, nell'86 riesce a concedere in licenza il suo design in Giappone.
1: Okay.
0: Ok, e lì una variante di questa cosa qui, una prima variante, ha avuto un enorme successo, si chiamava GeForce, e poi grazie a questa cosa qui, al fatto che comunque in Giappone, il mercato in Giappone, perché questa cosa diventa uno status symbol, lui guadagna dei soldi, c'è le royalties perché licenzia e il brevetto, comincia a farsi dei soldi e può cominciare a lanciare quello che lui veramente voleva fare grazie al fatto che si era creato. Però per dirti, cioè, non è che sì, lavoro durissimo, ma poi alla fine ha comunque dovuto avere tutta una serie di cose e di situazioni che si sono dovute manifestare contemporaneamente per far sì che poi lui riuscisse ad avere la fortuna che poi uno dice, uno così se la merita, sì assolutamente, poi dice uno che lavora durissimo, un sacco di idee, non molla mai. Però non è detto, non è veramente detto. Questa cosa, questo è un esempio, è una storia che mi piace sempre menzionare.

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima tornano i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

0: Welcome to my life, Simple Plan. Allora, stavamo parlando di lavoro duro, anche fortuna, lavoro duro aiuta poi a magari trovarsi meglio preparati quando e se la fortuna arriverà, perché appunto, come si diceva ai greci, che avevano capito già tante cose, molte dell'esistenza, ponevano grande attenzione e tanto peso sull'attività di Tiche, la fortuna intesa come l'imponderabilità della vita. E poi si parlava di Kairos, questo momento, questo concetto del momento da non perdere, l'attimo fuggente che devi cogliere. Tu mi raccontavi che c'è una rappresentazione grafica geniale per cogliere proprio la dinamica, no?
1: Esatto, perché sono, cioè, come tanti degli dei greci sono stati poi rappresentati, e io adoro la mitologia greca. Potrei sciorinarti di quelle storie,
0: ma non lo, faremo oggi.
1: E però, e questo è il mio parere personale, temo che Kairos, poverino, si sia beccato una delle rappresentazioni
0: meno lusinghiere.
1: Meno lusinghiere, perché lui è rappresentato come un calvo,
0: okay,
1: con un ciuffetto davanti, proprio, okay, un singolo, quasi Charlie Brown, un singolo ciuffo,
0: sì, proprio un ciuffettino di un mazzo di capelli, di peli davanti.
1: Esatto, però quel ciuffettino lì è fondamentale quando si pensa a Kairos, perché lui, quando rivolge lo sguardo a te
0: ti sta guardando,
1: è il tuo momento, devi sapere essere pronto per afferrarlo per il ciuffo e tenerlo.
0: Questa è bellissima, questa cosa.
1: Ed è
0: Kairos che sicuramente avrà dei problemi anche di bulbo pilifero capelluto, perché dice forza e dai, tutti che mi tirano, non necessariamente tutti, perché tanti magari se lo vedono passare sotto il naso e non hanno la prontezza dei riflessi sufficiente per afferrarlo per questo ciuffo di capelli striminziti che si ritrova davanti, perché vuol dire che ti sta guardando in quel momento lì.
1: Esatto,
0: quella è la roba bella.
1: Poi il Kairos è tanto conosciuto in determinati ambiti filosofici, nella medicina, in politica, perché si tratta proprio di quel momento
0: opportuno.
1: È il momento che può cambiare le sorti. Sì. In medicina si pensa soprattutto quando becchi il momento giusto per salvare la vita del paziente.
0: Esattamente, il momento che io cerco di evitare accuratamente, riesco a schivarlo costantemente per tutta una... però sempre parlando di costanza, di momento giusto.
1: Tu sei costante?
0: Io sono costante e sapevo che se mi ci fossi messo alla settima volta avrei passato la quinta elementare, perché 7 è il mio numero fortunato. 079.
1: Sei ancora in quarta?
0: Sì, no, ce l'ho fatta alla fine. Dopo 7
1: volte dopo
0: 7 fatta. Se non mi ascolti, tu dici quando parlo
1: No, invece è che io sono rimasta in
0: quarta. Il nostro pubblico ci ascolta, e tanti diranno magari: ah, noi sì, ci tocca ascoltarvi. 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp. Laila e Paltrax con voi al microfono fino alle 14 per la puntata di Alla Deriva di oggi.

0: poi attenzione, attenzione, perché
1: ci hanno finalmente preso in parola.
0: In che senso?
1: E che noi diciamo sempre, sapete, delle questioni, delle comunicazioni.
0: Sì, sì, sì, però prima volevo chiudere un po' la questione di Kairos, perché secondo me è importante, bisogna stare attenti quando ti ritrovi con questo semidio, con questa divinità dell'abbondanza, che ti ricorda quanto sia necessario cogliere il momento opportuno, propizio per aggiudicarti la prosperità, o perlomeno il momento per poter svoltare la tua vita, per poterla migliorare, eccetera, eccetera. Secondo me non bisogna nemmeno diventarne schiavi, perché sennò poi mi viene in mente quel fenomeno del quale oggi si parla tanto, che è la famosa FOMO, no? Il fear of missing out. Secondo me il fatto che noi si sappia che esiste la possibilità che arrivi il momento opportuno ci porta poi magari a essere un po' schiavi di questa paura di perdersi il momento giusto. Si ha sempre l'ansia di non essere nel posto giusto, al momento giusto, con le persone giuste, quando è successa quella cosa lì e tu non c'eri e la tua vita poteva essere la cosa più bella del mondo, ma non lo è, perché eri a fare qualcos'altro, tipo dormire.
1: Posso dirti però che mi hai dato un gancio bellissimo.
0: Vai.
1: Perché noi qui nella grande famiglia della radiotelevisione della Svizzera italiana abbiamo anche un magazine dedicato ai ragazzi delle scuole medie.
0: Vai.
1: Ma anche ai genitori dei ragazzi delle scuole medie, che si chiama RSI Edu, dove proponiamo delle piccole pillole introduttive e informative su una serie di tematiche. E qualche tempo fa ne abbiamo anche realizzato uno sulla FOMO. Quindi su che cos'è, quali sono i rischi associati.
0: Ci sono delle cose, poi ci sono anche dei prodotti che sfruttano proprio questo tipo di dinamica psicologica, no?
1: Esatto.
0: Ci sono dei videogiochi che avevano ancora una volta attorno a parlare di quella roba lì.
1: Ma la pubblicità stessa,
0: anche,
1: per esempio,
0: sì,
1: quando dicono gli ultimi due posti disponibili per...
0: Sì.
1: Stanno proprio giocando su quella...
0: Sulla nostra ancestrale propensione per riprendere... Kairos per il ciuffo, no? Tu hai sempre paura che un giorno, un momento che tu dici no, quello adesso mi sta guardando in faccia, devo prenderlo, in realtà.
1: E che dobbiamo imparare a distinguere quelli che sono i ciuffi di Kairos dai ciuffi.
0: I ciuffi del Kairos.
1: L'hai detta
0: diversi,
1: bene, l'hai detta
0: diversamente.
1: Però in caso se voleste ribeccarvi il video, sì, www.rsi.ch/edu, e potete trovare...
0: Bello.
1: Tutti, insomma, questi video.
0: Dove sono... si spiega un po' che cos'è il meccanismo.
1: Esatto,
0: no?
1: Proprio il titolo è che cos'è la FOMO.
0: Perfetto.
1: E tra l'altro sono, scusami, ci tengo a dirlo, sono anche video che noi abbiamo scritto in collaborazione con una serie di specialisti, quindi ecco, sono anche vidimati e verificati
0: bello,
1: che sono i suoi contenuti e anche nei consigli che proponiamo.
0: E da qualche anno per questa parte si era cominciato a parlare anche della JOMO, la joy, la gioia di perdersi le cose.
1: Quella meravigliosa sensazione che dove vedi gli altri e ti dici...
0: Del fregarsene,
1: ma anche di essere felici che gli altri lo stanno facendo,
0: sì,
1: tu non hai voglia di farlo e tu stai bene dove
0: sei.
1: E va benissimo così.
0: Noi vi capiamo, questo è uno spazio sicuro.
1: Possiamo tenerci per mano.
0: Esatto.
1: Oppure no.
0: Anche.
1: Possiamo fare quello che vogliamo.
0: Quello che vogliamo.

0: La voce di Chris Cornell, l'originale di questo brano Patience del Guns N' Roses del 1989. Chris Cornell, che ricordiamo tutti con grande affetto sicuramente. Abbiamo incrociato e scambiato diverse parole anche sulla nostra chat 079 873 8073, che è il nostro numero di WhatsApp, è un po' la nostra piazza virtuale, viene usata da noi ma prima viene usata da quelli che del Cactus, dalla mattina, insomma è il nostro numero che permette di entrare in contatto, di chiacchierare riguardo a questa cosa. Qualcuno ci dice anche, sì ragazzi, però tanta gente magari non è nemmeno in grado di riconoscerlo al momento opportuno, a parte che se ti si presenta uno un po' bruttino, calvo ma con un unico ciuffo davanti, non è che non può mica essere 10.000 altre persone se non Kairos, voglio dire, se non riesci a riconoscerlo così.
1: Ma effettivamente proprio prima dicevamo se capitano tante situazioni in cui siamo un po' sovrastimolati,
0: sì,
1: da quelle che potrebbero sembrarci delle
0: opportunità,
1: forse è vero che diventa difficile discernere qual è il ciuffo reale.
0: Per quello bisognerebbe avere meno rumore di fondo, non lo so come dire, no? Cercare sempre di creare un po' di spazio, di restare piuttosto lucidi e consapevoli di quello che ti sta succedendo e non attaccarsi troppo a ogni singola cosa che ti capita, no? Cercare di navigare il più sereni possibile. Nonostante il fatto che si sia su una bagnarola come la nostra, che fa orgogliosamente acqua dalla prima puntata, e si muove lentamente, ma si muove. Grazie per i vostri messaggi, i vostri saluti. No, Julie Erlen non l'abbiamo invitata a Zonzo, non l'abbiamo mandata a tagliare le aiole o le siepi, ma tornerà dopo domani, se non sbaglio.
1: Mercoledì. Io sarò con te ancora domani.
0: Yeah.
1: E poi tornerà la nostra Juju.
0: Tra pochissimo risponderemo a una domanda che ci hanno fatto riguardo un'altra cosa che non ci azzecca proprio niente. Ma va bene.
1: Ma noi
0: così
1: l'abbiamo detto che siamo uno spazio di condivisioni. Sì. Se avete delle domande, certo, da porre, delle cotolette da impanare, eventualmente anche da friggere. Se avete dei dubbi o dei messaggi da recapitare, noi siamo qui per voi. Quello.

0: interrogativi così muzzo. E a noi va bene, perché ogni tanto vi diciamo, scriveteci pure se avete delle domande o suggerimenti, spunti per delle chiacchiere in compagnia, perché questo è Alla Deriva. E qualcuno ci ha chiesto: ma voi sapete rispondere a questo dilemma, da dove vengono i cognomi? Ci siamo un po' documentati, in realtà ci sarebbe molto da dire. I cognomi come li conosciamo noi oggi sono tutto sommato abbastanza recenti nella storia umana, molto molto recenti, soprattutto i cognomi per quanto riguarda la cultura italofona e tutte le zone che abitiamo noi, dalla Svizzera italiana all'Italia, tutti quei cognomi lì originano spesso e volentieri, cognomi quelli più popolari, in una serie di questioni legate alla professione, alla zona di origine della famiglia, da dove si veniva, e poi sono stati, si sono modificati nel corso del tempo e hanno preso a suonare in un modo un po' diverso, però l'origine, se non mi ricordo male, dei cognomi, di gran parte dei cognomi, quelli più popolari, è quella, cioè sostanzialmente erano un po' la zona da dove venivi, Marco da Carona per esempio, non so, e poi diventava un cognome, oppure la tua famiglia da anni, da generazioni facevano gli arrotini, allora l'arrotino veniva chiamato in quel modo lì, e quella famiglia, la famiglia prendeva quel cognome.
1: Per esempio, non so, Schumacher, che tradotto letteralmente era
0: Ciabattino.
1: Ciabattini, calzolai.
0: Esattamente.
1: Addirittura ci sono attualmente nel mondo delle regioni che non utilizzano i cognomi.
0: Sì.
1: Quindi proprio
0: vedi,
1: totalmente non, insomma, non ce li hanno.
0: No.
1: Tu saresti solo Luca.
0: Luca. E poi dicevi, nell'antica Roma c'era il nome, il cognome, c'era un altro nome, una specie di nomignolo che veniva dato.
1: Un soprannome che veniva dato o all'individuo o ai membri interi di una famiglia.
0: Nel mio caso potrebbe essere Paltrax o il Trucidone. Poi ci ricordiamo tutti, per esempio, un corpus letterario che a me piace citare spesso e volentieri perché sono un nerd, che è quello del Signore degli Anelli. In quel caso lì, Tolkien, che le cose le sapeva e si era ispirato a altri tempi, insomma, è chiaro che lui si rifà un'epoca molto remota, però gran parte delle cose che prende le ha un po' riciclate dalle saghe cavalleresche, eccetera eccetera. Per esempio Aragorn non aveva cognome Aragorn di Arathorn, perché era figlio di Arathorn, per cui tante volte in epoche lontane il tuo nome era, a parte per i nobili vabbè,
1: ma non so, in realtà adesso qua mi hai dato il gancio perfetto,
0: vai gancio perfetto.
1: Per esempio in Islanda si utilizza ancora il luogo del cognome è in uso patronimico, difficilissimo
0: patronimico.
1: Da leggere. Esatto, cioè sostanzialmente il cognome è formato dal nome del padre, seguito da son se si tratta di un maschio.
0: Ah, Gustafsson, è vero.
1: O Dottir se si tratta di una femmina.
0: Bellissimo.
1: Quindi, per esempio, tuo figlio sarebbe Lucasson.
0: Capì? È vero.
1: E quindi questa cosa qua in realtà in alcune zone del mondo si mantiene ancora.
0: Si mantiene ancora, anche in russo, se non mi ricordo. Una roba del genere,
1: però viene utilizzato più come una sorta di secondo nome.
0: Sì,
1: adesso io
0: sto
1: andando citando
0: bello
1: quindi...
0: grazie per averci fatto questa domanda carissima, non ti abbiamo risposto un granché.
1: Da dove arriva, diciamo che è una storia parecchio lunga.
0: Sì.
1: Addirittura si menziona l'antica Cina, quindi bello lontano.
0: Non abbiamo più tempo a disposizione, però perché c'è Sterchi di là che sta sbraitando e gli esce la bava dalla bocca, tant'è che hanno dovuto togliergli la museruola. Ci abbiamo un mega classico col quale lasciarvi, perché si tratta di togli questo che sta per andare e facciamo sentire, perché lo devo presentare io quello, capisci? Non posso lasciarlo andare così. È il nostro amico Prince.
1: Hai ragione.
0: Ti
1: devo concedere, c'hai ragione.
0: Allora,
1: c'è ragione.
0: Ci ascoltiamo per salutarvi, appunto, un mega classico. Abbiamo parlato qualche settimana fa, all'inizio un po' della nostra trasmissione. Semplicemente credo all'inizio della primavera, avevamo parlato con un ospite, Bassi Maestro, avevamo parlato di Prince, però ti ostini a non mettermelo. Come mai?
1: Perché c'è ancora tempo, Stella.
0: No, perché dura 5 minuti e 5. Non c'è tempo per niente.
1: Secondo la lista delle fattine dei dischi. In realtà dovremmo starci dentro.
0: Così sì. Allora, perfetto. Allora, no, io volevo sentirlo prima di Elodie, per quello che ti dicevo.
1: Ah, ma
0: sveglia, buongiorno.
1: Non te la vedo,
0: Allora, scusa. No, ci ascoltiamo un mega classico. Ne abbiamo parlato con Bassi Maestro, che ci ha raccontato tante curiosità sui brani di Prince. Nella fattispecie, questo non, diciamo che ha spezzato e rotto tutta una serie di record pazzeschi. Stiamo parlando chiaramente del 1984, uno di quegli anni che è zeppo di successoni. Vi salutiamo lasciandovi con Prince, vi diamo appuntamento domani alla solita ora, 12:30, grosso modo fino alle 14. Dai, la Pile Tracks è tutto, ciao
1: ciao
0: ciao.

0: sì, Massimo, adesso commuoverti ancora dopo tanti anni, piangere per questa canzone meravigliosa di Prince, mi sembra veramente un po' esagerato. Sei troppo empatica, troppo sensibile. Che bella persona che sei.
1: Emotivamente instabile e sensibile.
0: E beh, lavorando con gente come Luca Paltrinieri e Alessio Rigoni, hai voglia di essere instabile.
1: Assomiglia a tua figlia.
0: Dai, che fra una settimana si chiude, poi non ci vediamo qualche volta. Ci vedremo molto meno.
1: Mandiamo via te.
0: Tu vai in onda dalle 6 di mattina tutta l'estate. Bene,
1: non dalle 6, dalle 9.
0: Dalle 9, però, è vero, è vero. Sì, perché non è che andiamo proprio via, in effetti. Alcuni di noi non hanno il 100% di lavoro, lavorano l'80%, anche meno, ci sono delle percentuali di lavoro. No, lo dico perché non è che siamo totalmente.
1: E poi c'è chi ha fatto vacanza magari a dicembre o a gennaio, quelli che amano fare vacanze in inverno. Non è quello il discorso, è che tu vai, ma noi restiamo.
0: Finiscono i programmi estivi, libero l'etere finalmente, ma c'è ancora una settimana da goderci. 14:01, quindi diamo le previsioni meteo di Meteo Svizzera. Fino a stasera in tutta la Svizzera in prevalenza solo con alcune velature e cumuli sui rilievi, temperature massime al sud 29, al nord tra 24 e 27, sempre con quel naso lì che va a colpire il microfono.
1: È troppo grande.
0: Vabbè. Previsioni per domani martedì, al sud abbastanza soleggiato. Verso sera però domani un temporale isolato non escluso, più probabile al sud e nelle Alpi. Al nord, beh, un bel temporalino domani sera ci sta per cena.
1: Lo ordiniamo.
0: Bellissimo, dai. Speriamo che non sia una bufera. Perché
1: Scusa, sempre sono i baffi mi danno fastidio e allora dopo mi agito.
0: Vabbè, comunque.
1: Sì, delivery temporale ma non molesto.
0: No, esatto, un temporale classico, estivo, banalissimo. Al nord, almeno in parte domani, almeno in parte soleggiato anche lì con nubi a media alta quota a tratti dense. Temperatura minima tra 12 e 15 gradi, massima 28.
2: 3 News.
1: L'annuncio della pace e della fine delle ostilità tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente è stato salutato positivamente dalle principali borse, tutte con il segno positivo nelle contrattazioni, da segnalare la diminuzione del prezzo dei prodotti energetici, petrolio e gas in particolare, con il Brent scambiato questa mattina poco più di $83 al barile, in calo di oltre il 4%. Le parti, ricordiamo, firmeranno il protocollo d'intesa venerdì a Ginevra. Subito dopo sarà riaperto alla navigazione lo stretto di Hormuz. Da subito cessano le ostilità su tutti i fronti, compreso quello in Libano, dove è attivo soprattutto l'esercito israeliano, che questa mattina è tornato a colpire obiettivi militari di Hezbollah nel sud del paese. Una volta sottoscritto l'accordo di pace in Svizzera, gli emissari di Washington e Teheran avranno 60 giorni per definire i dettagli di un trattato più ampio, nel quale rientreranno il programma nucleare iraniano con lo stop allo sviluppo dell'arma atomica e lo sblocco dei beni iraniani congelati.
0: Comunque adesso il petrolio si commercia in birilli, allora. Brava Simo, brava.
1: Devi DJ stesso accorgerti di tutto tu. Sai cosa?
0: È già bullismo questo? No, dai, ci vogliamo bene.
1: Simo Shaming.
0: Poi io ne faccio peggio di te, dai.

0: questo segna di sti nomi.
1: Achille Lauro, questa era Rolls Royce, era il Sanremo del 2019, un anno meraviglioso, anche perché dopo sarebbe successo di tutto, ha portato al mondo di oggi, il delirio più assoluto. Ma possiamo sempre raddrizzarlo, questo mondo, dai.
2: L'attesa del venerdì.
1: È nelle nostre mani, il futuro.
2: Venerdì. Dai, che è venerdì.
1: Esatto, le 14.07. Buongiorno, buon pomeriggio, buon lavoro, amiche e amici. Un'altra oretta con DJ Sterk, un sacco di belle cose, di energia, di bella musica, bella carica, una bella botta di energia giusto per andare avanti, per avere il carburante, per lanciarsi nel pomeriggio professionale, lavorativo, alla ricerca del lavoro. Qualsiasi cosa stiate facendo, mi auguro che la facciate con l'energia giusta. Noi siamo qua per caricare e poi dopo la Simo stabilizza, ristabilizza e poi arrivano i cialtroni e ci danno il colpo finale per finire la giornata professionale, la giornata di lavoro col sorriso. Molto bene, in questa puntata un altro ospite in diretta, mi fa molto piacere che adesso, nonostante l'orario sia quello del lavoro, arrivino persone in carne ed ossa, non solo al telefono. Quindi apriremo un Weekend Radar proprio oggi parlando del Caslano Blues, che inizierà questo mercoledì. Ne parliamo fra poco, ma subito ascoltiamoci un pezzo clamoroso di Limp Bizkit. Bello mainstream, perché apparteneva alla colonna sonora di Mission Impossible 2, un filmaccio proprio di quelli belli ignoranti, divertentissimo, veramente Tom Cruise alla massima potenza. Ma poi che questo brano è del 2000, prende una certa forza.

0: questo è il motivo classico del primo Mission Impossible. Mission Impossible 2, questa è la colonna sonora del 2000, da cui questo brano clamoroso.
1: Bella Sterchi, dai che lunedì!
0: Ciao! Lunedì che però sa sempre un po' di venerdì in questa trasmissione, almeno per quest'ultima settimana della stagione. E diciamo, beh, chiaro, Take a Look Around è un pezzo del 2000 dei Limp Bizkit, che erano in piena forma, i Limp Bizkit, cioè spaccavano, cioè veramente un brano carico, no? Che inizia così molto tranquillo, la calma prima della tempesta e poi pam pam pam, cioè è veramente bello da ballare. Mi auguro che la Svizzera italiana abbia tremato per bene grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori. E sì, effettivamente questa è l'ultima settimana della nostra pianificazione invernale, chiamiamola così, perché poi da lunedì o forse già da sabato inizieremo con la sicuramente da lunedì, ecco, inizieremo con la pianificazione estiva, con tutte le belle sorpresine, le conferme. Non è che andiamo tutti, non è che chiudiamo la radio, però ci saranno chiaramente delle alleggerimenti, delle modifiche. Alcuni di noi è vero che magari non verranno più al microfono tutti i giorni, lo facciamo da settembre fino a metà giugno e poi si fa una pausa in mezzo, dove in realtà poi alcuni vanno in onda, chiaro, altri lavorano dietro le quinte, si organizzano cose anche per la nuova stagione, quella appunto da settembre dovrebbe anche tornare l'FM. Beh, finalmente lo stiamo aspettando tutti, anch'io, e questa è una settimana particolare perché in effetti mercoledì chiudono quasi tutte le scuole obbligatorie in Ticino. Non vale, perché giustamente me lo fate notare da anni e quindi me lo sono sempre segnato, non vale per la regione Moesa, per il Moesano, perché voi fate le vacanze estive dal 27 di giugno, quindi ancora una settimana e mezza nel Moesano di scuola. Bravi, bravi! E poi ripartite una settimana prima, questa è la cosa, almeno io leggo qua, è la Corporazione Scolastica del Moesano, inizio vacanze estive 27 giugno 2026 e la fine delle vacanze è il 23 agosto, invece il Ticino va fino al 31. Si riparte lì. Giusto per la cronaca, quindi mercoledì ci sono le ultime ore di scuola dei vostri figli e poi eccoli incollati alle ciappe almeno per un paio di giorni, e poi dalla settimana prossima inizieranno anche tutti i corsi estivi, le varie colonie. Che bello, però è sempre un momento magico anche per noi qui in radio, anche perché appunto cambiamo il palinsesto in base al calendario scolastico, questo è chiaro, ma poi ci sono i ricordi di una volta un po' nostalgici, ci si saluta tra compagni di classe. Io ho già partecipato a varie piccole manifestazioni all'interno della scuola dell'infanzia delle mie figlie per il saluto, no? Tra l'altro i grandi passano dalla scuola dell'infanzia alle scuole elementari, quindi c'è già stata qualche lacrima versata. Che tenerezza! Dai che venerdì! Manca poco, eh?

0: certo, Another ha creato la canzoncina molto, cioè so, poi sono due DJ produttori olandesi di Amsterdam, una canzoncina perfetta con questa chitarrina dal funk all'afro, non so, c'è dentro qualcosa. Talk to You, bella leggera, perfetta per l'estate. Grazie Another, grazie veramente, vi renderemo ricchissimi ascoltandola tantissime volte. E allora, dai che venerdì ancora per questa settimana faccio salire un po' l'ansia per chi non è magari ancora totalmente pronto, è un momento di passaggio, fine delle scuole, e poi comunque no, è comunque un momento che agita le acque, anche i bambini a scuola sono tutti stanchissimi, non ce la fanno più, poverini, ecco. E per altri invece c'è una grande eccitazione, perché ragazzi, si avvicinano le vacanze, la bella stagione è già iniziata. Tra l'altro questo fine settimana c'erano tantissimi eventi, ho partecipato ad alcuni, ero a Claro, saluto gli amici di Claro, poi ero a Scollinando ieri, insomma a Breganzona venerdì, insomma le ho fatte tutte. No, ce n'erano veramente tantissime di cose da fare ed è bellissima questa cosa, poi tutte all'aperto, tutte con un clima caldiccio ma perfetto, diciamo, né? Quindi, e c'è anche Alf, che cosa c'è? Ecco, vedi che lui è bello casato.
1: Sterchi,
0: ecco
1: Sterchi. Per me ieri era venerdì, sono in vacanza.
0: Oh, bella. Eh sì, effettivamente c'è chi è già magari partito, comunque si sta preparando per il grande salto. Agostino che dice? No, questo è un messaggio vuoto, era questo.
2: Ciao Sterchi, dai che venerdì e ti mando questo regalino.
0: Ma dai. Vabbè, è una cosa tra noi. Me l'ha mandato in tempo reale, proprio adesso mi è arrivata una foto di me che parlo con un altro tipo seduto davanti alla pizzoccheria di lì in piazzale delle scuole di Claro. Va bene, vai, ciao, saluto gli amici della festa di inizio estate di Claro. Ciao Agostino, comunque. Tra l'altro c'è chi mi dice, guarda che però, attenzione, è vero, il Moesano inizia le vacanze, cioè il calendario scolastico prevede le vacanze fra una settimana e mezza, non questo mercoledì. Questo mercoledì gli unici che vanno in vacanza sono gli scolari e le scolare del Ticino, giusto? Questo l'ho detto prima, però mi fa notare che in Svizzera interna quasi tutti i cantoni, soprattutto quelli germanofoni, iniziano le vacanze, sono molto più corte, iniziano le vacanze il 6 di luglio, pesante, e tornano in classe già a metà agosto, ma dai, è vero che da loro è un po' più freddo, ma neanche più tanto ormai, vabbè.

0: Esatto, e allora facciamo sentire un po' la musica? Come ho anticipato, questo pomeriggio nei nostri studi non abbiamo solo un musicista con le dita piene di groove, ma uno che quando sente la parola giugno risponde solo in una maniera blues. Signore e signori, a pochissimi giorni dall'inizio del delirio chitarristico e non solo, abbiamo nei nostri studi niente poco di meno che Max Dega. Ciao Max.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti.
0: Di nuovo, che bello rivederti, bello in forma.
1: Grazie a voi.
0: La maglietta è quella...
1: quella giusta.
0: È quella giusta, quella del Caslano Blues. Lui è un chitarrista e colonna portante di Caslano Blues.
1: Esatto, sì, sì.
0: Max, benvenuto a bordo.
1: Grazie.
0: Tutto bene. Allora, dal 17, quindi da mercoledì al 12, al 21 giugno, dal 17 al 21 giugno, Caslano si trasforma nella Chicago del Ceresio.
1: Esatto. Manca... siamo anche la Memphis.
0: Va bene, come vuoi. Manca pochissimo, quindi dici la verità, in questo momento prevale l'adrenalina del musicista che vuole salire sul palco o l'ansia dell'organizzatore che controlla le previsioni del tempo ogni 5 minuti?
1: No, quelle del tempo le ho già, già previste, perché io ogni 15 giorni vado a vedere, sai che c'è un sito che ti propone già i 15 giorni, quindi sono
0: certo,
1: tranquillissimo.
0: Un po' troppo avanti però.
1: Sì,
0: eh?
1: Però mi fido di questo sito, mi fido e sono tranquillissimo. L'adrenalina, vabbè, questa no, io non suonerò, ho solo la jam session finale, ma io ho voglia.
0: Ma salirai sul palco sicuramente.
1: Sì, ho già due ospitate da fare, quindi.
0: Ma presenti anche?
1: Sì.
0: Presenti l'evento, no?
1: Sì, a meno che vuoi farlo te. Sì.
0: No, ci mancherebbe. Tu sei autorevolissimo in questo ambito, per quello che intendevo salire sul palco.
1: No, ma tu parli bene.
0: Grazie, veramente un complimento immeritato. La prima cosa che salta all'occhio stampata sul vostro manifesto è una parolina magica che fa impazzire i ticinesi: entrata gratuita.
1: Esatto, come sempre.
0: Ma come fate nel 2026 a mettere in piedi 5 giorni di festival internazionale senza far pagare un franco, un biglietto? Cioè, qual è il segreto?
1: Ma il segreto è che abbiamo tre enti grandiosi, che è Lugano Region, il municipio di Caslano e la Pro Caslano, che senza di loro non si potrebbe fare, quindi è grazie a loro se riusciamo a fare un festival gratuito.
0: Applauso. Certo, grazie. No, perché è tutto un altro sapore che pagare,
1: sì,
0: il biglietto.
1: È diverso.
0: Cioè,
1: sì.
0: È veramente un'altra cosa, ragazzi. È per tutti. E il blues è per tutti.
1: Per tutti, famiglie, di qualsiasi età, bambini. Quindi qualsiasi persona può venire.
0: Cioè, certo, anche chi non ha soldi o chi è in quel momento magari.
1: Cioè, tu per puoi dire, venire e non sei obbligato neanche a bere. Cioè,
0: no, cioè, sei in giro per Caslano. Questa è una cosa, guarda che al giorno d'oggi, beh, insomma, si pagherà anche l'Estival Jazz,
1: esatto,
0: in parte, sì, con tutto rispetto naturalmente per la storia di questo grande festival. Caslano Blues non è il classico festivalone transennato con un solo palco gigante. Voi invadete il nucleo.
1: Esatto, invadiamo proprio. Sì.
0: Corte Trainoni, Corte Streccio, Corte Radaelli. Perché questa scelta di suonare dentro le corti del paese? Che tipo di atmosfera si respira?
1: Perché nelle corti si respira l'atmosfera del Mississippi, se vuoi, no? Perché il Ticino io l'ho sempre paragonato un po' al Mississippi del blues, perché fanno tutti blues in Ticino, la maggior parte, sia di band, festival, se guardi. E le corti hanno un fascino, cioè tu entri a suonare in una corte tipo, non so, la Corte Morotti, faccio un esempio, certo, con tutte le pentole di rame appese,
0: bellissimo,
1: sul soffitto, certo, con le vecchie radio dietro il bancone, cioè, veramente si crea un ambiente bellissimo, cioè, proprio, è affascinante. Anche la gente, non è che ci stanno 1000 persone in una corte, ce ne metti 50
0: però 80, c'è la vibrazione giusta,
1: però
0: dai,
1: c'è,
0: diciamo,
1: la vibrazione, cioè, certo, c'è il
0: contatto visivo, spalla a spalla.
1: Hai l'artista a un metro di
0: è molto
1: distanza,
0: blues, sì, effettivamente. Sì. E poi c'è l'umiltà, no? Perché sono corti anche contadini. Adesso magari no, adesso gli affitti saranno anche alti a Caslano,
1: sì,
0: che è bellissimo. Però ecco.
1: Beh, le corti
0: quello
1: sono rimaste così, cioè sono rimaste, vero, originali. Ci sono delle corti che sono, non so da quanti anni che non le hanno mai riattate, sono rimaste uguali,
0: certo,
1: no? Quindi hanno quel fascino del Novecento.
0: Sì, è vero. E parliamo di artisti adesso, perché c'è della roba pazzesca in tabellone. Partiamo dal colpaccio. Shari Puerto Band arriva direttamente dal Maryland per un'unica ed esclusiva tappa europea e ha deciso di passare l'intera settimana a Caslano. Come l'avete convinta? Le avete offerto un abbonamento a vita ai grotti?
1: Esatto, questa è una delle prime cose, anche se sono rimasti pochi grotti a Caslano, quindi. No, Shari è stata una cosa assurda, perché è stata lei a contattarmi, cioè io apro un'email un giorno e c'è sta Shari Porto che mi contatta dall'America e dico, vabbè, meglio così. E da lì sei partito il tutto. Ci abbiamo parlato, visto che venite da lontano, io ho piacere di tenermi una settimana. Loro faranno 3 concerti, sì, 2 nelle corti e una sulla Piazza Lago. E da lì è nato il tutto e siamo riusciti a combinare questa bellissima storia, che poi si porta ai genitori, voglio dire, bene, sì, è una cosa di famiglia.
0: D'altronde è un po' appunto un evento internazionale, del respiro mondiale, internazionale,
1: esatto,
0: ma familiare, con radici profonde nel paese.
1: Esatto.
0: Questa è una cosa molto bella. E quindi farlo vivere anche gli artisti è il top. Torneranno a metà cachet, non lo so.
1: Sì, sì.
0: In mezzo a tanti internazionali c'è un grande ritorno nostrano. Il Gio Colombo Trio suona mercoledì prossimo, il 17, quello, sì, che arriva, alla Corte Crugnola. Gio si vede ormai raramente nei paraggi, sempre in giro. Che effetto fa riportare a casa uno dei re della tecnica slide?
1: Beh, Gio ci tenevo perché lui è un amico anche, oltre ad essere un grande chitarrista. So che lui è sempre in Polonia, non viene mai, rimane sempre in Polonia. Allora quest'anno ci siamo sentiti e siamo riusciti a combinare questa bellissima serata e lo ascolteremo con piacere.
0: Max, noi ci fermiamo un attimo per far godere anche le orecchie dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, e visto che ne abbiamo appena parlato, ci spariamo un pezzo di Gio Colombo.

0: che energia, che potenza, il nostro Gio Colombo, Talking About Texas, era il 2002. Che sound, ragazzi, eh? Pensalo, nelle corti di Caslano viene giù tutto, eh.
1: Esatto.
0: Quando partono sti pezzi qua, dopo partono anche questi, eh.
1: Questi sono magici.
0: Ti abbracci con la tua compagna e il tuo compagno e ti godi questo.
1: Chi non ce l'ha si abbraccia la biretta.
0: Ovvio, ovvio. Ancora in diretta su Rete 3, sempre in compagnia di Max Dega, uno dei motori del Caslano Blues, che accenderà le sponde del lago dal mercoledì questo, dal 17 al 21 giugno. Quindi Max, ripartiamo subito forti, perché nel programma c'è un personaggio bello forte. Parliamo di Stevie Harvey, arriva dagli States, ha masticato il blues di Chicago negli anni 70 ed è considerato uno dei migliori chitarristi di cigar box al mondo. Spiega ai nostri ascoltatori e ascoltatrici meno tecnici cos'ha di speciale questa benedetta scatola di sigari trasformata in chitarra.
1: Beh, questa benedetta scatola di sigari si suona principalmente con lo slide, cioè col bottleneck, no? Con la... E poi ha
0: cosa sarebbe?
1: È il fondo di bottiglia.
0: Ah, ok.
1: Hai in mente quando mettono il fondo di bottiglia, sì, di vetro sul dito e poi fanno lo slide. Questo è un, e si suona così, a quattro corde, varia da diverse tonalità, c'è, cioè, quella in open D, open G, cioè ognuno
0: senza andare troppo sul tecnico.
1: Sì, no, sono gli accordi già stabiliti facendo un'accordatura aperta, se vuoi. E Steve Harvey è veramente un mago, perché io l'ho conosciuto l'anno scorso in Cechia, quando ero là a suonare in Cechia, e sentite gli amici, e lui veramente è un personaggio assurdo, cioè sai quei personaggi che

0: Esatto. Adesso sono delle cose speciali.
1: Adesso sì, lo so, le trovi in tutte le maniere.
0: Sfogliando il programma, salta all'occhio un nome che unisce poesia e attitudine rock: Riccardo Starai e dei Midnight Blues Band, in arrivo dalla Croazia. Lui si ispira a miti come Lou Reed, Jim Morrison, Nick Cave, ragazzi. Che tipo di energia dobbiamo aspettarci da loro, giovedì e venerdì?
1: Riccardo è un altro mio amico, perché mai li conosco.
0: Beh, d'altronde vi conoscete tutti, sì. Non è che inviti solo i tuoi amici.
1: No, perché lui organizza anche un festival in Croazia, dove io andrò poi a luglio.
0: Fantastico.
1: E lui è un poeta, scrive libri, poesie, è sindaco della sua città.
0: Ma non ci
1: credo, è sindaco
0: fantastico.
1: Della sua città, la sua cittadina lì, in Croazia, ed è un personaggio veramente molto acculturato, cioè sa quattro lingue e poi fanno una musica, come dicevi tu, che va, non è solo blues, fanno un mix di cover anche da Lou Reed, magari modificate, e hanno una bella energia, sono dei bei personaggi anche questi.
0: Sabato sera sul palco principale sale Akantha Lang. Sono dovuto andare a vedere l'intervista,
1: sì,
0: che l'hanno fatto per
1: nome.
0: Capire il suo nome, come si pronunciasse. Akantha Lang, dritta da New Orleans, voce pazzesca, ispirata a mostri sacri come Aretha Franklin e Mavis Staples, che ascolteremo fra poco in chiusura. Fa una tappa esclusiva da voi mentre è in pieno tour in Spagna.
1: Esatto, e anche lei l'ho trovata per caso sfogliando, perché un direttore artistico, a me piace andare anche a ricercare, non appoggiarsi solo alle agenzie o ai manager, devi andare tu a cercare qualcosa di esclusivo, e lei non è mai stata qua da noi, e loro hanno un groove più soul, più funk, un mix, perché hanno anche i fiati, e sarà veramente un gran concerto, sono sicurissimo che...
0: Fantastico, ragazzi. E poi per chiudere, dopo appunto ascolteremo anche Mavis Staples, domenica 21 giugno si chiude in Piazza Lago, ci saranno Shari Porto, Jesse Geresa, e guarda un po' chi si rivede in scaletta, proprio te, la Max Dega Band, ma quindi trovi anche il tempo di suonare.
1: Sì, quest'anno ho deciso di fare solo la jam session finale, come ogni anno, cioè noi iniziamo la jam session, poi riesco a tenere alcuni artisti che hanno suonato il festival, rimangono e si aggregano alla jam session, e quindi diventa la domenica mattina, è un momento di relax
0: magico, assolutamente,
1: cioè tu sei lì sotto il sole
0: a Caslano, c'è un lungo lago stupendo,
1: sul lungo lago ci sono più o meno 400-500 persone alla griglia che mangiano, ascoltano la musica, esce sempre qualcosa di bello, è veramente una...
0: Hai dipinto perfettamente la situazione, grazie. Bene, allora Max, noi ti ringraziamo di cuore per essere passato a trovarci negli studi di Rete 3, e ricordiamo a tutti la parolina magica dal 17, o le paroline magiche dal 17 al 21 giugno 2026, Caslano Blues, 5 giorni di concerti totalmente gratuiti, grandi artisti, fiumi di delizie da bere e da mangiare, e soprattutto tantissima anima.
1: Esatto. Tante anime che girano.
0: Infatti, tutte le info e gli orari dettagliati li trovate su caslanoblues.ch. Max, un grande in bocca al lupo a te e a tutta la truppa.
1: Grazie mille, grazie a voi.
2: Dai, che venerdì.
0: Weekend Radar. L'abbiamo citata e l'ascoltiamo, Mavis Staples, che non c'è al festival, ma sarà citata da Akantha Lang.

0: Night Shift Superstar, canzone dei Muse, i nuovi Muse. È l'ultimo singolo estratto dal loro decimo album, che uscirà soltanto fra una settimanella, una decina di giorni, il 26 giugno. The Wow Signal, di cui abbiamo parlato molte volte. No, no, voglio un sottofondo più autorevole quando parlo di musica. Ecco questo. È una canzone che è amata e odiata nello stesso momento. Vabbè, odiata forse è una parola grossa. A parte che c'è il giro di basso di Chris Wolstenholme, che ha un groove, dai, un po' distorto, che ci piace veramente tanto. E poi, però è una canzone strana rispetto alle solite latrate belle, piene di potenza, di sofferenza, di energia dei Muse, che io ho adorato, almeno i primissimi Muse. È un po' groove touch, groove French house, disco, c'è un po' dei Daft Punk questa Nashit Superstar. Sto delirando, ma neanche troppo, dai. E quindi c'è chi storce il naso, tra questi anche Jordan. Preferivo quelli di prima, cioè decisamente non aderisco proprio al nuovo album dei Muse. Il nuovo album è tutto da sentire, cioè no, è vero che adesso sono già usciti vari singoli, questo è quello più controverso, diciamo così, dai. In ogni caso si apre Cryogen è proprio un ritorno al rock più pesante dei primi anni 2000, no? Stile Absolution, quello non si può negare. Quindi, e poi c'è Hexagons e vabbè, dai, stiamo qua. Il tour estivo, non ho visto date adesso in Svizzera, mi potete aggiornare? Grazie, voi che siete più aggiornati di noi della radio, perché avete comprato i biglietti soprattutto. Io non vado ai concerti che costano più di 30 franchi, quindi non vado più a vedere nessuno. È una questione politica proprio, scelta etica, no, scherzo, ma più o meno sopra i 50, ecco, sopra i 50 no. Allora non vado più a vedere niente. E in effetti! Però loro live li ho già visti, eh.
1: Mi sono reso conto adesso.
0: Da tanta roba.
1: La passione non è questa.
0: Questo è Gian Genini.
1: Sono ossessivamente preso.
0: È ticinese.
1: Mentre giri alla finestra.
0: E questa è la marea.
1: Anche se vai via.

situazione non è questa. Sono ossessivamente preso mentre giri alla finestra. Non regolarti con l'eccesso, la possiamo riparare. Questo fiore si è già perso e cerca semi come un cane.

Questo è, come detto, Jan Genini, è ticinese, La Marea, giovane artista svizzero-argentino, residente nella Svizzera italiana. Il 19 gennaio 2026, sto leggendo il bigino, ha pubblicato il suo primo album Povero Uomo. Interessante. Ok, finito l'interesse, grazie per Jan Genini, che aspetto con il prossimo singolo, poi lo riascolteremo tante altre volte, perché noi siamo Rete 3 senza pubblicità. È chiaro, siamo pagati col canone. Grazie, naturalmente paghiamo anche noi, tutti quanti, assieme, questo piccolo gioiellino che è Rete 3, torneremo anche in FM, quindi ricomporremo la famiglia di Rete 3 al completo. Grazie, naturalmente, per ascoltarci. Perché dico questo? Mica per tirarci, è vero che tra le cose belle, ma belle, è che non abbiamo la pubblicità. Diciamolo, non abbiamo la pubblicità. È vero, siamo dei grandi chiacchieroni, ma pieni di passione, di anima. E poi diamo spazio tantissimo alla musica della Svizzera italiana, e in particolare e in generale a quella svizzera. Abbiamo un'altissima percentuale di musica svizzera. Siete la radio svizzera. Però non è detto. Tant'è che molti di voi ogni tanto, quando sentono qualche brano, magari un po' così, un po' registrato, un po' strano, dicono: cos'è sta roba? È una musica dei nostri, eh. Ok, no. Mettimi Lady Gaga. Ok, ma allora, scusa. No, noi siamo qua molto felici di mettere, per esempio, Valentino Vivace arriva fra poco, ma prima devo dirvi che giustamente mi avete dato le date in Svizzera dei Muse. Abbiamo ascoltato il brano Night Shift Superstar e ho detto: ok, la tournée dei Muse sta per partire, il tour estivo negli anfiteatri parte dal Nord America, il debutto è fissato per il 2 luglio al Summer Fest di Milwaukee e si chiuderà il 31 agosto nella cornice dell'Hollywood Bowl di Los Angeles. Beh, loro arriveranno in Svizzera il 7 dicembre e l'8. Il 7 e l'8 dicembre all'Hallenstadion di Zurigo, e dove se non, probabilmente i biglietti sono esauriti già da tipo un anno. Per chi volesse buttarsi più vicino alla Svizzera italiana, a Milano sono il 20 novembre e il 21 novembre, all'Unipol Dome di Milano, appunto. Dai. Aspettiamo Bebe Reja e David Guetta, Sad Girls, e poi ci salutiamo.

0: Valentino Vivace come il nostro viscoro DJ Sterchi che ci ha tenuto compagnia per un'ora e ormai l'ora è passata e subentro io. Sono le 15, un minuto, buon lunedì, sono la Simo.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Prima di entrare nel vivo di un nuovo episodio di Trip Trip, le previsioni del tempo, anche se in effetti ho veramente due parole, forse tre, da annunciare. Il tempo per oggi e domani, soleggiato e caldo in tutta la Svizzera.
1: Tre news.
2: L'annuncio della pace e della fine delle ostilità tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente è stato salutato positivamente dalle principali borse, tutte con il segno positivo. Nelle contrattazioni da segnalare la diminuzione del prezzo dei prodotti energetici, petrolio e gas in particolare, con il Brent scambiato questa mattina a poco più di 83 dollari al barile, in calo di oltre il 4%. Le parti, ricordiamo, firmeranno il protocollo d'intesa venerdì a Ginevra. Subito dopo sarà riaperto la navigazione lo stretto di Hormuz. Da subito cessano le ostilità su tutti i fronti, compreso quello in Libano, dove è attivo soprattutto l'esercito israeliano, che questa mattina è tornato a colpire obiettivi militari di Hezbollah nel sud del paese. Una volta sottoscritto l'accordo di pace in Svizzera, gli emissari di Washington e Teheran avranno 60 giorni per definire i dettagli di un trattato più ampio, nel quale rientrano il programma nucleare iraniano con lo stop allo sviluppo dell'arma atomica e lo sblocco dei beni iraniani congelati. Dall'interno la criminalità minorile in Svizzera sta cambiando e quanto emerge dai dati raccolti dell'Ufficio Federale di Statistica, stando ai quali, mentre il numero complessivo dei casi e delle sentenze è rimasto stabile a poco meno di 23.000, a cambiare il tipo di reati commessi, con un maggior numero di infrazioni al codice della strada, cresciute dell'83% tra il 2020 e il 2025. In calo, per contro, i reati legati all'infrazione alla legge sugli stupefacenti, diminuiti del 63%.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16:00.

0: 91 quando uscì Uptown Baby degli U2 e lì abbiamo preso la meravigliosa One. 15:08. Iniziamo così la nostra nuova avventura insieme, sempre un'avventura. Oggi il Chip Chip si è sistemato ai bordi di una pozza d'acqua in Valle Maggia. Questa è l'immagine che abbiamo e che potrebbe venire in nostro soccorso quando hai bisogno di rilassarti. Metti che sei dall'igienista, dal dentista, chiudi gli occhi e ti immagini lì, ai bordi di questa pozza d'acqua, una piccola cascata, magari qualche sasso levigato dal tempo, l'acqua così trasparente che si vede il fondo senza nemmeno strizzare gli occhi. Ci siamo arrivati presto, quindi abbastanza presto ad avere questo angolo quasi tutto per noi. Allunghiamo i piedi nell'acqua fredda. Ah. Ci godiamo il rumore della cascata e lasciamo che il pomeriggio faccia il resto. Benvenuti a Chip Chip.
1: E adesso un meritatissimo pizzolino.
0: No, dai, non si può dormire. Bisogna essere produttivi.

Buongiorno, la prima cosa che ho fatto quando è arrivato il telefonino nuovo è stato quella di cercare l'applicazione e installarla per essere di nuovo sintonizzato su Chip Chip Radio.

sociale, una vita in vacanza, e molti sono in vacanza, stanno organizzando le vacanze, sognano di andare in vacanza. Insomma, è sicuramente una delle parole che utilizziamo di più in queste settimane. Per scegliere la meta delle vacanze, credo di aver consumato una quantità impressionante di contenuti: blog, recensioni, video su YouTube, documentari, foto, confronti, classifiche, persino persone che confrontano una spiaggia con un'altra spiaggia che assomiglia a una terza spiaggia. Il minimo sindacale, dai, insomma, chi è che non lo fa? Il risultato è che il mio algoritmo ormai ha deciso chi sono. Mi propone quasi esclusivamente persone che girano il mondo in costume da bagno. Va bene, indicando luoghi ancora poco conosciuti. E qui mi viene sempre un piccolo dubbio, il dubbi. Perché i video iniziano spesso così? Vi porto in un posto segreto, oppure questa spiaggia non la conosce proprio nessuno, oppure ancora un paradiso ancora lontano dal turismo di massa. E mentre lo raccontano a centinaia di migliaia di persone, penso che forse il conto alla rovescia è già partito. Perché spesso l'esclusività di un luogo nasce proprio dal fatto che non tutti sanno dove si trovi. Pensiamo alla Verzasca, che negli anni è stata ribattezzata sui social le Maldive di Milano, i Caraibi della Svizzera, non mi ricordo il titolo, le immagini delle sue acque turchesi che hanno fatto il giro del web e hanno attirato sempre più visitatori fino a diventare uno dei casi più citati quando si parla dell'effetto social sul turismo. E allora mi chiedo se oggi esistano ancora i luoghi segreti, oppure se il vero segreto sia arrivarci qualche anno prima che finisca su Instagram. Anche se, a pensarci bene, se qualcuno conosce davvero un posto segreto, probabilmente non sta facendo un video per raccontarlo. O almeno spero.

0: di questi posti segreti che segreti non sono, di questi influencer che ci rovinano posti incantevoli perché fanno un sacco di pubblicità dicendo è meraviglioso, ci sono ancora pochi turisti e poi spammano il mondo con i loro video. Non va bene, non va bene.
1: Una non basta.
0: Una non basta, la rubrica che ci dà la possibilità di entrare ancora meglio nel mood di una band. Vi dico che le mie ricerche questa mattina, ma in generale in questi giorni, in collaborazione con la Fatina Madre dei Disc e tutte le altre fatine, è volta a stare bene. Per il nostro Una non basta, quindi devono essere canzoni solari che ci portino un po' in vacanza, estive, felici, gioiose. Oggi per Una non basta ci prendiamo un piccolo anticipo d'estate con Kungs, anticipo d'estate, praticamente siamo già in estate, siamo in estate. Dietro questo nome c'è Valentin Brunel, DJ e produttore francese nato nel 1996, la sua storia è una di quelle che sembrano scritte apposta per finire in una playlist estiva. Da adolescente passava ore a sperimentare remix nella sua cameretta e a 19 anni si ritrova improvvisamente in cima alle classifiche europee. Il grande salto arriva però nel 2016 con This Girl. La cosa curiosa è che il brano non nasce da zero. Kungs scopre su internet una canzone soul funk pubblicata nel 2009 dagli australiani Cooking on Three Burners insieme alla cantante Kylie Eldest. La prende, la rielabora, aggiunge il suo tocco house e trasforma quel pezzo in uno dei tormentoni un po' più forti dell'anno. Vedo un remix che arriva al numero uno in diversi paesi europei e che ancora oggi, appena parte, sembra accendere automaticamente il sole. Ma noi non ce l'ascoltiamo. Ascoltiamo altri due pezzi che a me piacciono tantissimo perché, come dicevo, This Girls, insomma, alla fine ce l'ascoltiamo spesso e volentieri. Questa, quando è uscita, l'abbiamo sparata assai nelle nostre playlist, Never Going Home, e subito dopo, chiaramente, Clap Your Hands, che è proprio un inno alla gioia. Si va, Ora non basta, con i Kungs.

Rubrica Una non basta, oggi presa dai Kungs, ma noi gliel'abbiamo lasciata prendere assolutamente, scelti da noi, ascoltati con Never Going Home e Clap Your Hands. Di nuovo buongiorno, le 15:32 minuti. La Simo, questa è Rete 3. Lo dico meglio.

Francesca Michelin e la sua Strega Comanda. A noi piacciono le streghe, è vero che ci piacciono le streghe? Allora, stavamo parlando di questi luoghi annunciati come segreti, non proprio segreti come i, che ne so, per i fungiat alcuni boschi nascosti, no, non quello, ma segreti perché di solito appunto questi video sui social iniziano, questo è uno dei pochi posti al mondo dove i turisti, soprattutto gli italiani, che poi molte volte sono italiani gli influencer che stanno parlando, ma ne parlano con disprezzo, dicono, e soprattutto non presi dagli italiani che sono un po' chiassosi, quindi qui ancora si sta bene, mandando in giro poi questi video a milioni di contatti se li hanno. Io mi dico, ma cosa fai allora? Stai trasformando quello che è uno degli ultimi, come stai dicendo te, posti meravigliosi che ci sono sul pianeta di nuovo in un posto super affollato dai turisti, anche perché poi sotto vedi i commenti, allora ci vado, grazie per la dritta, che bello, passerò l'informazione. Ci sono luoghi che sembrano appartenere a un altro tempo, uno di questi è North Sentinel Island, una piccola isola nell'arcipelago delle Andamane nel Golfo del Bengala che è stupenda, cioè ma veramente un posto incredibile, bello da morire, come ci ha scritto il nostro amico. Vista dall'alto, è dall'alto anche, ma anche da te, vista dall'alto soprattutto è spettacolare, spiagge chiarissime, mare turchese e una foresta così fitta da sembrare impenetrabile, ma la cosa più sorprendente è che lì

0: che ne so, so per certo però che ci sono dei momenti
1: chip chip chill
0: in cui io ho bisogno di respirare un po' più profondamente, una bella respirazione sul 4, no? 4, trattieni, 4, butti fuori, insomma, ognuno scelga la sua, però bisogna pur prendersi qualche istante per stare sereni, ed è per questo che c'è il nostro momento chill, pochi minuti, ma sufficienti talvolta per riprendere un attimo il punto della questione, dire dai, concentrati un attimo, respira, stai tranquillo, beviti un bicchiere d'acqua con i Parcels, che sono una di quelle band che fanno venire voglia, che mi hanno fatto venire voglia di aprire Shazam quando l'ho sentita intrasentita e controllare chi la stava suonando. Sono in 5, arrivano da Byron Bay in Australia, ma appena hanno avuto l'occasione hanno fatto le valigie e si sono trasferiti a Berlino, una scelta piuttosto coraggiosa, no? Considerando che all'inizio dividevano un piccolo appartamento e non avevano esattamente la carriera già apparecchiata davanti. Le cose poi hanno iniziato a girare parecchio quando si sono ritrovati a lavorare con i Daft Punk per Overnight, una collaborazione che ancora oggi viene ricordata come uno degli incontri più felici tra pop, funk ed elettronica. Da allora hanno costruito un'identità tutta loro, quindi groove, cori, chitarre, disco, funk e quella bella capacità rara di sembrare comunque molto attuali, no? Contemporanei e vecchiotti allo stesso tempo. Per il Chip Chill di oggi scegliamo Something Greater, pubblicata qualche anno fa, 2021, e diventata una delle canzoni proprio simbolo del loro percorso. Allora, voi che non ce l'ascoltiamo, chilliamocela con i Parcels.

0: dall'album Day Night Something Greater. È un chill, sì, ma non per dormire, ecco, soltanto per sentirsi un po' in vacanza, diciamo che è il tema della ricerca delle canzoni che fanno parte delle varie rubriche in questi giorni in cui il caldo si fa già sentire, insomma, e anche parecchio e anche in maniera molto gradita per quanto mi riguarda. Come gradito l'arrivo di Marco di Gioia.
1: Fa caldo e sono infastidito dal caldo. No, non se ne può
0: tanto
1: più.
0: Non si può far nulla.
1: Come
0: quindi,
1: no?
0: Allora, che ti lamenti o non ti lamenti.
1: Sì, questo è vero.
0: Non cambia niente.
1: Però ti sfoghi, scusa. Tu quando hai qualcosa che non va nella vita non ti sfoghi, non ti aiuta a stare un po' meglio?
0: No, mi fa sentire solo un po' più pesante. Ho imparato, però.
1: Mi stai dando del pesante?
0: Un pochino.
1: Grazie. Figurati. Va bene, sempre un piacere essere qui.
0: Certo. Storta questa frase,
1: allora,
0: non avrei mai voluto darti del pesante.
1: Considera,
0: però...
1: Simo, considera una cosa: che quando io vado in vacanza, quando andrò mai in vacanza, mangio come un bufalo a mezzogiorno.
0: Sì.
1: Anche perché vado a trovare i parenti che mi fanno tutte quelle cucine,
0: certo,
1: che non mangio.
0: E poi ti guardano e ti sei sciupato.
1: Esatto. Io dopo che mangio l'ennesimo piatto di pasta, la carne, pane, tutto assieme, io mi devo mettere. No, non è una battuta, cioè
0: no,
1: devo stendermi a terra.
0: A terra addirittura.
1: Sì, a terra, perché non sopporto il caldo, non inizio a non sopportare le persone,
0: vacanze.
1: Non sopporto me stesso.
0: Che bella persona.
1: Dicevamo del caldo, sì?
0: Dicevamo che
1: piace?
0: A me piace molto, sì. Ma proprio tanto. E poi non mi piacciono i lamenti.
1: Bene, siamo una coppia perfetta.
0: Perfetta.
1: Per fare un programma radiofonico. Sappiamo.

0: volte arrivano anche delle notizie insomma poco felici, però fa parte del nostro lavoro, visto che ci occupiamo spesso e volentieri di musica, che quando veniamo a sapere che un musicista, un artista è morto, noi gli si renda omaggio.
1: Sì,
0: no?
1: Poi in circostanze anche ancora da capire, da scoprire, però le prime news sono queste.
0: Sono queste, infatti non utilizzo nemmeno sottofondi particolari. Fa un certo effetto ascoltare questa canzone oggi, quella che insomma conosciamo di più, di Oliver Tree, che è Life Goes On. Nelle ultime ore, dicevamo, numerose testate internazionali hanno riportato la notizia della morte di Oliver Tree, l'artista americano diventato celebre anche appunto al brano che adesso ascoltiamo. Secondo le informazioni diffuse dalle autorità brasiliane, sarebbe tra le 6 persone coinvolte in un tragico incidente tra 2 elicotteri avvenuto ieri nei cieli di Rio de Janeiro, e le indagini però sono ancora in corso e l'identificazione ufficiale delle vittime è tuttora in fase di completamento. Comunque, Oliver Tree aveva 32 anni, era considerato per il suo stile inconfondibile, per i video surreali, per quell'aria insomma da personaggio uscito da un cartone animato e per canzoni che riuscivano a mescolare appunto leggerezza e malinconia. E oggi colpisce inevitabilmente appunto il titolo del suo brano più famoso, Life Goes On, la vita va avanti.

0: secondo tempo, proprio come al cinema di Radio Cip Cip.
1: Posso cambiare posto?
0: No, quello è il posto, anche se la sala è vuota, lo sai. Devi stare lì. Anche perché guarda cosa hai lasciato, popcorn dappertutto.
1: Al caramello.
0: Non voglio approfondire, vai, vai. Magari dopo il notiziario, ho delle cose da chiedere. Faccia. Beh, per quanto riguarda le previsioni del tempo c'è poco da dire, soleggiato e caldo in tutta la Svizzera, oggi e domani. Vediamo l'ultimo bollettino diramato da Via Suisse. La situazione al San Gottardo sulla 2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo: ci sono code di 3 km in direzione di Lucerna con attese di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo che la corsia Cupra è aperta ed ora all'attualità.
2: 3 News.
1: Tutto pronto a Evian in Francia per dare il via al G7 che nel pomeriggio vede l'arrivo dei primi capi di Stato e di Governo. All'evento prenderanno parte tra gli altri anche il presidente statunitense Trump e il suo omologo ucraino Zelensky. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha accolto a Ginevra i leader mondiali che parteciperanno all'evento. E tra i temi che verranno affrontati proprio durante il G7 anche l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto in Medio Oriente. Il presidente francese Macron ha ricordato come Parigi, Londra e Roma siano pronte a sostenere e guidare una missione per sminare lo stretto di Hormuz, stretto che dovrebbe riaprire alla navigazione venerdì dopo la firma a Ginevra dell'accordo di pace tra Washington e Teheran. E infine è salito ad almeno 11 morti e oltre una cinquantina di feriti il bilancio della nuova notte di bombardamenti russi sull'Ucraina, che hanno preso di mira soprattutto la capitale Kiev e la regione di Kharkiv. Esercito ucraino che dal canto suo è tornato a bersagliare con droni e missili soprattutto gli impianti energetici russi. Colpita anche la città di Tula, a 170 km da Mosca.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17:00.

0: no, che non mi annoia, non mi annoia.
1: Sei uguale.
0: Rihanna con Drake, Work.
1: Però è vera questa cosa che dicevamo, microfoni spenti, che se loro si mettono a fare, cioè in lingua inglese, non per forza in lingua inglese, però diversa dalla nostra lingua italiana, in questo caso.
0: Sentiamo la riflessione. Cioè,
1: no, no, basta un verso ed è accattivante.
0: Ma che verso? Questo non è
1: cioè, se lo facciamo noi suona ridicolo.
0: Nasci così, se tu fossi Rihanna,
1: vabbè, cioè,
0: quel verso lì ti verrebbe fuori proprio perfetto. Però prima hai detto una cosa che mi ha incuriosito parecchio. Allora, ma com'è possibile che esista qualcuno che ama
1: nel 2026, sì,
0: i popcorn al caramello?
1: Boh, perché scusa, non...
0: Boh, non sto giudicando.
1: Ma sono buonissimi.
0: Sto cercando di capire.
1: Sono buoni perché sono quelli che non si attaccano al lavoro del tuo dentista.
0: Ma non è vero che non si attaccano.
1: Certo che si attaccano, di brutto anche.
0: Appunto.
1: No, ma sono perché però quelli salati, secondo me, allora... Sono pochi, poco salati in genere. Cioè, e va a gusto perché li sali così al momento. Bla, una manciata qua, una manciata lì.
0: Aggiungi il sale.
1: Ok, da casa, te lo porti da casa.
0: Il popcorn nasce salato, vive salato, deve essere consumato salato.
1: E così.
0: Al limite extra salato, ecco.
1: Esatto, extra salato. Però sappi che ci sono i popcorn categoria herbs, alle erbe.
0: Orrore.
1: Poi,
0: è come parlarmi di pizza con l'ananas, guarda.
1: No, c'è anche il popcorn alla pizza.
0: No.
1: Pizza slash pasta, bacon, hai marshmallow, poi quelli aciduli.
0: Sì,
1: tipo
0: pure
1: le caramelle salate.
0: Vabbè. Povero popcorn.
1: Al wasabi.
0: Se dovessi incontrare un popcorn in queste ore, gli chiedo scusa, gli chiedo per tutti.
1: Ma che mica è finito, al milk tea.
0: Ma tu li hai provati?
1: No, questi no, questi mi rifiuto.
0: Ma comunque sì, lo so che c'è gente che li adora, i popcorn. Adesso restiamo al caramello, che già devo digerire questa cosa da quando sono piccola.
1: Oh, no, ma scusate, facciamo
0: una
1: un sondaggio.
0: Una volta li ho presi per sbaglio.
1: E non sono buoni, cinema. Non ti piacciono?
0: Non mi capacitavo, no, non
1: ma
0: dico.
1: Dai,
0: io non userei mai la parola che fanno schifo, non è quello.
1: Certo, cioè, non è da Simone.
0: Però non è il popcorn.
1: Che io chiamavo quando ero piccolo popcorn.
0: Il popcorn. Non avevi amici, sì. Vero, tu da piccolo?
1: No, ma io ero
0: tanto solo.
1: E anche il semaforo.
0: Solo. E poi ancora
1: la pistola giocattolo che avevo, che
0: cimena,
1: mi avevano regalato, il cimena. E mio zio chiedevo: zio, me la cacchi?
0: Oh,
1: anziché carichi.
0: Adorabile bambino solo.

ballo. Ogni tanto devo fare le seconde voci perché il mio trascorso da corista picca. Me la canto, me la suono e me la rido anche da sola. Sta diventando come DJ Sterky che parla con se stesso. L'ho rifatto, rido di me stessa. Oggi ho incontrato un'amica reduce da un concerto bellissimo ma sfiancante e ci stavamo raccontando che ci vuole un fisico bestiale per arrivare alla fine della serata, no? Lei mi diceva che è una questione di età. Io replicavo che sinceramente per me è sempre stato faticoso, perché andare a un concerto non significa semplicemente presentarsi e ascoltare musica. Se ti vuoi accaparrare i posti migliori, spesso parti e ti piazzi ore prima, poi c'è il parcheggio che per qualche misterioso motivo si trova sempre più lontano di quanto ricordassi, e se hai dimenticato qualcosa in auto, magari proprio i biglietti, per dire, il tragitto di ritorno sembra immediatamente trasformarsi in una mezza maratona che per la cronaca misura poco più di 21 chilometri, ho chiesto a Laila. Poi arriva il concerto e ci sono artisti particolarmente generosi, 2 ore, 3 ore, 3 ore e mezza. Bruce Springsteen è famoso per concerti che superano regolarmente le 3 ore di durata e in alcune occasioni ha sfiorato addirittura le 4. È un sequestro. Quando pensi che sia finita, c'è ancora il rientro, la folla che esce tutta insieme, le code, il parcheggio da ritrovare, il viaggio verso casa. Eppure penso che si possa fare a qualsiasi età, perché quando vai a vedere la tua band del cuore o l'artista che ami da una vita, succede una cosa curiosa: la motivazione riesce a compensare parecchia fatica. Anche se devo dire che il concerto perfetto l'ho sperimentato una volta sola. Avevo prenotato una camera vicino alla città dove suonava la band, fine concerto, 10 minuti a piedi, letto, 0 sbatti.

fare la tignosella, no? Per me popcorn salati tutta la vita, assolutamente. Dovrebbero già nascere salati, così mi divertivo. Prendere un po' in giro il nostro di gioia, Marco, che invece li ama al caramello. Facevo così un po' la strafottente, poi mi arriva un messaggio da Retto, mi piace dire così il nome, però un cantante in mente delle balere, e adesso Retto con una bella polca. Poi puoi anche scrivermi delle cose brutte, Retto, se vuoi. Però lui mi ha mandato una foto dei popcorn Oreo. Insomma, non hanno bisogno di me per fare la pubblicità, era giusto per capire che hanno fatto dei popcorn al gusto di quel biscotto. E io ti dirò, sono inorridita, profondamente inorridita, ma vorrei...

0: State bene, raccontatelo alla Simos, ormai non vi dà più retta nessuno perché avete stufi, si dirà così, tutto il vostro entourage. Ci sono io, 079-873-8073, ma sì che la prendiamo sul ridere, ci divertiamo, sarà forse anche un po' il caldo, il fine pomeriggio. Dicevo io che quando vedo un nome che inizia con la R, tipo Renato, mi viene in mente appunto la musica da balera, ecco, è uno che canta e suona retto, la stessa cosa.
1: Basta che non ci metti due T e apri la E, sennò diventa brutto.
0: Ma no, diventa brutto, anche in quel caso avrebbe diverse accezioni. Per tornare ai popcorn che stanno di biscotto... Dove sei, su un'astronave?
2: Potrebbe essere un'idea, i popcorn di Rete 3, verdi alla menta.
0: Wow.

Fresh che nada! Sergio Mendes, Black Eyed Peas. Abbiamo acceso le luci, acceso anche i ventilatori, consegnato i...

0: Andy Music, dove concediamo, diamo qualche parola in più per degli artisti che secondo noi meritano una presentazione eccezionale.
1: The Never Ending Music,
0: che può essere per diverse ragioni. Loro, 3 album in totale, quindi tu dici, ma che Never Ending Music? Non 3 album all'anno, 3 album in tutta la carriera. I Coop sono un duo svedese formato da Magnus Zingmark e Oscar Simonsson. Qui si sentono le mie origini lilla bjornesi. E nonostante una discografia piuttosto contenuta, sono riusciti a lasciare un segno importante nel mondo del new jazz e dell'elettronica elegante. Hanno pubblicato il primo album nel 97, l'ultimo nel 2006 e 2 anni dopo hanno chiuso il progetto TAC. L'album più amato resta Coop Islands, uscito nel 2006, un lavoro che ancora oggi continua ad essere scoperto e consigliato da chi ama le sonorità belle raffinatelle, fuori dalle mode del momento. Nel brano che ascoltiamo tra poco troviamo la voce di Yuki Minagano, che molti conoscono per il progetto Little Dragon, molti, magari qualcuno conosce, ma che qui regala una delle interpretazioni più belle dell'universo Coop. Never Ending Music, Coop, I See a Different You.

Coop, I See a Different You. La voce è stupenda che abbiamo ascoltato, appunto citata prima, Yukimi Nagano, che fa sentire proprio leggero, no? Mentre hai un cocktail in mano, una vestaglia di seta che svolazza. Ah, è così, oggi il tema è probabilmente per tutta la settimana della ricerca, diciamo, legata alle rubriche, sarà le vacances.

0: Urban Lovers e One Republic. Starlight, The Fame. Le 16:32 minuti, il momento di cominciare ad organizzare la nostra serata. Se non abbiamo proprio voglia di uscire, per dire
1: Chip Chip Television.
0: Oggi il divano delle meraviglie è in queste sere un po' in pausa mondiale per chi segue il calcio. Il programma prevede 4 partite: Spagna, Capo Verde, Belgio, Egitto, Arabia Saudita, Uruguay, Iran, Nuova Zelanda. Riassunto completato. Per tutti gli altri, che ne dite? Se ci riguardassimo Her, l'avete visto? Io l'ho rivisto da poco e quasi quasi me lo riguarderei già stasera. Allora, il protagonista si chiama Theodore, non è in programmazione sulla nostra televisione, ma magari ce l'avete ancora in DVD. Io l'ho ribeccato in queste sere sul replay della mia televisione. Allora, il protagonista si chiama Theodore, fa un lavoro piuttosto particolare, scrive lettere per conto di altre persone, lettere d'amore, di compleanno, di ringraziamento, parole intime destinate a persone che non conosce, insomma molto belle. La sua vita però non sta attraversando il momento migliore, è separato, vive da solo e sembra un po' sospeso tra quello che è stato e quello che verrà. A un certo punto acquista un nuovo sistema operativo dotato di intelligenza artificiale, vi viene in mente adesso? Una voce, una presenza, qualcuno con cui parlare. E quello che all'inizio sembra un semplice assistente digitale diventa qualcosa di molto più complesso. La cosa interessante è che quando il film uscì nel 2013, dialogare in modo naturale con un sistema operativo sembrava una fantasia da futuro lontano. Oggi, tra assistenti vocali, intelligenze artificiali che ci rispondono, quella premessa appare molto meno fantascientifica e molto più vicina alla vita quotidiana. Detta così, sembra una storia sulla tecnologia. In realtà è uno di quei film che parlano di relazioni, di nostalgia, di desiderio, di cambiamento, di tutte quelle cose che facciamo fatica a mettere a fuoco quando ci passiamo in mezzo. Her è scritto, diretto da Spike Jonze e vinse l'Academy Awards per la miglior sceneggiatura originale. Nel cast c'è uno straordinario Joaquin Phoenix e la voce è di Her, che appunto è il sistema operativo, è di Scarlett Johansson, che non compare mai in scena ma riesce a farsi ricordare come pochi personaggi. Incredibile. Beh, se lo avete già visto anni fa, vi avverto, potrebbe essere uno di quei film che oggi racconta una storia diversa da quella che ricordavate.

0: molto più allegre. Penso che ieri ce l'avevo come colonna sonora per fare un allenamento fartlek, proprio con i loro tutte le loro facce, insomma, ancoraggio ormai per sempre Maroon 5 e allenamento di spinning.
1: E adesso un meritatissimo pisolino.
0: No, ma che pisolino, Silvestro? Basta.

0: È indiscutibile il fascino emanato dall'epica biblica dello scontro tra Davide e Golia, tra la volontà alimentata dall'intelligenza versus la brutalità della pura, nel caso specifico pure gigantesca, forza fisica. Vuoi per la sua morale che ribalta completamente esiti altrimenti dati per scontati, questo leggendario scontro nel quale il pastorello della situation sfida e batte il feroce e gigantesco nemico è stato ampiamente cavalcato nel mondo del cinema. Ampiamente, per non dire sempre. Ma non sempre si è trattato di raccontare episodi di pura fantasy. A volte la realtà supera la fantasia, facendo di fisso la gioia degli sceneggiatori di turno che si ritrovano tra le mani praticamente un film già scritto. E soprattutto un qualcosa con un fascino che, proprio in forza del suo appartenere al mondo reale, ottiene un impatto emotivo decisamente più ficcante.
1: Da oggi avete un nuovo allenatore, Vladimir Petrovich Granshin. Trattatelo sempre con rispetto. Impegnatevi. E vincerete.
0: Impegnatevi e vincerete, sì, ma non contro la squadra della parrocchia, amici. Contro i colossi assoluti, contro i super giant, contro i mostri dello sport in questione. Sport che, trattandosi della pallacanestro, non può che avere i suoi Golia nei giocatori dell'NBA, anzi, nello specifico, in quelli della squadra olimpica americana.

0: Vogliamo battere gli americani.
1: Questo l'incipit di 3 secondi per la vittoria, il film chiamato a raccontare l'epica sfida tra la nazionale olimpica russa e quella americana, questo durante le Olimpiadi di Monaco nel 1972. Una nazionale, quella sovietica, formata da ottimi giocatori, detentori anche del titolo a livello europeo, che appare però come un topolino se paragonata alla potenza tecnico-fisica della completamente imbattuta squadra degli Stati Uniti, 7 vittorie olimpiche e 63 partite di seguito all'insegna della più assoluta imbattibilità. Praticamente Rocky versus Ivan Drago, ma virato in chiave sovietica e con il basket al posto del pugilato. Tra virgolette accusato di essere un film di propaganda russa, 3 secondi per la vittoria null'altro fa se non raccontare i fatti come sono realmente accaduti. Il tutto ovviamente con un qual certo malcelato orgoglio, ma ci mancherebbe altro, dai, cioè qualsiasi film americano a tema sportivo e non trasuda di questo tipo di retorica. Il film tra l'altro è stato girato nel 2017, quindi siamo fuori tempo massimo da qualsiasi possibile speculazione legata alla tragica situazione attuale. Qui siamo solo, esclusivamente e completamente immersi nel mondo dello scontro sportivo. Girato con un occhio bello dinamico, il filmazzo non sfigura assolutamente se paragonato ai migliori film del genere, anzi nel suo appartenere al coté storie vere ne amplifica l'effetto di totale empatia con la squadra composta da giocatori tra virgolette umani votati al sacrificio nella sfida contro gli invincibili giganti del basket. Manco vi faccio lo spoiler, perché questa partita fa parte della storia della pallacanestro, delle Olimpiadi pure e dell'epica sportiva dall'antica Grecia ai giorni nostri.

0: Sono le 16:48 minuti, è il momento di entrare nel boschetto della mia fantasia. Vedete, riderò anche questa notte probabilmente, forse non vi siete accorti di niente, va bene così. La mia fantasia. E allora, chi ci troviamo nel boschetto della mia fantasia? Incontriamo una vera celebrità del sonno, il ghiro. Quando diciamo dormire come un ghiro non è un modo di dire inventato a caso. Il ghiro è davvero uno dei mammiferi più dormiglioni e carini d'Europa. Tra letargo e sonnellini vari può trascorrere addormentato più della metà dell'anno, come mia figlia. In autunno mangia in abbondanza nocciole, ghiande, castagne, semi e frutti, poi cerca una tana sicura e si prepara per il letargo. Durante quei mesi la temperatura del corpo si abbassa, il cuore rallenta e il consumo di energia diventa minimo, una modalità risparmio energetico che farebbe invidia a qualsiasi batteria, tac. La sua fama di dormiglione però racconta solo metà della storia, perché quando è sveglio il ghiro è tutt'altro che pigro, è un animale crepuscolare, mamma mia, e notturno, si attiva al tramonto, passa la notte a spostarsi tra gli alberi e si arrampica con una sorprendente agilità e poi ha un'abitudine che non sempre gli procura amici. Oltre alle cavità degli alberi, gli piace costruire il nido anche nei sottotetti delle case, è un binomio insomma che non è proprio apprezzato dai proprietari, soprattutto quando nel silenzio della notte iniziano a sentirsi corse, saltelli, misteriosi rumorini provenire dal soffitto, finché non arriva un animaletto magari più forte di loro che li prende e li porta altrove. Ecco, immaginate la scena, voi cercate di dormire come un ghiro e sopra la vostra testa c'è un ghiro che ha deciso di fare tutt'altro. Insomma, il ghiro sembra aver trovato un equilibrio tutto suo, 6 mesi a dormire, il resto del tempo a mangiare, arrampicarsi e tenere svegli i vicini. A pensarci bene, un animale piuttosto organizzato.
1: Oioia. Oioia.

capricciosino, carina, tenerella. Love Yourself, importantissimo. Justin Bieber, scritta con Ed Sheeran, due colossi della protezione

0: No, ma spiegata sta cosa, no? Perché uno sente la canzone.
1: Ci poi perché?
2: Cos'è un karaoke di ubriachi?
0: Ma sì, stavo per dire la stessa cosa. Come mai? Gli Eagles of Death Metal hanno preso Mary J. Blige, la canzone di Mary J. Blige, e l'hanno rifatta in chiave porcheri. Perché chiave porche.
3: Radio Televisione Svizzera.
0: Non voglio essere cattivo, anziano come all'inizio del programma, ma sì.
1: Ma sa che sì.
0: Concedimelo, dai.
3: Rete 3.
0: 17 e un minuto.
1: Io posso dire dal canto mio che per le previsioni del tempo al sud abbastanza soleggiato.
0: Dal verso cantero
1: sera,
0: tuo.
1: Dal cantero mio, però verso sera un temporale isolato non è escluso. Attenzione.
0: Non sa che sa il cantero.
1: Il cantero, ognuno è il cantero.
2: No, io non so cos'è.
1: Se... Al nord almeno in parte soleggiato con nubi a media alta quota, a tratti dense, nelle Alpi al pomeriggio sviluppo di canteri.
0: E rovesci non vanno avanti, no, se non lo sa, non induce.
1: No. Temperatura minima tra i 12 e i 15 gradi, massima 28.
0: Non è un cantiere, ecco quello che volevo dire.
1: Ah, ok.
0: Code o forti rallentamenti sul piano di Magadino da Sant'Antonino a Contone, tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti verso l'Italia, sulla 2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore verso Chiasso, sulla A24 da Mendrisio a Stabio e sulla 2 Mendrisio e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Sulla 2, sempre sulla 2. E tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 2 km in direzione di Lucerna, attese di 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo che la corsia Cupra è aperta.
3: 3 News.
2: L'aggiornamento delle 17 a Evian in Francia è tutto pronto per l'apertura del G7 che sta iniziando ad accogliere i primi capi di Stato e di Governo. Nel pomeriggio il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha ricevuto a Ginevra i leader mondiali attesi per il vertice. Tra i primi ad arrivare il presidente brasiliano Lula da Silva e il primo ministro britannico Keir Starmer. Pochi minuti fa Parmelin ha accolto anche il presidente statunitense Donald Trump. Il consigliere federale ha inoltre avuto colloqui cordiali con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. È salito ad almeno 65 morti e quasi 1500 feriti il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7,8 che ha colpito il sud delle Filippine lo scorso 8 giugno. Secondo le autorità locali, alcune decine di persone sono ancora disperse. E infine si allunga la lista dei paesi che limitano ai giovani l'accesso ai social media. Anche il governo inglese vuole vietarli ai ragazzi con meno di 16 anni. A comunicarlo è il premier Keir Starmer, che accusa realtà come Snapchat, TikTok e YouTube di rendere i minorenni infelici e di esporli a contenuti dannosi e che creano dipendenza.

0: Beh, salutiamo le Juliette all'ascolto.
1: Sì, perché no?
0: Però non è Giulia, è Giulietta.
1: È Giulietta, esatto.
0: Quindi le Alfa, tutte queste robe qua, dobbiamo salutare anche quelle, no?
2: La tutte. RSI è orgogliosa di presentare.
0: Non è orgogliosa.
1: Ma penso di no. Oggi poi.
0: Non c'è più bello. E così rinizia un'altra settimana, l'ultima in previsione del
1: come l'ultima?
0: E poi c'è il Ceringhito, ragazzi. Sei pronto?
1: No.
0: Lo so, come sempre.
1: No.
0: Gioia.
2: Il club dei cialtroni.
3: Le

0: vedo l'ora della doccia al trona per due motivi. Uno, regalare un buono da 50 franchi a qualche ascoltatrice, qualche ascoltatore.
1: Sì.
0: E poi sentirti cantare quella canzone lì.
1: No, è impossibile.
0: No,
1: tu le fai difficile perché
0: proprio
1: sei come Herbert Cioffi, sei tirchio, non vuoi regalare.
0: No, io non sono tirchio.
1: È vero, non sei tirchio per niente.
0: Ti regalo la possibilità di esprimere la tua arte con una canzone che dai, siamo pronti per partire tra poco la rassegna stampa.

0: a qualsiasi aperitivo ancora e ancora. Vero. La gente si muove. Vero. Gente di una certa età, non volete perché.
1: No, vabbè, ma queste trasversali. Quando faccio le serate, grazie al corso di geriatria, io sì. metto questi dischi.
0: Tipo questo. immagino, anche se
1: sono stato vero. Costretto a mettere
0: capita.
1: Partiamo subito con la nostra rassegna stampa. Attenzione. Se state scappando da qualcuno o magari volete, che ne so, andare all'estero anche solo per guadagnare un po' di soldi, sappiate che potreste trasferirvi in villa nel Surrey, Inghilterra. Una bella villona, stipendio di 65.000 sterline, che ho fatto il calcolo, sono
0: all'anno, immagino.
1: No, al mese.
0: Al mese?
1: 70.000 franchi al mese. Sì. Nell'annuncio cercano una persona calma.
0: Sì. Ecco, quindi io sono già fuori.
1: Già tu sei fuori. Sto dicendo.
0: Autoescludo da
1: responsabile su. Sì, è affidabile, questo sì.
0: Dipende.
1: Per prendersi cura di un Labrador.
0: Bello, dai.
1: Non è male. Sì. Dovresti anche gestire le situazioni di emergenza, continua l'annuncio.
0: Cioè, il tipo sitter.
1: Sì,
0: più o meno.
1: Il tuo datore di lavoro è un cazzo.
0: Ma non è al mese, sarà all'anno, secondo
1: me. No, guarda che io ho sgranato gli occhi, sì. Ho controllato, è al mese.
0: Mese. 65.000 sterline, che sono 70.000 franchi.
1: Bravissimo.
0: Al mese.
1: Saranno lordi,
0: Sì, vabbè, però al mese.
1: Però, ascolta, l'annuncio va avanti. Beh. Il labbro dà un problema.
0: A quale?
1: Che ogni tanto fa le scorregge.
0: Le puzze.
1: Si spaventa da quanto fuori esce dal suo organo e scappa, e tu lo devi rincuorare. C'è scritto, Cioè, ha questi problemi.
0: No, io voglio vedere. Voglio vedere questa offerta di lavoro.
1: Si spaventa del loro stesso rumore. Poi ha un altro problema, e quando arriva gente insiste col naso, come fanno gli altri
0: nel
1: cani.
0: Il punto genitale.
1: E tu devi scientemente non rimproverarlo, ma devi
0: educarlo. Ma portarlo a fare un corso. Vabbè, l'intestino è quello che è, magari deve cambiare l'alimentazione, perché ci sono delle cose che se il cane ne fa così grosse e si spaventa, facciamoci delle domande.
1: Per 70.000 franchi,
0: ricchi proprietari che cercate.
1: Io ci penserei. Volevo condividere con i nostri cialtrori.
0: Vedo già fare il massaggino alla pancia.
1: Questa è accade sui social, signore e signori. C'è questa fissa del corteggiatore perfetto, quello che ti porta a cena, ti dice sempre di sì, e che se gli chiedi: amore, andiamo a vedere quel film polacco di 3 ore sottotitolato, lui risponde: ma certo, vita mia, non aspettavo
0: basta
1: altro.
0: Basta che mi paghi.
1: Ma esatto. Ecco, state sbagliando tutto. Basta. Sono gli esperti di coppia a dirlo, dicono che fare sempre i sottoni e non le litigare, non stai facendo il romantico, sei solo un maggiordomo, vero e proprio. Uno che non porterà avanti il matrimonio come si deve.
0: Lo sa,
1: finirà
0: il nostro
1: tutto.
0: Profilo questo?
1: Esatto. È quello che è. Esatto. Quindi, se tua moglie ti chiede, cosa? Dopo anni di astinenza, stasera, mettiti comodo che arriviamo lì.
0: Fatti delle domande, basta.
1: No, tu devi dire di no.
0: No.
1: Scusi, quella è la
0: neanche
1: cosa.
0: Se muori dalla voglia,
1: no,
0: devi
1: dire di no.
0: Devi essere più forte.
1: È chiaro il concetto?
0: Sì, finisce qua.
1: Andiamo avanti.
0: Che bel consiglio.
1: Noi ve l'abbiamo detto.
0: Che bel consiglio.
1: Lei conosce Antonio Bolzani?
0: No, mai sentito nominare. Come, mi dica chi è questo Antonio Bolzani?
1: Conduce una trasmissione di successo.
0: Bolzani o Bolzani?
1: Controcorrente, dai, su Re 1.
0: Su?
1: Su Rete 1.
0: Ah.
1: Su Rete 4,
0: Rete
1: su Rete 1.
0: Che cos'è?
1: Su Rete 1. Se anche voi avete il mito della minzione selvaggia,
0: come Bolzani.
1: No!
0: Tu stai facendo casino, Cioè uno ascolta,
1: ma
0: parli.
1: No!
0: Ma scusa.
1: Ma no, allora.
0: Ascolta, però. Hai fatto tu casino?
1: Da adesso in poi dovete sedervi sull'asse. Dovete appoggiare le chiappe sulla tazza mentre fate la pipì. No, è serio, certo. Lo dicono gli scienziati.
0: L'unico dono che è andato a noi uomini è quello. Adesso devo sedervi sulla tazza.
1: Perché qui si va controcorrente. L'UCLA, University of California, Los Angeles, è una delle università pubbliche di ricerca più prestigiose e rinomate al mondo.
0: Certo.
1: E sono stati proprio loro a andare controcorrente a lanciare l'allarme. Basta fingersi degli idranti. Basta.
0: No. Uno studio femminile. Le spero questo, no.
1: Allora, se avete una buona mira fa niente, in realtà state schizzando ovunque, su muri, sugli spazzolini, sul gatto.
0: Purtroppo è vero.
1: Sedetevi.
0: Purtroppo è vero.
1: Così
0: purtroppo.
1: Quando vi sedete, i muscoli laggiù.
0: Cosa?
1: Cioè, laggiù.
0: Cosa?
1: La prostata.
0: Ecco.
1: Si rilassano.
0: Perché? Non si rilassa se sei in piedi?
1: Scusa, mettiti così. Spingi e no.
0: Ma chi spinge? Lei spinge quando fa la pipì? Ha dei problemi se spinge quando fa la pipì. Lei spinge, è un problema. Si faccia controllare la prostata. Anzi, gliela controllo io, venga qua.

che quando ci siete in onda voi io perdo tutta la mia serietà, la mia moralità, la mia razionalità. Un disastro proprio. Viva i cialtroni. Ciao.

0: Marcus King, Do Well, era il 2019, noi siamo pronti per giocare alla doccia altrona, anzi è pronto il DJ, pronto.
1: Per 50 franchi questo è altro.
0: Sì, ma non te li devo dare io, metterli in palio tu.
1: Io?
0: Affinché qualcuno capisca innanzitutto cosa canterai,
1: sì,
0: e poi la ricanti in maniera anche peggiore della tua.
1: No, beh, sì, certo. Sì,
0: basta che ci dica perlomeno di chi era.
1: Io...
0: Ragazzi, dovete vedere questo in questo momento di gioia in mano il suo telefono per ricordarsi cosa deve cantare.
1: Ho preso appunti,
0: ma gli trema la mano.
1: Sì, esatto. Posso ascoltarla prima?
0: No,
1: fuori la doccia.
0: No.
1: È impermeabile, è un IP6.
0: Non mi interessa. È vietato.
1: È vietato, è il nuovo regolamento.
0: Sì, okay. È il nuovo regolamento.
1: Va bene. Io sono pronto.
0: Vai, cantala.

0: Però non posso, cioè di meno 50 franchi in paglia.
1: Nanani non si capisce però. Allora, magari qualcuno l'ha capito.
0: Secondo me sì.
1: Chiuda
0: dai.
1: L'acqua, chiuda l'acqua.
0: Chiuso.
1: Numero di telefono di WhatsApp 079-873-8073. Ricantatela se l'avete capita. In palio 50 franchi in buon acquisto.

0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Ale, dato che ho già vinto, aiuto Marchino.
1: Bravo.
0: Se per favore, Griso, mi metti la doccia, provo a cantarla.
1: Vado. Vai. Giusto. Bravo.
2: È qua impreciso, qua mi è impreciso.
1: La smetta.
2: Qua è impreciso perché
1: l'aspetta.
2: Fa.
1: Sto per assumere Ivano per la doccia al suo posto.
2: Non si
1: gelosina
2: si contenga,
1: che non è.
2: Si contenga.
1: Va bene. Però è giusto il basso.
2: Quello è perfetto. Non l'ho fatto per non essere troppo facile. 50 franchi regalo, cioè,
1: la smetta.

0: le sue dark necessities. Le confessi. Quella faccia.
1: No, in radio non si possono raccontare.
0: Dai, lo racconti.
1: Però
0: apra il libro, apra il vaso di Pandora.
1: Escono ragnatele, pipistrelle. No, io devo mangiare il pane con le melanzane sott'olio ogni 2-3 giorni.
0: Se no?
1: Se no.
0: E queste sono le dark necessities. Le nuove proposte della musica o le nuove frontiere della musica.
1: Questa decidete, è una dark necessity, per esempio.
0: Ma smetta di deviare l'attenzione.
1: Va bene.
0: Si sa ormai.
1: Certo.
0: Mancano solo i giornali scritti, ma
1: ci sono
0: le
1: stati.
0: Persone sanno. Allora. Una canzone bella degli anni Ottanta, ripresa in chiave funk, nu soul, roba danzereccia, che suona così.

0: dire: oh, senti come canto bene io, altro che voi umani.
1: Anche l'intelligenza artificiale si piace.
0: Ci sfotte. Guarda che io canto molto meglio di quanto cantate voi, di quanto cantiate voi umani.
2: Il metro di giudizio è il mio, sai?
0: Cara la mia intelligenza artificiale, io schiaccio un tasto e ti faccio tornare a giocare a Pac-Man, a far giocare le persone a suon di monetine.
2: Te la stai prendendo pure con l'intelligenza artificiale.
0: Non fare tanto il figo o la controparte femminile, che esatto, suonerebbe malissimo.
2: No,
0: alla radio,
2: vabbè, no, da.
0: Beh, suona
2: no,
0: male. Suona.
2: Secondo me.
0: Allora dillo. Vedi che sei un fesso, ma io non sei, ma
2: io non sono un fesso.
0: Sì, lei è un fesso.
2: È vero.
0: Il brano orecchiabile è più orecchiabile di questa, ragazzi.

0: questa canzone?
1: Possibile.
0: Se dici no, stai mentendo secondo me, perché dai, è la classica, la festa.
1: Sì.
0: Sì, Umberto Balsamo era Balla come brano orecchiabile, no, perché è una confusione tra intelligenza artificiale, brano orecchiabile, sblocca ricordi, che mi lega a un film molto bello con Carlo Verdone, e lo sblocca ricordi è questa canzone qua.

0: per tirare a campare perché non aveva lavoro, allora c'era in ballo questa situazione qua, conosceva questa ragazza della quale poi si innamorava perdutamente. Questo classico. Non è uno spoiler, ma è, ma un, no. È un piccolo.
1: Ma poi sì, è un film datato, vabbè, poi è un classico.
0: Non vuol dire niente, c'è gente che non l'ha vista e dice: ma ecco, lo volevo dire ma, proprio stasera!
1: Ma figurati.
0: Allora, c'è un bel messaggio che si lega un po' a quello che ha fatto il basso, al ragazzo che ha fatto il basso della canzone.
1: Della doccia trona, sì.
0: Esatto. Visto che hanno il basso, qualcuno dice:
2: dai, allora se lui fa il basso, io faccio la tastiera.
0: Esatto, esatto. Poi dice anche il nome della canzone, ma però, vorremmo evitare
1: 50 franchi in palio.
0: E infatti, non tutti hanno capito cosa ha cantato.
1: Perché lei sta denigrando le mie capacità. Come no? Qui ci sono una sfilza di messaggi, scusi.
0: Non tutti hanno capito cosa ha cantato lei sotto
1: no,
0: la doccia.
1: No, tutti hanno capito.
0: No, perché hanno scritto se non fosse per l'aiuto era Alessia perché me.
1: Quindi, is crazy.
0: Hanno capito tutti?
1: Volevo dire hanno che non tutti? Tutti hanno capito, Griso, non tutti.
0: Quindi chi ha ragione?
1: Lei.
0: Va bene. La ricanti?

0: consiglio, si allontani un po' dal microfono.
1: Aspetti, aspetti, scusi.
0: No, non può riascoltare.
1: Sì, ho preso appunti qua.
0: No, non prenda appunti.
1: Per forza.
0: No, non lo faccia. Ah, sì. Vabbè, ci dovete mandare un audio allo 079 873 8073 per tentare di vincere un buono da 50 franchi.

0: Va bene, dai, qualcuno pare abbia capito quello che lei ha cantato sotto la doccia. Buon di gioia.
1: Sì,
0: e allora andiamo
1: sì.
0: a sentire i messaggi, dai.
1: Allora, sentiamo subito, iniziamo col primo.
2: Non ci ho capito una mazza.
0: Farei vincere lui.
1: In effetti. Vabbè, ma io dimentico facilmente, andiamo avanti, andiamo avanti.
0: Memoria corta.
3: Just an illusion.
1: Senza.
3: Just an illusion. So just an illusion.
0: Ecco. Bravo.
1: Al suo modo, bravo, davvero.
0: Decide lei, ecco, di gioia a decidere la vincitrice o il vincitore.
1: Ma non capisco questo carico, scarico di responsabilità.
0: Scarico. il cantero proprio. Beh. La pulizia del cantero. Vada. Vai.
4: Col di gioia non capisci mai. Se la doccia altrona capirai, canta sempre note a caso lui.
1: Pino Daniele,
0: in effetti.
4: Ed il premio poi su affari tuoi. It's just an illusion.
0: Farei vincere lui.
1: No,
0: con la voce sabbiata come.
1: Sì, dai, di Pino Daniele, uguale.
0: No, beh, non è proprio.
1: No?
0: È un po' che meno.
1: Ma non ci fermiamo, andiamo avanti, caro Grillo.
3: Illusion.
1: Vedi i miei fedeli, che sono proprio così tranquilli.
0: I miei fedeli.
1: Sotto la doccia.
0: Non era sotto la doccia, era davanti alla lavatrice.
1: La distributrice d'aria.
0: Una roba del genere.
1: Senti qua.
0: Sentiamo.
3: Illusion.
0: Bravo.
3: Illusion.
0: Bravo.
5: Cioè, illusion degli Imagination.
1: Bravo. Ma io non mi accontento, Griso. Andiamo avanti. Senti.
6: Illusion.
1: Senti.
6: Illusion. Tacco di zebra un po'. La canzone dell'orangotango.
1: È un po' è vero.
0: C'era la canzone di Celentano che era.
1: Sì, aspetta, qual era il film?
0: State attenti, cari amici. Che
1: Bingo Bongo, sì, è vero, bravo. Sblocca ricordo eccessivo. Allora, senti, io ho il vincitore.
0: Sì, sicuro?
1: Sì.
0: Sentiamo.
1: Mi hai caricato di responsabilità.
0: Sentiamo.
1: The winner is.
0: Sì.
7: Illusion.
1: Voce calda. Sì.
7: Illusion.
1: È vero.
7: Ci illudiamo tanto che gioia.
0: Gioia.
7: Possa cantare una canzoncina in ordine e farcela zecca.
1: Sì.
7: Ma non ce la farà mai. Illusion.
0: Deciso lei?
1: Sì,
7: Illusion.
1: Sì. Secondo me c'è del talento autoriale.
0: Sì.
1: The winner is.
0: Gli accenti.
1: Vabbè, adesso.
0: Il vincitore è Angelo. Ed è subito.
1: Cos'è?
0: Sandro da Schiava.

0: Ciao Cialtroni, che bello scoprire che cosa ha cantato Marco dopo aver sentito l'originale. Per fortuna che c'è quello. Ciao, un abbraccione.
1: L'ha detto con affetto. Però.
2: Sì, sì, no, io.
3: Radio Televisione Svizzera.
2: Nulla da dire, Griso.
1: Dall'espressione qualcosa da dire, ce la prende.
2: No, no.
1: Le 18.
3: Rete 3.
2: Allora, prima di dare la linea a Laido, già sentivo degli effetti particolari al sud per le previsioni del tempo, abbastanza soleggiato, verso sera rovesci o temporali non da escluderli. Si può dire così, non da escluderli o da escludersi. Ma al nord almeno in parte soleggiato con nubi a media alta quota a tratti dense e nelle Alpi al pomeriggio sviluppo di cumuli e rovesci sparsi. Temperatura minima tra 12 e 15 gradi, massima 28. A lei la linea, Laido. Che c'è? Che è successo?
4: Che session di frustate su questa
2: sentito.
4: Canzone.
2: Hey, infatti, sì, sì. Non ha un po' esagerato, no?
4: No, assolutamente, la dopamina. Infatti ho perso anche il segno.
2: C'è la dopamina delle frustate, c'è
4: certo,
2: pure.
4: Certo, lei non capisce.
2: No, no,
4: anzi,
2: no.
4: Secondo me capisce molto
2: no,
4: bene.
2: No, forse.
4: Quella
2: forse.
4: Faccia, quella mascella.
2: Sì, ma ci sì, starà la mia mascella.
4: Mascellone mio.
2: No.
4: Allora, in Ticino, circolazione intensa, con code e forti rallentamenti sul piano di Magadino fra Cadenazzo.
2: Eccolo qua, sì.
4: Sì. Cadenazzo verso Quartino tra Cavesano e Ponte Tre. Cosa ride?
2: No, scusi.
4: È la mia canzone su Cadenazzo. Cavesano e Ponte Tre sono più tratti verso l'Italia sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore verso Chiasso sulla A24 da Mendrisio sta che casino oggi.
2: Sì.
4: Anche alla dogana di Chiasso Brogeda.
2: Sì.
4: Solito tratto. 2 chilometri al portale sud.
2: Bella lunga,
4: del San Gottardo.
2: Sì.
4: Neanche tantissimo.
2: No.
4: No, niente di che, 20 minuti di attesa.

0: La piaga e siamo arrivati al nostro Chualtrons of the Day, perché è più di uno.
1: Sì, però oggi è uno.
0: Ah, ok. Beh, se tutti i giorni ne abbiamo uno, durante la settimana
1: ne abbiamo cinque.
0: Ok, ho aggiunto una S e stavo cercando di proteggere.
1: Ma lei può.
0: No, ho messo una S di troppo.
1: Ecco, capita,
0: dico la verità.
1: Capita. Questo è il titolo, attenzione, sì, scava tunnel per entrare in banca, ma dentro non trova nulla. La filiale era chiusa da mesi.

Comunque io sono sempre dell'opinione che il mistero dietro le belle voci della radio dovrebbe veramente rimanere tale. Così era giusto un appunto.

0: Vabbè, si muove, è una canzone dedicata alla peristalsi. Se poi si chiama Buon Vento, so come fa.
1: Lei fa dei collegamenti.
0: Mi scusi, non volevo.
2: Dov'è? No, ma faccio.
0: Dov'è la mia amica oggi?
2: Non c'è, come mai?
0: Dov'è Gio? Gio!
2: Vai a cercarla, Gri. Vai a cercarla. No, perché non si sa mai. Eccolo qua che arriva il mio maestro.
3: Aio. Il VDM Department presenta DJ Jerry a Tria.
4: Ma sta tallonite qua che non...
2: Ancora?
4: Sì. Beh, ho giocato a tennis, sì,
2: Ah, io sì, pensavo che lei battesse.
4: Allora... metà campo però,
2: È già qualcosa.
4: Corri dietro la pallina alla mia età.
2: È vero, ma io pensavo che lei avesse la tallonite perché batte il piedino.
4: No, lì avrei tempo. Male la punta, vede che lei è proprio fescio. No,
2: io batto col tallone.
4: Lei col tallone, certo. È l'unico uomo che batte col tallone.
2: Devo migliorare. Per questo io faccio il corso per DJ.
4: Bravo, signor piede d'atleta.
2: Sì, certo.
4: Mi hanno segnato questo nome. Lei, signor... Di piede d'atleta.
2: Sì.
4: Bene. Allora mi sia distante innanzitutto e non faccia la doccia con me, perché poi me lo prendo anch'io.
2: No. Mi ha portato i dischi?
4: Sì. Nando, ecco. Dagli i dischi.
2: Grazie Nando.
4: Bravo, Nando.
2: Grazie.
4: E partiamo con questo che abbiamo trovato all'ecocentro.
2: Sempre lì.
4: Sì. Era proprio sotto una pila di dischi tutti con la polvere sopra.
2: Guarda qua.
4: Sì. Io non sono convinto sia bellino.
2: No. Senta che inizia.
4: Suona ancora benino, eh.
2: Suona bene.
4: È una cosa positiva, vero Nando? Vero Nando?
2: Molto bene. Annuito Nando, sì. Va bene.
4: Pronto a mixare dopo, eh?
2: Sono prontissimo.
4: Mi raccomando, di fuffa.
5: Stop the music and go home. I repeat, stop.

0: Ci faccia sì. da parte un attimo.
1: Perché?
0: Ma
1: lo volevo mixare.
0: Ma devi mixare questo discaccio qua.
1: Ma sai chi erano i Daft Punk?
0: E allora?
1: E allora cosa?
0: Qualcuno avrà sbagliato. Anche nei Daft Punk, come si chiamano?
1: I Daft Punk.
0: Metta questo per cortesia.

0: signor Diverticoli. È
1: no, di gioia.
0: Non è Diverticoli.
1: No.
0: Di spaccio Diverticoli.
1: Ah, poi sì, così torna. No, scusi, signor... però adesso devo contare.
0: Sì, conti, bravo.
2: 5, 6, 7, 8, 1, 2.

0: però.
1: E anche fuori.
0: No,
1: anche fuori.
0: Non è vero.
1: E anche fuori. Mamma mia.
0: Sì, forse era un po'.
1: Macello, tutto... Guardi che c'ha un potenziometro da baciare, eh?
0: Ah, questi?
1: Sì.
0: Verso destra o sinistra?
1: Verso sinistra per abbaciarlo, okay. Mi raccomando. Ecco, le do un bel due.
0: Grazie,
1: è entrato giusto, però. Giusto. E poi ha ballato un po' fuori.
0: Posso fare di più?
1: Sì, può

0: Il riporto è bruttissimo, guardi.
1: Non è di riporto?
0: No, no, no, di riporto.
1: Ho sbagliato?
0: Lei che ha una certa età, forse è più facile che
1: sbagliare, sì. La memoria è un po' corta.
0: Ma mi scusi.
1: Soprattutto

0: caro il mio caro Marco di Flatulenza, questo è uno dei dischi più belli degli anni 90.
1: È vero, è vero, è vero, è vero.
0: Chiunque può arricciare il naso, ma io lo penso così, eh?
1: Bene.
0: Nando, ce ne andiamo?
1: Hai già finito?
0: Sì, finito. Le do
1: quanto?
0: Le do un 3.
1: Grazie.
0: Perché siamo sulla fine.
1: Grazie,
0: può ancora
1: grazie.
0: Salvare.
1: Mi mancherà, ma ci vediamo domani.
0: Sì, a domani.
1: Grazie.
0: Signor Di Callo, arrivederci.
1: Grazie, di gioia, grazie mille, arrivederci. L'hai trovata alla fine?
0: Sì, era già là il bar che mi aspettava.
1: Ma che carina.
0: La Jo, hai capito?
1: Carina, carina.
0: Era già
1: carina.
0: Lì con i drink in mano, la Jo.
1: È andata bene, sai?
0: Sì?
1: Sì, sì.
0: Fa vedere?
1: Guarda, guarda.
0: Il primo è NC.
1: No, vabbè, lì non classifica.
0: Non classificato.
1: Non aveva capito il mio mixaggio.
0: No?
1: No, no, no.
0: NC va che non è recuperabile.
1: Non ho capito.
0: È peggio di zero, forse. Non lo so, ma peggio di zero non c'è niente.
1: Va
0: vabbè, poi?
1: Poi?
0: Un 2.
1: Sì, e poi però?
0: Un 3.
1: Beh,
0: stai migliorando.

0: con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
1: Campionati mondiali di calcio 2026. La tribù del calcio accende i riflettori sulla nazionale svizzera. Su Rete 3 le speculazioni prepartita, i commenti alle partite, la Svizzera mondiale minuto per minuto. 13 giugno, 18 giugno, 24 giugno e si spera oltre. La tribù del calcio su Rete 3, dalle 20 fino a fine partita.

0: canzone che abbiamo, la canzone più bella che abbiamo suonato stasera.
1: Non è vero, dai.
2: Ed è subito polemica.
1: Quella di Daft Punk è la più bella che ho messo io.
0: Quale?
1: Quella che tu non c'eri, che era l'aperitivo.
0: È quel disco sbriciolato lì sulla vetrina.
1: Sì, qualcuno non ha gradito.
0: No, pare di no.
1: Va bene, torniamo a quello che c'è in TV. Questa sera c'è Adam, questa è la trama del film che vi consigliamo, un liceale che ama cucinare. Diciamo, fin qui tutto bene, dai, va anche di moda
0: ragazzo,
1: la cucina.
0: Dai,
1: ma
0: dai,
1: sì.
0: Dai.
1: Il problema è che parla anche con persone che non esistono e quindi viene spedito in un istituto che cerca di aiutarlo con una cura tra l'altro sperimentale. Però le medicine, devo dire, che funzionano, le allucinazioni spariscono. Nel frattempo conosce Maya, brillante, intelligente, affascinante, e se ne innamora. La domanda è: sarà un'allucinazione Maya?
0: Ah, è vero.
1: Sì.
0: Tipo è Beautiful Mind.
1: Sì, esatto,
0: è,
1: ma
0: quello?
1: Tanto è un'allucinazione.
0: No, non è quello, è quello.
1: Sì, sì, sì.
0: È Beautiful Mind.
1: No, non è Beautiful Mind, è come Beautiful Mind.
0: Anzi, è più bello.
1: È più bello. Quello che tu non vedi questa sera alle 22:45 solo a uno.

0: gioia, mi svegli quando è finito tutto, mi raccomando.
1: Non la sveglierò mai, perché bisogna vivere in questa illusione, caro Griso.
0: Quale tipo di illusione?
1: Questa.
0: Quale?
1: Che non lo so.
0: Ma
1: non,
0: perché non so. Tu ti butti nei ginepraj?
1: Se non ne riesco
0: a
1: uscire.
0: Chiedi aiuto a me.
1: Aiutami, ti prego, a uscirne.
0: Dai,
1: come solo tu sai fare.
0: Dammi la mano.
1: Eccola qua.
0: Vieni qua.
1: Vai.
0: Dai, andiamo. Dai, andiamo a casa.
1: Grazie. Grazie.
0: Ahimè, torniamo domani.
1: Esatto.
0: Dalle 17 siateci, dalle gioia.
1: E da Griso.
0: Ciao, ciao.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dallo stesso.

0: Televisione Svizzera.
1: Mamma mia, che carica! E questa è la dose, ultima dose cialtronica. Prima di Caffè Suore, buonasera, io sono Giulia Meletta. Le previsioni del tempo fino a questa sera in tutta la Svizzera: dissoluzione dei cumuli e nella notte per lo più sereno. Domani al sud abbastanza soleggiato, verso sera rovescio, temporali isolati non esclusi. Al nord almeno in parte soleggiato con nubi a media alta quota, a tratti dense. Nelle Alpi al pomeriggio sviluppo di cumuli e rovesci sparsi, temperature le minime tra 12 e 15 gradi, la massima 28. C'è ancora un po' di traffico sulle strade tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, poi sulla A24 da Mendrisio verso Stabio e sulla A2 tra Mendrisio e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, con ritardi fino a mezz'ora. E adesso le ultime notizie.
0: 3 News.
2: Tutto è pronto a Evian in Francia per dare il via al G7, che sta accogliendo i primi capi di Stato e di Governo. Dal pomeriggio il presidente della Confederazione Guy Parmelin sta accogliendo a Ginevra i leader mondiali che parteciperanno all'appuntamento. Tra i primi ad arrivare il presidente brasiliano Da Silva e il primo ministro britannico Starmer, e poco fa anche il presidente statunitense Trump. È previsto l'arrivo anche del leader ucraino Zelensky. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato stamane un divieto dei social media per i giovani fino ai 16 anni, pensato per proteggere i bambini e gli adolescenti da contenuti dannosi e dal tempo eccessivo davanti allo schermo. I social rendono i bambini infelici, facilitano il bullismo e gli abusi, ha detto Starmer. La Gran Bretagna si aggiunge così all'Australia, primo paese al mondo ad introdurre un divieto simile, e altri paesi si stanno muovendo in questa direzione. Infine, la criminalità minorile in Svizzera sta cambiando, lo dimostrano i dati raccolti dall'Ufficio Federale di Statistica. Nonostante il numero complessivo di casi e sentenze sia rimasto stabile a poco meno di 23.000, il tipo di reati commessi è cambiato, con un maggior numero di infrazioni al codice della strada, cresciuto dell'83% tra il 2020 e il 2025. In calo di contro i reati legati all'infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, diminuiti del 63%.
0: Rete 3 Sport.
3: Ben ritrovati, iniziamo dalla Coppa del Mondo di Calcio, perché dalle 18 sono in campo Spagna e Capoverde, sempre in diretta televisiva sulla 2, alle 21 Belgio-Egitto, con il debutto di Charles de Cattelare che darà vita alla sfida a distanza con Mo Salah. È durata invece una sola giornata il mondiale di Sabri Lamouchi sulla panchina della Tunisia dopo il KO subito ieri 5-1 contro la Svezia. Usciamo infine dai campionati del mondo di calcio con il secondo successo dei Carolina Hurricanes, vincitore della Stanley Cup, che ha fatto calare il sipario sulla lunga stagione hockeyistica NHL, che l'anno prossimo abbraccerà altri due giocatori svizzeri, Theo Rochette e Attilio Biasca.

0: Che bello aprire il nostro caffè, proprio inserire la serratura nel portone con i Foo Fighters. Ecco, giusto per rovinare la prima impressione.
1: La tua serata su Rete 3.
0: Questo bel suono, lo scricchiolio. Teto mi aveva appena fatto un bel complimento in chat, per cui mi scuso. Ciao Teto e grazie. Grazie di cuore, grazie a voi che ci scrivete allo 079-873-8073. Questa sera volevo riprendere brevemente una delle notizie che abbiamo sentito poco fa, il primo ministro britannico che ha annunciato un divieto dei social media per i giovani fino a 16 anni, pensato per proteggere i bambini e gli adolescenti da contenuti dannosi e dal tempo eccessivo davanti allo schermo. Non è il primo paese a farlo, per fortuna. E proprio coincide con una cosa che leggevo oggi, era un insegnante svedese che diceva, parlava della situazione dell'educazione, delle scuole in Svezia, e diceva che la situazione è pessima in Svezia, oltretutto, perché ti dici quei paesi all'avanguardia, ecco, e invece no, questo insegnante diceva i genitori hanno mancato nei confronti dei loro figli non facendoli leggere abbastanza quando erano piccoli. Parla della generazione alfa, attenzione. Invece hanno dato loro telefoni e social media. Noi insegnanti vediamo che i ragazzi che non stanno sempre attaccati al telefono in generale ottengono risultati molto migliori, con un'enfasi su questo molto. Perché è specifico che parlava della generazione alfa? Perché sono i ragazzi nati tra il 2010 e il 2024, quindi sono i giovanissimi. Invecchiare significa anche capire che la generazione Z non è più così giovane, sembravano, e invece no. Ecco, però mi sono detta, chissà se c'è un qualche docente all'ascolto che ci può raccontare la sua esperienza in questo senso sulla curva educativa, ecco, se ha notato qualche cosa dall'avvento della tecnologia negli ultimi neanche troppo, appunto dal 2010 in avanti circa, se questa generazione alfa si distingue in qualche cosa nel bene, perché ci sono anche lati buoni di questa ondata tecnologica, o nel male. Ecco, ve la butto lì così. I Rene Grandi.

Da pelle d'oca Lady Gaga, esitavo a rientrare perché non volevo nemmeno parlare sopra la coda del suo riverbero. Tale è grande, è magnetica, è... Come si può definire Lady Gaga? Si può... Solenne, ecco, forse è questa la parola giusta. È solenne. Da una pop star all'altra, che è solenne anche lei, ma in un altro modo. Taylor Swift, che qualche sera fa è stata a una partita dei New York Knicks e non ha smesso di urlare. Eh sì, perché giocava il suo fidanzato, no? Ma il giorno dopo aveva la cerimonia di inserimento nella Songwriters Hall of Fame, cioè la inserivano nella Hall of Fame, ed è arrivata senza voce e doveva fare il discorso, o meglio, senza voce. Con la voce un po' così, ecco. A 36 anni è diventata la più giovane artista a entrare nella Hall of Fame dei cantautori. Ha fatto un discorso in cui ha raccontato com'è andata, la prima chitarra a 12 anni, le ore passate a lavorare sui testi. A scuola addirittura si distraeva perché pensava a come finire quella rima, come risolvere quei due versi, e gli insegnanti le dicevano: Taylor, mi stai ascoltando? Stai attenta. Scusa, scusa, sto pensando alla mia canzone. Ecco, ha parlato dei suoi 23 anni di carriera, gli alti, i bassi, le pressioni dell'industria, le critiche, la perdita della privacy, i tour mondiali, insomma, tutto questo lavoro e tutto quello che circonda anche il successo, ma di come sia importante che il centro, il cuore di tutto, rimanga l'amore per la scrittura. Questo deve rimanere proprio il motivo, no, per cui si fa questo lavoro. Ha ricordato anche il trasferimento a Nashville quando aveva 14 anni e ha ringraziato la sua famiglia perché ha fatto veramente una cosa incredibile. Cioè, pensate, una famiglia con più figli, perché Taylor Swift non è figlia unica, adesso non ricordo se ha 3 o 4 fratelli. A 14 anni vostra figlia vi dice: io voglio fare la cantautrice, mi piace proprio tanto. Lo fa sempre, da anni, è sempre nella sua camera a scrivere canzoni. E voi come genitori dite: ok, ci trasferiamo, cambiamo proprio stato dalla Pennsylvania. Pennsylvania, sono andati a Nashville e hanno, insomma, hanno cambiato le loro stesse vite in base alle esigenze della figlia 14enne. Infatti, la famiglia è stata generosamente ringraziata in questo discorso. Taylor Swift.

C'è un passaggio di questa canzone che mi è rimasto impresso. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. I know it, I know you. Tra l'altro è la colonna sonora di Toy Story 5. E questo passaggio che è rimasto impresso è perché è normale, cioè è già sentito, ma nel senso che richiama altre canzoni. E non sono l'unica che ci ha pensato. Ci sono anche dei content creator che hanno fatto questo lavoro di analizzare le altre canzoni. Sentiamo allora lei come lei questo Toni Braxton, ma anche

anche Queen nel 79. O ancora Roberta Flack, l'ultimo, dai. And it's breaking my heart, Cat Stevens nel 1970, anche lui. Chi l'ha fatto meglio? Ma sono tutte diverse comunque le canzoni, però ecco perché proprio quel passaggio lì rimaneva impresso, perché è un passaggio bellissimo, malinconico proprio a livello musicale, nostalgico, ma anche che infonde una certa speranza. Quindi ecco, volevo dedicargli un attimino una piccola riflessione.

0: e mi sembra di essere tornata lì nel 2014 grazie agli Script. Quanto andava forte questa. Superheroes, una supereroina mia personale in questi ultimi mesi è stata ed è tuttora Gemma, la nostra ascoltatrice e amica, super amica di Rete 3, che ha intrapreso un viaggio di 6 mesi da sola, pensate un po'. Comunque non è facile per nessuno andare in giro da soli, nemmeno in vacanza così qualche giorno, ma per una giovane donna, perché lei adesso ha 20, quanti anni avrà Gemma? Ma Gemma non ha un'età, comunque anagraficamente 20 qualcosa, ecco, e sacco in spalla, e farsi Polinesia, Filippine, Thailandia, è andata in tantissimi posti che adesso non sto nemmeno qui a elencare, Malesia, Singapore, e tutto questo appunto da sola per 6 mesi in giro per il mondo, e è una cosa non da poco, e ci racconta ogni tanto delle sue perle, le perle del suo viaggio, così per farci sentire un po' con lei e anche noi anche per lei, forse per sentire noi in sua compagnia. Allora lo sentiamo l'ultimo capitolo? Vai!
1: Gemma in giro per il mondo.
2: La sottoscritta ha un Q della Madonna. Stavo lasciando la Polinesia francese, ero in aeroporto, il mio volo doveva essere alle 19.50 direzione Nuova Caledonia per fare uno scalo e poi andare in Australia. Arrivo lì, ma il check-in non esiste, è tutto chiuso sullo schermo, il mio volo non è indicato, dico ma boh, vado all'ufficio informazioni e mi dicono ma è tutto il giorno che proviamo a chiamarla, e io dico ma io non ho ricevuto nessuna chiamata, nessuna email. Controllano ed effettivamente hanno sbagliato email. Il volo era stato anticipato a quella mattina, cioè a stamattina, e quindi mi sono detta adesso come faccio a lasciare questo posto? Voglio dire, bellissimo, non lamentiamoci, però devo anche tornare a casa. E mi hanno detto ci pensiamo noi. Dopo 45 minuti hanno trovato un altro posto, un altro volo domani mattina, ma la cosa bella è che mi hanno messo a dormire una notte in un fantastico resort a 5 stelle in una suite vista mare con anche la cena inclusa. Quindi adesso io fra poco mi farò una bella doccia in questo bagno che è grande come casa mia e poi andrò nell'umile ristorante dell'hotel a mangiarmi tutto quello che posso permettermi con questo voucher che mi hanno dato, e domani mattina prenderò il mio volo. Quindi morale della favola, perdete di più gli aerei.
1: Gemma in giro per il mondo.

I hear you calling, Jack Savoretti. I read you, vi leggo su WhatsApp. Buonasera, Dam, Mauro, Daniel, Teto. Che bello ricevere messaggi da parte vostra. Mi sento veramente in buona compagnia e anche di nuovo ispirata dalla storia di Gemma, che ha trasformato, si è vista, ecco, trasformare una sfiga, possiamo dirlo, una sfortuna, in qualche cosa di bello. Cioè il suo aereo non è riuscito a prendere il volo e quindi si è ritrovata in questa suite di lusso offerta dalla compagnia aerea, e per lei che viaggia, ecco, proprio con lo zaino in spalla e spesso in ostelli o comunque posti comunque che mirano al risparmio, ecco che si è sentita una principessa. E volevo mettere, ecco, così. Oh, che bella questa suite. Colazione in camera, qualcosa del genere. Tornando a quello che sarà il tema dei prossimi momenti insieme, quali sono quelle situazioni della vita che all'inizio si presentano come delle sfortune o comunque delle disgrazie e poi invece scopriamo che in realtà sono qualche cosa di positivo? L'altra sera ho sentito l'intervista di una autrice sulla BBC, adesso infatti non mi ricordo nemmeno più esattamente che libro avesse scritto, ma la sua storia mi è rimasta impressa proprio perché parlava appunto di come una grande sfortuna nella vita, un divorzio in questo caso, l'abbia poi portata a sconvolgere completamente la sua vita e ad avere molta più felicità e molto più successo in seguito. Magari tra poco vi racconto come. Intanto, se anche voi avete vissuto qualche cosa appunto che all'inizio sembrava brutta e poi invece si è rivelata bella, vabbè, avete capito, basta. Non tutto il male viene per nuocere, questo è il senso.

E se suona familiare, perché è una ripresa del classico di Bob Marley and the Wailers. Eh sì, si sente, del 1963, più recente decisamente, questa dei Gentlemen, Kimani, Marley, Marsha Griffith, Simmer Down 2016. Bene, allora, tornando all'intervista, appunto, a questa donna che raccontava come una tragedia si sia poi rivelata in realtà qualche cosa di positivo. Non tutto il male viene per nuocere. Allora, lei racconta di aver divorziato dopo 20 anni di matrimonio. Ecco, suo marito l'ha lasciata dopo 20 anni di matrimonio, non si sa bene perché, ma lei dice: pensavo che fosse la fine del mondo, ero devastata. Perché? Perché aveva investito così tanta energia in quel matrimonio per farlo funzionare, che poi vederlo sgretolarsi così ha creato un vuoto incredibile. Ma che cosa ha fatto? Lei ha preso tutta quell'energia che prima investiva nel suo matrimonio, l'ha presa e ha cominciato a investirla in se stessa. Ha cominciato a scrivere e dice: da lì la mia vita è sbocciata. Ho scritto un libro su un argomento di nicchia e quel libro mi ha cambiato la vita. Ho conosciuto nuove persone grazie al libro e mi sono divertita tantissimo viaggiando per promuoverlo, e ho anche guadagnato dei soldi miei questa volta, non i soldi di mio marito. E tutto questo dopo 20 anni di matrimonio, cioè immaginate un po'. Però in fondo l'energia scegli tu, no, dove metterla, se in una cosa condivisa o in una cosa tua personale. E poi ha raccontato appunto come grazie a quel libro ha conosciuto poi anche un uomo meraviglioso che è diventato suo marito, il suo secondo marito a questo punto, che poi sarebbe scomparso qualche anno dopo. Però ecco, dice: abbiamo avuto 10 fantastici anni insieme. Non riesco a immaginare come sarebbe stata la mia vita se fossi rimasta con il primo marito. Se ripenso alla depressione dopo quel divorzio, ecco, non sapevo che era soltanto l'inizio.

0: ma che piacere!
1: Questa ora inizio a vivere.
0: Sentire i Velvet, questa prima fase.
1: Tondo ed urlo a tutti che.
0: Dei Velvet, gruppo italiano.
1: Sono vivo, sono qui con te.
0: Riprende il nome proprio dal locale in cui si trovavano loro, Pierre, Ale, Gianca e Poffi. Si ritrovavano in questo locale romano a parlare delle loro passioni musicali, che erano i Blur, gli Oasis, i Radiohead, i Beatles, e lo sentiamo in questo brano Sono Vivo. Era il 2001, poi la loro carriera sarebbe andata avanti tanto, almeno un decennio, fino al 2015 circa. Un po' di musica svizzera, anzi dalla Svizzera italiana, prima del nostro segnale orario. Agama insieme a Blaze Johnson Jr., Soul Tide.

0: E sono le 20:01. Siete sempre su Rete 3 in compagnia di Giulia Meletta. Si dice non tutto il male viene per nuocere. In inglese c'è un'espressione blessing in disguise, che significa una benedizione nascosta quando succede qualcosa di brutto, che poi però in realtà fa succedere altre cose che hanno un risvolto nettamente migliore rispetto a come stavi prima che succedesse la cosa brutta. Adesso l'ho complicata tantissimo.
1: Buonasera,
0: però...
1: vuoi sapere una cosa?
0: Buonasera.
1: Tipo, da cosa nasce da una cosa spiacevole?
0: Sì, cosa?
1: Vado a motorizzare un cancello da un signore anziano, un'amicizia che ho con questo signore.
0: Ok.
1: E a un certo punto non vede dove mette i piedi e si inciampa per non schiacciare la prolunga che stavo usando. Si spela la gamba,
0: okay.
1: Esce l'osso,
0: oh.
1: E da lì spavento, tappo la gamba che non spruzzi più e chiamano l'ambulanza. L'ambulanza arriva, se lo porta via e dopodiché lo chiamo per chiedere come sta, mi dice che mi deve parlare, poi ci vediamo, mi parla e mi dice: pensa a te che fortuna, che fortuna, stavi meglio prima di inciampare, di cadere per non schiacciarmi il cavo. Comunque non si faceva male il cavo, ma
0: direi.
1: Non lo lascia perdere. Mentre era lì, a 83 anni, quanti anni ha, gli hanno fatto i controlli, gli hanno trovato che aveva due valvole del cuore che lavoravano male, che erano ostruite, gliele hanno stappate e così gli hanno fatto il tagliando, così ha evitato problemi successivi.
0: Pensa
1: a te, è entrato con un problema ed è uscito con due soluzioni.

0: Ma senti che flow. 1979, Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, sulla vostra Rete 3. E stanno arrivando storie, mamma mia. Allora, sono più che altro, quando si parla di queste vicissitudini, cose negative che poi però danno un risvolto positivo alla nostra vita, di solito si parla di lavoro, nel senso, sono storie tipo sono stato licenziato ed ero a terra, chiaramente, ma poi invece ho trovato un altro lavoro che mi fa stare molto meglio, addirittura mi pagano di più, ecco. Cose del genere, oppure sono stato licenziato e ho viaggiato e in viaggio ho trovato la mia anima gemella e adesso viviamo dall'altra parte del mondo e siamo molto più felici, ecco, cose di questo tipo. Ma poi a volte ci sono storie anche con una serietà aggiuntiva, perché riguardano cose anche mediche. Per esempio il nostro Pachito, buonasera Pachito, ci sei anche tu, dice: è successa una cosa quando eravamo bambini al fiume, un mio amichetto lanciò un sasso in acqua e colpì inavvertitamente in testa una nostra amichetta. Venne punito, messo in castigo per giorni e la bambina fu portata in ospedale per controllare che la pietra non avesse causato danni. E attenzione, attenzione, in ospedale scoprirono un principio di tumore al cervello per questa bambina, pensate, che l'avrebbe causato problemi chissà quanti anni dopo e con che conseguenze. Invece, intervenendo così tempestivamente, salvarono la vita della bambina, che ancora oggi è una donna adulta e sta benissimo. Grazie per questa testimonianza, pelle d'oca, veramente. Sembra quasi una cosa cinica, ironica, ma abbiamo in scaletta Billie Eilish con Bury a Friend, che letteralmente è sotterriamo un amico. No, in questo caso per fortuna, no, anzi, salviamo un amico.
1: Billie.
0: Noi la ascoltiamo in ogni caso, let's go.

Adesso vi faccio una domanda così, senza guardare. Qual è il vero nome di Madonna? Sì, sì, sì, sì, è un quiz. Il vero nome di Madonna. Se vi va, scrivetemelo. Intanto l'abbiamo ascoltata, Love Sensation, dal suo nuovo album, uscito proprio questo mese. E perché? Dai, posso dirlo subito. Perché il vero nome di Madonna è... Attenzione, posso avere un drum roll? Poi mi dicono no, si dice rullo di tamburi, giustamente, rullo di tamburi. Il vero nome di Madonna è Madonna, è il suo vero nome. Non so perché tutti o tanti pensiamo che in realtà si chiami Marie Louise Ciccone. Sì, si chiama Louise Veronica Ciccone, sono i suoi altri nomi, Ciccone è il cognome, ma il primo nome è Madonna, quindi lei non è che abbia usato un nome d'arte, è proprio il suo nome, è di origini italiane, lo sappiamo. E i suoi genitori hanno pensato bene di chiamarla come la Madonna, e quindi Madonna è uno di quei casi famosi, casi di effetto Mandela, no? Questo fenomeno per cui molte persone condividono un ricordo errato. Tutti condividiamo su alcune cose, o tanti, ecco, condividiamo lo stesso ricordo errato, o una frase, un evento, un dettaglio. Un altro esempio famoso è quello dell'omino del Monopoli, che ricordiamo con o senza monocolo. Con monocolo, ovviamente. E invece no, non ha mai avuto un monocolo, perlomeno non nelle versioni ufficiali del Monopoli, magari in qualche ricostruzione fasulla. Però no, non ha mai avuto un monocolo. Oppure un altro esempio famoso di effetto Mandela è quello di Star Wars, no? Alcuni tanti ricordano la frase di Star Wars, The Empire Strikes Back, come Luke, io sono tuo padre, mentre nel film la battuta è no, io sono tuo padre, che funziona meno bene secondo me, ma il punto è che non è la frase corretta. Un altro esempio di effetto Mandela.

La musica dei Video Club, questo duo francese che ha dato il via un po', o perlomeno ha continuato la vague francese del 2017-2018, questo brano, poi sarebbero andati avanti ancora qualche anno, ma una carriera breve per questi due sedicenni che poi hanno continuato perlomeno Adèle Castillon come solista, e sta andando molto forte. Un po' di musica international anche nella nostra serata qui su Rete 3. Sabrina Carpenter che ci chiede per favore, please.

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima tornano i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso, completo, intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

0: cullano i Cigarettes After Sex. Alle 20 e 34 minuti, questa è Apocalypse, di nuovo un buon lunedì sera a tutti voi all'ascolto. E se state pensando di poi switchare sulla TV, ma vi manca l'ispirazione, sappiate che la nostra Simona Rodesino ci aiuta sempre a rimanere attenti su quello che succede nel marasma delle uscite cinematografiche e film già datati magari, ma che ripropongono i nostri canali televisivi e che poi potrete recuperare anche sul Play. E tutto questo lo fa con gli Imperdibili.
1: Questa è una DeLorean?
2: Ci amavamo sul serio, no?
3: Era questo che desideravo per lei.
4: Green Maverick, sono pronto.
5: Gli Imperdibili.
0: Complesso astronomico struggente. Si parla di buchi neri, di fisica quantistica, di mondi paralleli, di spazio-tempo. Ma si parla anche di un padre e di una figlia, di una madre e di una moglie, di ricordi di infanzia e sentimenti dimenticati. Spiegare il film Interstellar, capolavoro di Christopher Nolan, non è molto semplice, ma ci proviamo comunque.
6: Ora mi deve dire qual è il suo piano per salvare il mondo.
7: Non siamo destinati a salvare il mondo. Siamo destinati ad abbandonarlo. È la missione per cui sei stato addestrato.
6: Ho dei figli, professore.
7: Vai lassù e salvali.
8: Non sai nemmeno quando tornerai.
6: Ma tornerò.
0: Oggi agli Imperdibili parliamo del film Interstellar e lo dico subito, amo questo film, amo veramente particolarmente, non sono certo l'unica, ma ogni tot tempo devo riguardarmelo e mi commuovo veramente ogni volta, mi dà delle sensazioni molto forti. Qual è la trama iniziale? Dunque, vado subito a leggere. La Terra si sta spegnendo, il mais smette di crescere, la polvere soffoca tutto e l'umanità sembra veramente rassegnata a morire di siccità. Abbiamo Cooper, ex pilota della NASA diventato contadino per necessità, che scopre che esiste ancora qualcuno che pensa in grande, un programma segreto che vuole mandare una spedizione vicino a Saturno alla ricerca di un pianeta abitabile per gli esseri umani. Questa è la trama iniziale. Però, diciamo, c'è un problema, perché per salvare l'umanità, per provare a salvare l'umanità, bisogna lasciare i propri figli, abbandonare la famiglia. E il tempo lì fuori non funziona come dovrebbe. Vediamo il cast. Interstellar è firmato dal regista cult Christopher Nolan, creatore della trilogia del Cavaliere Oscuro, per esempio, per dirne una. E sta per uscire anche Christopher Nolan quest'estate con il nuovo film L'Odissea, che è stata anche una odissea da girare a quanto pare, tra location, tantissimi attori eccetera, ma questa è un'altra storia, perché oggi stiamo parlando di Interstellar, che dicevamo vanta anche un cast veramente di tutto rispetto. Abbiamo Anne Hathaway, Matt Damon, Michael Caine, Jessica Chastain, tra le stelle di Hollywood, che accompagnano appunto il protagonista indimenticabile in questo film, Matthew McConaughey. Proprio lui, proprio Matthew McConaughey, ha descritto veramente questa esperienza come super intensa, l'esperienza del film Interstellar, in una scena particolarmente toccante, ovvero quando nello spazio osserva il video dei figli che sono cresciuti senza di lui. Ha dichiarato, e qua lo cito, di non aver dovuto cercare lontano le lacrime. Non ho dovuto cercare le lacrime così lontano, perché sono arrivate da sole. Ah, poi, PS, nel cast c'è anche un giovanissimo Timothée Chalamet, che è una piccola parte, il figlio del protagonista, il figlio di Matthew McConaughey. Lui è un super fan del film Interstellar e ha raccontato che quando ha scoperto che la sua parte già ridotta era stata ulteriormente tagliata, accorciata, ci è rimasto, come dire, veramente malissimo. Ascoltiamo adesso su Rete 3 questo brano Space Station, stazione spaziale, dei 7070 Bombay Street, uscito l'anno scorso.

0: 77 di Bomba Street su Rete 3 con Space Station, un brano uscito l'anno scorso che è un po', diciamo, decretato il ritorno dei quattro fratelli grigionesi a 4 anni dall'uscita dell'album Start Over. E noi torniamo a parlare del film Interstellar oggi agli imperdibili. La trama di questo film ruota intorno a un buco nero, quel fenomeno che magari avete provato a spiegarvi ma con scarso successo, oppure qualcuno ha provato a spiegarlo a voi sempre con scarso successo, perché non è certo facile. Una cosa interessante di questo film, tra le mille cose interessanti, è che la simulazione del buco nero creata per il film è stata la prima rappresentazione cinematografica scientificamente accurata di un buco nero con disco di accrescimento. E qui cito: quando poi 4 anni dopo circa il telescopio Event Horizon ha fotografato il buco nero reale M87, la somiglianza con quello di Interstellar era veramente notevole. Quindi un lavoro sicuramente accurato all'interno di questo film. Poi va anche fatto un grande applauso alla colonna sonora magnifica, immersiva, memorabile, composta e arrangiata da Hans Zimmer, il grande Hans Zimmer. Basta ascoltarne un pezzettino per essere veramente trasportati nell'universo di Interstellar. E dunque, come sempre sul finale aggiungo, se vi sono piaciuti film come Armageddon, Gravity e anche Wall-E, Interstellar è proprio il film di cui non potete fare a meno, ma in generale una vera chicca.
1: Io sono dall'altra parte dell'universo, attratta da qualcuno che non vedo da un decennio, una persona che forse è morta. L'amore è l'unica cosa che riusciamo a percepire che trascenda le dimensioni di tempo e spazio. Forse di questo dovremmo fidarci, anche se non riusciamo a capirlo ancora.
2: Gli imperdibili.
3: Gli imperdibili con Interstellar, grazie alla nostra Simo. Vi ricordo che Interstellar andrà in onda martedì, domani, quindi 16 giugno, sì, alle 23 sulla 1 nel ciclo Fantascienza e anche sul nostro RSI Play.
4: Mi sembra che...

imperdibili come il gelato la sera d'estate. Questa è la poesia del nostro Mao. Eh sì, una poesia può essere anche soltanto di due versi. Si sta come d'autunno sugli alberi, le foglie. No, lasciamo perdere l'autunno almeno per un po'. È vero che il gelato la sera d'estate, che musicalità in queste parole, è vero che ha qualche cosa di magico, di speciale? E se è quello che state facendo, felice di essere di accompagnamento in questo gesto così semplice ma così significativo, perché poi ma dormi bene, dormi meglio, sei già più chill e soddisfatto. Akon e Eminem dal 2026 al 2006, così in un attimo.

E questo sì che è il sound, il Blur. La song 2 ci porta alla fine della nostra serata insieme, perché tra pochissimo la serata ovviamente procede, continua su Rete 3 con DJ Monny, Radio Monnezza, ci sarà anche Babylon is Burning a partire dalle 22 e alle voilà, poi prosegue, rimanete sintonizzati e noi ci risentiamo presto. Da Julie Meletta vi auguro un ottimo proseguimento di serata sulle nostre onde. Ciao! Ci lasciamo con un'altra degli anni 90, un'altra chicca, gli Extreme. Rest in peace.

0: Ehi là, raga boys, raga girls,
1: gente bella, gente vera, gente di mondo.
0: Sono sicuro che
2: sarà capitato anche a voi
0: di passare una serata, alcuni minuti o quantomeno quanto basta, in non richiesta compagnia di qualche personaggio
1: con le pupille fuori dalle orbite, lo smascellamento fuori controllo, la narrazione in caduta libera attraverso universi sconosciuti e movenze agitate quanto basta per ricordare un mix tra uno che deve andare al gabinetto in tempi urgenti e uno con il ballo di San Vito.
0: Ma certo! Avete inquadrato perfettamente la situation. Quella che vi vede involontari testimoni della tipica performance di un maramaldo che si è farcito il naso di polveri proibite.
3: Polveri proibite, polveri proibite.
0: E che ora sta esalando davanti alla vostra incredula ceppa, le conseguenze di questo spensierato uso di suddette polveri. E poi,
4: forse non lo sai,
0: ma queste polveri malefiche atte a
5: rovinare la gioventù
0: possono arrovinare anche cose che non sono propriamente atte a
5: rovinare la gioventù.
0: Perché non è che siamo l'unica specie sul globo terracqueo munita di un naso.
1: Quindi per cui ne consegue che
0: dette polverine mutanti non necessariamente possono entrare in nasi esclusivamente umani per creare il danno. E nella puntata di oggi Diana, incredibili e tra le incredibili regalateci da Madre Terra, andremo proprio a scoprire quali ameni altri abitanti del mondo che gira che mai si fermerà sono finite per imbiancarsi il naso creando potenziale scompenso e disagio. Vedo che pur non avendo inalato alcunché
1: non sia la polvere delle quattro grigie mura della tua cameretta che non vedono una spira polvere dai tempi di Mosè,
0: sei nell'agitazione più totale. Vedo che non ci stai dentro dalla voglia di fare tue queste storie più. E allora dai, accobaldati il giusto, che tra un attimo entriamo a gamba tesa e narici spalancate in questo incredibile e stordente universo.

0: dai, e partiamo a razzo. Che
1: forse non lo sai,
0: ma c'era una volta nel mondo rotondo che gira che mai si fermerà, tal
2: Andrew Thornton,
0: noto al mondo dei più come
2: Andrew Thornton,
0: ma noto alle forze dell'ordine americane
2: come Andrew Thornton
0: Ribaldo, narcotrafficante, che a bordo del suo Cessna 404 trafficava polveri proibite con qual certa nonchalance. Una nonchalance che però si esaurì in tempi record il giorno che il suo Cessna 404 si vide arrivare in chiappa un altro aereo, meno Cessna e meno spensierato, perché trattansi di quello della polizia americana. E se già
2: sappiamo
0: che in ogni inseguimento che si rispetti, in ogni inseguimento dove c'è in ballo la polizia americana, le ruote fischiano di sgommamento anche quando le maglie vanno dritto, immaginati come subito di primo e di fisso andò tutto in cacciara quando l'aeroplano del fin lì pacerottissimo
2: Andrew Thornton
0: sentì sgommare dietro di sé le ali della locale polcomunale volante americana. Tanto in cacciara che dopo aver tentato alcune manovre dall'alto potenziale dissuasivo e fuorvianti, quali
2: cavrate, picchiate, virate, imbardate, decolli a vanvera, atterraggi a vanvera, ammaraggi anche dove non c'è il mare, volate a punto fisso, volo rovesciato, virate a coltello, looping, tonneau, virate di Immelmann, mezze S, otto cubano, autorotazioni, stallo a camurria senza un come, senza un perché, tonneau a botte, quadrifogliate e scampanate di vario livello.
1: Forse non lo sai,
2: Andrew Thornton,
0: ormai stremato dall'inutilità della sua circense esibizione su due ali, ma con l'aereo e probabilmente pure il naso suo pieno di trocca. Decide per la mossa sì perdente, però vista la situazione pure un po' vincente, però solo secondo la sua testa modificata, in quanto decidere di alleggerire un po' il carico battendo qualche sacco di cocaina fuori dall'aereo non basta distanziare
2: sempre agguerriti, sempre vincenti, sempre con gli occhiali da sole e sempre pettinati come si conviene
0: agenti della polcomunale di America. E davanti a questa triste presa di coscienza,
2: Andrew Thornton
0: decide che l'unica possibilità di sfuggire a questi indomiti ed imbattibili rappresentanti della giustizia divina sia indossare il paracadute e abbandonare il suo adorato mezzo alato per cercare la salvezza altrove. Beh sì, bella l'idea, bello tutto, ma bello sarebbe se magaro il paracadute eviti di indossarlo quando nella testa di ballonzolano tre neuroni stragonfi di cocaina.
3: Infatti
0: il paracadute indossato così alla
2: come viene
0: non fa proprio il suo dovere, e lo scopre Andrew Thornton, ma soprattutto lo certifica il signor Fred Myers, vecchio maramaldo in disgrazia, accasciato sulla sua sedia a dondolo a fumare la pipa, in quel pomeriggio altrimenti inutile nella fumosa landa di Knoxville, Tennessee. Infatti l'85enne Fred Myers, che non aveva niente di meglio da fare che fare niente, a una certa vede pennellarsi proprio davanti al suo vialetto tale
2: Andrew Thornton,
0: che arrivando diretto giù dal cielo, novello Babbo Natale ma non proprio, per ovvi motivi lì per lì omette di presentarsi. Fred Myers. Ci rimane un po' così, non perché
2: Andrew Thornton
0: non si sia presentato, ma perché non è bello bellissimo che uno decida di tinteggiarti il vialetto di casa con sé medesimo. Fortuna vuole che quel giorno lì Fred Myers non avesse né spazzato né messo a modo quei 4 metri quadrati scrausi davanti al portico. Che fortuna! Ok? Fino qui ci siamo? Perché raga boys e raga girls, premesso che questa è una storia vera, è soprattutto la storia che dai là alla storia che segue tra un attimo solo!

0: Allora, ricapitolando, fino qui che abbiamo? Abbiamo
1: Andrew Thornton,
0: narcotrafficante, polizia americana, aereo pieno di trocca, trocca buttata giù dall'aereo, ok? E se giù dall'aereo è andato anche
1: Andrew Thornton,
0: finendo davanti a casa del signor Fred Myers, se tanto mi dà tanto, ma allora anche i sacconi con la trocca saranno finiti da qualche parte, no? No?
2: No?
0: Sì! Infatti finiscono in un bel bosco in Georgia, quel bosco bello bello abitato da tanti animali belli belli non propriamente fatti per trovare sacchi di cocaina e magnarseli. Sì! Magnarseli, perché questo fa un orso bruno di dimensioni ragguardevoli dopo che suddetto saccone gli finisce tra le zampe, lo sfonda e si mangia il contenuto, tramutandosi da orso pacciarotto in cocaine orso. Il personaggio principale dell'omonimo filmazzo
3: Cocaine Orso.
4: Milioni di dollari di cocaina sono piovuti stamani dal cielo a Knoxville, nel Tennessee.
5: Ce n'è molta di più là fuori, l'hanno lasciata da qualche parte.
6: Cerco mia figlia.
7: Il bosco è un posto pericoloso.
8: Ehi, Harry, vieni a vedere. Qualcuno l'ha trovata? Un cervo, magari?
0: Da non credere, ma credici, perché lo vedrai con la tua geppa incredula. Cocaine Orso racconta tutta questa storia amena, realmente accaduta. Perché è tutto vero vero e verità vera.
1: Andrew Thornton
0: si è effettivamente spennellato davanti al vialetto del signor Fred Myers. I sacchi di trocca sono realmente finiti nel boschetto. Quello vero e non quello della mia fantasia. E un orso si è veramente per vero vero scofanato il contenuto di un'intera sacca di trocca!
9: L'orso è strafatto di cocaina! Un orso si è fatto di cocaina!
10: C'era un orso!
11: Come, scusa?
10: Era incazzato!
12: Ehi, non dire parolacce!

0: Cocaine orso, cocaine orso, cocaine orso.
1: Una storia che è già troppo la super super storia per farci un super super filmazzo dalla facile deriva trashissima. Che poi è quello che succede al volo quando suddetta storia entra nelle orecchie della regista Elizabeth Banks, viene filtrata dalla sua testa e da là alla trasposizione su pellicola dell'incredibile ed innaturale avvenimento. Perché in natura difficilmente vedrai orsi andare in giro a cercare lo spaccina di turno per inalare polveri proibite con le quali modificarsi a dovere e tornare nel boschetto a fare marasma come solo un orso strafatto di cocaina può permettersi di fare. Perché cocaine orso è questo, è 1:40 di orso in versione Scarface mix Pablo Escobar, che fa partire nel dismember tutto quello che incontra sul suo cammino e che ovviamente non può che essere accompagnato nella pellicola dagli stereotipi classici dei filmazzi trash ammeregani.
2: La mamma single ancora piacente, i due giovanissimi intelligentissimi e sveglissimi, lo scemo del villaggio e i poliziotti ammeregani che sparano a qualsiasi cosa, oltre ai giovani cattivi che vendono la troca.
3: Un bel po' di cocaina è andata. Devi recuperarla.
4: No, no, non mangiarla, non mangiarla!
3: Vediamo che effetto avrà su di lui.
1: Ora voi direte giustamente:
0: ma però hai visto che pericoloso è il mondo delle polveri proibite?
1: Sì, infatti.
0: E hai visto cosa succede se entrano nel naso di un animale o animalo come un orso?
1: Sì, infatti.
0: Ma questa è una storia che fa paura, ma a me questo film fa paura.
1: Sì, fa paura, ma fa paura una bella fungia. Cocaine Orso è un trash. Ma un trash di spessore, roba che potrebbe tranquillamente fermarsi al titolo alla locandina con l'orso con il muso imbiancato dalla polvere proibita. Sì, perché per il resto è che non c'è resto!
3: Un super predatore. Fatto di cocaina. Fuori di testa.

0: orso è impazzito!
1: Sparagli! Beh, più veloce! Andiamo.
0: Che andiamo. Fortuna stare nella natura!
2: Una sequela di proto gag telefonatissime, escamotage narrativo degno del teatrino della parrocchia, attori che ci provano e poi lui! Cocaine Orso che domina facendo esattamente quello che tu, con la tua birretta d'ordinanza in mano, svaccato come un tricheco spiaggiato sul tuo divanetto, ti aspetti! Ovvero, un orso strafattissimo, incazzatissimo perché ogni 5 minuti va in mancius di trocca, che regala scene splatterate quanto basta, oltre a performance completamente fuori dalla realtà, quali avvicinarsi silenzioso come un cobra, spuntando praticamente dal nulla in ogni dove e in ogni momento. Mix, altra sequela di minchia senza costrutto alcuno, ma buone per farti stappare un'altra birra. Sì, perché Cocaine Orso è tutto così. È un cagato. Anzi, è il cagato che ti aspettavi quando hai visto il titolo. Adesso tu dirai:
3: ma è una storia vera, né?
2: È una storia vera praticamente fino all'incipit del film, ovvero quello che vede il narco deragliato Andrew Thornton buttare la trocca dall'aereo e buttarsi a ruota lui pure. È vero fino al punto in cui i sacchi di trocca cascano effettivamente nei boschi di Chattahoochee in Georgia, ed è vero anche che un orso li trova e che se li mangia. Ma non diventa Cocaine Orso. No! Non va a fare il danno e il dismember in ogni dove e a ogni persona che incontra. No! E non va nemmeno in mancius quando gli scende l'effetto del droghettato. No!
3: Perché? Perché?
2: Perché è morto! Eh sì, come prevedibile, nella realtà il Pablo Escobar degli orsi, dopo essersi mangiato qualcosa come una ventina di chili di cocaina, è praticamente esploso. Non è andato da nessuna parte e non ha fatto del male a nessuno proprio. È lui invece la vera vittima dello schifo sempre imperante nel mondo degli umani, che non ha retto alla super overdose fuori misura di cocaina ingerita. Quindi, Cocaine Orso fosse stato tratto veramente da una storia vera, sarebbe stato un film tristissimo, l'ennesima prova del danno provocato dalla presenza di noi bipedi su questo altrimenti pacciarotto pianeta. E gli americani questo lo sanno, perché è nota a tutti la sensibilità americana su queste cose. Infatti, il povero enorme plantigrado è stato prontamente imbalsamato ed esposto in un centro commerciale in quel di Lexington, nel Kentucky. E per sottolineare la drammaticità di questa storia, si è sensibilmente provveduto ad esporlo accessoriato
3: di un simpaticissimo cappellino da ranger del Kentucky.

0: Io so, tu sai, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno che film trash dopo film trash è difficile per il regista di oggi riuscire ad andare oltre l'oltre. Del resto, la stessa regista di Cocaine Orso, Elizabeth Banks, lo disse.
1: Che cosa volete fare dopo aver portato sullo schermo la storia di Cocaine Orso? Cosa volete fare cosa? Che co? Un film sugli squali fatti di cocaina,
0: Pochi istanti dopo aver proferito questa frase in un'intervista, Elizabeth Banks si è vista stracciulare a velocità mille miliardi l'idea dello squalo doppato. Sì? Non ci crederai, ma dovrai crederci dopo aver visto il trailer di Cocaine Shark.

0: I think I saw something in the water. I think it was a shark.
1: Definirlo una è un complimento ed un attestato di stima, ma senza eguali, perché Cocaine Shark non c'è manco bisogno di vederlo. Guardati il trailer e già, moralmente, sei a posto. Hai già dato. Come del resto avrebbe già dato abbastanza quella ganga di quattro maramaldi della Wide Eye Releasing, la casa di produzione che si è subito messa all'opera per sfruttare l'idea buttata lì a vanvara da lignare Elizabeth Banks. Sono infatti loro già creatori di capolavori di ignominia squalata come Sharkenstein o Shark Exorcist a creare l'inguardabile
2: Cocaine Shark.
1: Inguardabile perché... perché è inguardabile! Ma non solo il film, che è realizzato peggio di quelli realizzati al campeggio, ma lo squalo pure! Ello, infatti, principale personaggio alla base di questo, è il caso di dirlo, stupefacente filmazzo, è una specie di pesce martello incrociato con un gamberone, ma fatto su in qualche maniera col pongo! Un catorciato in plastilina che rappresenta il clou di altre quattro bestie malfattissime esibite dalla pellicola.
3: E vabbè, fa carai, abbiamo capito, ma almeno la tra-

0: Siete retrocessi a livelli primordiali? Vi siete ricoperti di pelo e vi è cresciuta la coda e ora penzolate da un albero aspettando una banana?
1: Bene.
0: Siete nel mood perfetto generato dalla visione sì del solo trailer di Coca & Shark, ma soprattutto siete nel mood per entrare in un altro universo di bestie troccate. Premesso che...
2: Forse non lo sai.
0: Ma fino al 1990 era pensiero comune che il massimo danno inflitto da un babbuino alla società bella, della gente vera, della gente che andava allo zoo perché così la prole passava qualche ora senza spaccare i pallas, fosse bellamente schiaffarti le proprie chiappe in the face. Chiappe. Così, in nonchalance babbuina. Ma attenti, perché in quell'anno lì qualcuno ha ben pensato di dimostrare al mondo tutto che il mondo babbuino avesse ben altro da mostrare. Ovvero... il macaco con le modifiche.
3: Chakma. Shocking audiences everywhere. Chakma, la scimmia che uccide.
0: Questo è il titolone dell'ennesimo filmazzo che sfrutta la medesima identica trama buona per tutti i film del genere, ovvero...
4: cattivi chiusi in laboratorio che così, tanto per, creano sostanze brutte e poi le mettono con le siringhe nella testa di un babbuino e parte la cacciara, fine.
0: Cioè, la trama esatta di Coca and Shark, sì, ma nel caso specifico, di Chakma, la scimmia che uccide.

uccide è soprattutto la tua stabilità mentale, ma pure quella dell'equilibrio fisico vero e proprio, dal momento che per tutto questo anfetaminico film trash, Shakma, il nosbel babbuino, è talmente imbottito di droghe maggiorate che non riesce mai ad andare dritto, non avanza mai in linea retta, ma rimbalza come una palla impazzita sulle pareti praticamente per tutto il film, proferendo urla ultra belluine a volumi da stadio che null'altro fanno se non renderci ulteriormente rintronati. Un chiaro esempio di quanto le trocche facciano male, abbinato alla definitiva conferma che il regista di Shakma ci tiene ad offrirci, ovvero quella che quando sei super troccato non riesci nemmeno ad aprire le porte semplicemente abbassando la maniglia. No, le apri a craniate! Sì, perché per tutto il film Shakma, oltre a farci andare la vista in acido schizzando da una parete all'altra, si ferma solo per aprire le porte a craniate! Questo ovviamente dopo essersi premurata di sfondare tutto lo sfondabile che gli si para davanti per quell'ora e mezza scrausa di pellicola. Super Z Movies, senza costrutto alcuno, Shakma rimarrà impresso nella boccia di chi l'ha visto per la sua totale inutilità. Che poi è la stessa cosa successa ai tuoi genitori vedendo la tua pagella delle medie. Ma questa, tu sai, è un'altra storia, babbuino mio.

0: È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta a sopravvivere ad orsi, squali, scimmie modificate dalla drocca, certo, ma soprattutto ce l'abbiamo fatta ad arrivare al tanto atteso momento di...
1: E ora una storia
2: che non c'entra un gatto, ma che piace ai giovani.
1: Se tu sei un giovane guapo medio e quindi la tua macchina, tipo che so, metti 120 cavalli di media nel motore, considerando che un cavallo è mediamente lungo 2,40 m, il cofano della tua macchina di conseguenza sarà lungo 288 metri, metro più, metro meno.
0: Era una notizia bellissima.

Father Don è uno degli artisti che meglio rappresenta il filone underground dell'hip hop. Da inizio carriera, e parliamo di ormai più di 30 anni fa, mantiene la stessa attitudine, rilasciando musica ruvida e poco incline a un gusto popolare. Un sound prettamente legato a New York, che tutt'oggi ha ancora un seguito e che continua il suo processo evolutivo, mantenendosi ben ancorato alla tradizione. Godfather Don negli anni è sempre rimasto attivo sia come produttore sia come MC. Nonostante le sue ottime doti di produttore, spesso e volentieri collabora anche ad interi progetti, mettendoci solo la voce, collaborando con produttori esterni. E questo è esattamente lo scenario che si presenta con il suo ultimo album, intitolato Retro Genesis, interamente prodotto dal produttore francese DJ Parental. La collaborazione non è inedita, i due avevano già unito le forze per un primo disco nel 2020. Rispetto alle produzioni tipiche di Godfather Don, le produzioni di Parental danno al disco un tocco più morbido. Siamo sempre nel classico, ma i campioni selezionati sono più soft e le batterie più calibrate. Il tutto senza perdere nulla in ruvidità. L'atmosfera è ottima e il livello di attenzione non scende anche grazie alla durata abbastanza breve. E tra tracce, intermezzi, rime intrecciate, remix e scratch, nonostante la breve durata, in questo lavoro non manca davvero nulla. Retro Genesis è un altro ottimo lavoro nel catalogo di Godfather Don. Nei suoni è forse più accomodante rispetto ad altri suoi dischi, ma l'approccio è sempre quello, con tanta tecnica, tanta attenzione e soprattutto con tanta coerenza con la sua lunga storia.

0: Il radiogiornale.
1: Il Consiglio nazionale rinvia il dossier su centrali nucleari al Consiglio federale. Per una decisione, insomma, bisogna ancora aspettare. Via libera invece ai conti 2025 della Confederazione, chiusi con un'eccedenza superiore al miliardo di franchi. A Evian intanto si sono riuniti i leader del G7. A margine del summit, Trump ha annunciato che c'è un accordo tra Stati Uniti e Iran. La firma è prevista venerdì a Ginevra. In Ticino due iniziative parlamentari vogliono sostenere finanziariamente le zone periferiche del cantone tramite i provenienti dei canoni d'acqua. Continua il mondiale, Belgio-Egitto si è chiusa poco fa con un pareggio 1-1. A notte fonda Iran-Nuova Zelanda. Ben ritrovati dall'informazione e buonasera da Raffaele Pedrazzini. Apriamo questa edizione del Radio Giornale con le ultime novità dalle Camere federali, dove il controprogetto all'iniziativa Stop al Blackout è stato rinviato al Consiglio federale. Questo ed altro con Fabio Degli Antoni.
2: Dopo oltre 10 ore di discussioni sul ritorno dell'energia nucleare, il Consiglio nazionale prende tempo, rinviando al Consiglio federale il controprogetto all'iniziativa Stop al Blackout, chiedendo maggiori chiarimenti sui costi e sul finanziamento di eventuali nuove centrali. Diversi deputati temono infatti che nuovi impianti possano richiedere importanti sussidi pubblici. Il dossier torna ora agli stati che in marzo si erano già espressi a favore della revoca del divieto di costruire nuove centrali nucleari. Via libera poi definitivo al consuntivo 2025 della Confederazione. I conti chiudono con un'eccedenza di 1,2 miliardi di franchi, a fronte di un deficit di circa 0,5 miliardo inizialmente previsto. Approvata anche la prima aggiunta al preventivo 2026, tra le misure principali figurano 58 milioni di franchi per la partecipazione elvetica ai programmi europei di ricerca e innovazione e quasi 20 milioni a sostegno di FFS Cargo. Una deduzione parziale dai ristorni del ricavato generato dalla tassa sulla salute che l'Italia intende applicare ai vecchi frontalieri sarebbe contraria agli accordi fra Berna e Roma su questi lavoratori, è quanto ha ribadito il Consiglio federale in una risposta alla domanda del consigliere nazionale UDC Piero Marchesi. Il parlamentare ticinese aveva chiesto al governo di far chiarezza sulla questione e se considerasse tale contributo sanitario italiano ai frontalieri come un'imposta o una tassa. Una perizia commissionata dal Consiglio di Stato ticinese lo qualifica come un'imposta contraria agli accordi vigenti e potrebbe indurre il governo ticinese a bloccare i ristorni. In futuro il Consiglio federale dovrà spiegare in modo dettagliato ogni ricorso al cosiddetto diritto di necessità. Lo ha deciso il Consiglio degli Stati. Permette di adottare rapidamente misure straordinarie quando una crisi non può essere affrontata con gli strumenti previsti dalla legge. È stato utilizzato ad esempio durante la pandemia di Covid-19 o nell'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS. Il Consiglio federale dovrà motivare in modo più trasparente perché ritiene necessarie queste misure eccezionali e quali conseguenze possono avere sui diritti fondamentali e sull'ordinamento giuridico. Infine, gli Stati hanno poi chiesto un rapporto sull'impiego dell'intelligenza artificiale nei settori della polizia e della sicurezza interna, con particolare attenzione alla tutela dei diritti fondamentali e della vita privata.
1: E la borsa svizzera ha chiuso in questo primo giorno di settimana in leggero rialzo, rialzo favorito anche dall'annuncio di un accordo fra Stati Uniti e Iran, con effetti a cascata sul prezzo del petrolio mai così basso da mesi. Il testo dell'intesa non è ancora tuttavia stato reso pubblico, la firma è prevista questo venerdì a Ginevra. Donald Trump annuncia però che porterà la pace in tutta la regione, senza menzionare però esplicitamente il Libano, dove anche nelle scorse ore un raid aereo israeliano ha causato un morto. Le regole per garantire la sicurezza e la necessità di stabilizzare una delle rotte energetiche più importanti del mondo, lo stretto di Hormuz, sono la leva da cui nasce l'intesa tra Stati Uniti e Iran per tentare di mettere fine alla crisi che ha travolto il Medio Oriente. Un memorandum d'intesa alla cui mediazione ha contribuito anche la Svizzera. Ci dice di più Anna Valenti.
3: Un memorandum d'intesa i cui dettagli non sono ancora stati resi noti. Ciò che trapela però è che il compromesso tra Stati Uniti e Iran ruota attorno ad alcuni pilastri: la riapertura incondizionata dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale statunitense sui porti iraniani e soprattutto il congelamento delle ostilità su tutti i fronti di guerra aperti, Libano incluso. Un'intesa la cui firma dovrebbe essere apposta venerdì a Ginevra, mediata dal Pakistan, è stata resa possibile però anche grazie al ruolo di facilitatrice svolto dalla Svizzera, come sottolinea il responsabile del Dipartimento federale degli affari esteri, Ignazio Cassis.
0: La Svizzera si adopera sempre per poter portare la pace dove c'è guerra, quindi poter dare una mano a in qualche modo sbloccare la situazione, fare un primo passo verso qualcosa di più approfondito e importantissimo, la Svizzera ha aiutato in questo senso questi stati a muoversi su questo terreno.
3: Ignazio Cassis lascia intendere che l'ambizione della diplomazia svizzera è quella di poter incidere anche sulla seconda tappa, quella che dovrebbe portare come punto finale a un nuovo accordo sul nucleare, come avvenne nel 2015, firmato anch'esso a Ginevra. Sulla presenza o meno della Confederazione alla firma di venerdì non ci sono conferme. Bocche cucite anche sui contenuti dell'accordo, ma dovendo indicare il punto più importante, Ignazio Cassis non ha dubbi.
0: La cosa assolutamente più importante è che le armi cessino di sparare.
1: L'accordo verrà dunque firmato venerdì in Svizzera. Reggerà fino a lì? Sofia Stroppini ne ha parlato con Hasni Abidi, direttore del Centro di Studi sul Mondo Arabo dell'Università di Ginevra.
4: L'accordo è porteur de plusieurs fragilités, il est encore vulnérable et il faut absolument le protéger avant vendredi, le jour de la signature.
5: L'accordo presenta diversi punti deboli. C'è il bisogno di tutelarlo fino a venerdì da una parte, il giorno della firma, ma dall'altra anche di consolidarlo dopo, poiché dopo avverranno i negoziati più difficili sulle questioni più importanti come il nucleare, che finora non sono state menzionate. Anche le garanzie arriveranno più avanti. Israele si è battuto molto per la caduta del regime iraniano, la fine del suo programma nucleare e la distruzione dell'uranio arricchito. Dato che questi obiettivi non compaiono nell'accordo, Israele è arrabbiato.
4: L'annientissement dell'uranium enrichi. Ces obiettivi non pas été réalisés par cet accord, et c'est pourquoi on peut dire aujourd'hui qu'Israël est fâché.
6: C'è il rischio che per questo motivo Israele possa sabotare l'accordo.
4: Benjamin Netanyahu garde une liberté pour agir au Liban.
5: Benjamin Netanyahu conserva la libertà di agire in Libano. L'accordo rappresenta una potenziale tensione tra Israele e Stati Uniti, sì, ma non ritengo che porterà a una vera e propria crisi, innanzitutto perché Israele può sabotare l'accordo in qualsiasi momento, così come potrebbe farlo anche Hezbollah, ma il rapporto tra Stati Uniti e Israele rimane strategico, quindi Netanyahu non ha interesse a sabotare l'accordo. Donald Trump ha protetto Benjamin Netanyahu, ha fatto in modo di tutelare gli interessi di Israele, assicurando al suo governo sostegno diplomatico, politico, militare e finanziario.
4: E finanziario per il governo israeliano, per Israele.
1: Lo scorso pomeriggio il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha accolto a Ginevra i leader mondiali che parteciperanno all'evento di Evian. In serata c'è stata la cena promossa dal presidente francese che ospita il G7 e così si è aperto ufficialmente il summit che durerà fino a mercoledì. Si allunga la lista dei paesi che limitano ai giovani l'accesso ai social media. Anche il governo inglese vuole vietarli ai ragazzi con meno di 16 anni. A comunicarlo è il premier britannico Starmer, che accusa realtà come Snapchat, TikTok e YouTube di rendere i minorenni infelici e di esporli a contenuti dannosi e che creano dipendenza. E rimaniamo in tema di giovani, la criminalità minorile in Svizzera cambia volto. Secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica, il numero complessivo di casi e condanne è rimasto sostanzialmente stabile, attorno alle 23.000 all'anno. A cambiare sono però i reati commessi. Tra il 2020 e il 2025 le infrazioni al codice della strada sono aumentate dell'83%, mentre quelle legate alla legge sugli stupefacenti sono diminuite del 63%. In Ticino, PLR e Centro hanno presentato ieri due iniziative parlamentari che mirano a sostenere finanziariamente le zone periferiche del cantone tramite i proventi dei canoni d'acqua. Si vogliono così sostenere attività pubbliche sul territorio con circa 5 milioni di franchi all'anno. Ce ne parla Marcello Ierace.
2: Due iniziative complementari tra loro, presentate in un luogo evidentemente non casuale, la diga della Verzasca. Lì dove l'acqua produce energia ma anche ricchezza, denaro che però spesso scivola verso il piano. Ora però chiedono PLR e Centro, una parte più consistente di questi soldi deve rimanere nelle valli. Il presidente del PLR, Alessandro Speziali.
7: Con le riversioni e la gestione dei canoni d'acqua, le valli riceveranno più soldi di quelli che ricevono oggi. Lo scopo è che in futuro i comuni delle valli abbiano più soldi per svilupparsi, per intraprendere i propri progetti e tra l'altro pesare meno anche sul sistema perequativo e sui comuni paganti.
2: Si parla di circa 5 milioni di franchi all'anno da destinare a iniziative di interesse pubblico, siano esse promosse da comuni ma anche da privati. Fiorenzo Dadò, presidente del Centro.
8: Le zone periferiche fanno molta fatica, non riescono a realizzare dei progetti base come può essere una scuola elementare, come può essere una piccola piscina, come può essere una pista per i mountain bike, possono essere anche altre cose, fanno una gran fatica, quindi evidentemente bisogna dare una spinta in più.
2: Alla base della proposta, come sentito, ci sono le riversioni idroelettriche,

0: fase finale di un mondiale, dopo Arabia Saudita e Uruguay alle 3 del mattino, sempre con diretta televisiva sulla 2, si giocherà Iran-Nuova Zelanda, gruppo G che si è aperto con il pareggio tra Egitto e Belgio, 1-1 il risultato finale dopo il vantaggio dei faraoni. Stasera alle 21 infine la Francia debutta contro il Senegal.
1: Non si segnalano notizie di particolare rilievo in questi primi minuti di martedì 16 giugno. Diamo ora uno sguardo alla meteo. Al sud, abbastanza soleggiato, con qualche possibile rovescio temporale in serata. A nord delle Alpi, in Vallese e nei Gregioni, il sole sarà più timido. Nel pomeriggio sono attese alcune precipitazioni, soprattutto sull'altopiano orientale e lungo largo alpino. Nei prossimi giorni, invece, mercoledì e giovedì saranno in prevalenza soleggiati in tutta la Svizzera, con qualche temporale pomeridiano limitato alle montagne. Venerdì il sole lascerà spazio a rovesci e temporali in serata, mentre sabato si annuncia caldo, afoso e per lo più soleggiato, con però possibili temporali sulle Alpi. Il radiogiornale della mezzanotte termina qui. L'informazione torna in diretta allo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile anche tramite app o sul nostro sito internet rsi.ch. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore, in gran parte musicale, di Rete 1, Rete 2 e Rete 3. Da Raffaele Pedrazzini e tutta la squadra del radiogiornale, l'augurio di una serena notte.
2: Radio Televisione Svizzera.

sera facciamo un po' i pittori, metaforicamente ovviamente. Ma a darmi l'idea per questa direzione è stato Glenn Ricketts, in arte Glenn Lewis, che con la sua voce si porta dietro un bagaglio di ricordi per il sottoscritto, a volte sotto forma di vecchie fotografie sbiadite, con gli angoli smussati e consumati come nelle fototessere che ci portavamo nel portafoglio anni fa, altre invece come tele riempite di colori quasi spruzzati che prendono forma solo quando si strizzano un pochettino gli occhi o ci si allontana un attimino. Impressioni di quando eravamo più giovani e inesperti, quindi più impressionabili. Poi il tempo passa e ci tempra, ci smussa. Però se siamo fortunati, in certe situazioni si riesce a ritornare lì e, aiutati dalla prospettiva, le cose assumono un altro aspetto. E finalmente magari riusciamo a distinguere i contorni di quell'immagine. Glenn Lewis quindi con le sue Impressions e subito dopo All I Need di Jacob Collier con Mahalia e Ty Dolla Sign. E il perché lo capirete subito.

Blast è uno di quegli artisti che non si fa incatenare dalle etichette, e non è un caso che sia arrivato subito dopo Ty Dolla $ign, al quale viene spesso paragonato per la sua natura ibrida rapper cantante, ok, la smetto. Something About It e Ruin con Sasha Keeble sono estratti da Labor of Love, uscito proprio in queste ore. Qualche rotazione sul nostro asse prima è arrivata anche Elements di Boy Soda, canzone dove terra, vento e fuoco si scontrano con le loro differenze per riscoprirsi complementari e essenziali nella somma finale delle cose.

0: I smoked a cigarette tonight.
1: Break con Go to Hell da Gravitas. May Anna con Baby Blue invece prima ci culla e poi ci punzecchia con quel pH basso, quel tanto da darti una sonora e ondeggiante stank face. A me ha dato la sensazione di stare in un caldo jazz club sul Delta, in uno di quei pomeriggi d'agosto dove il sole picchia come un teppista e ci si rifugia nell'umidità di una bettola un po' sporca ma tanto umana. E non so perché mi è venuta in mente un'atmosfera collocabile in quel segmento di storia tra la fine dei 60 e l'inizio dei 70. Forse perché stanno arrivando Jalen Gonda con Burning Temptation e poi la modella cantante Rain Judge con Wouldn't You Like to Know, che sia nella copertina che nell'intenzione della canzone mi ricorda qualcosa di supremo, come la dea della caccia greco-romana.

mi sono ritrovato ad ascoltare musica con mio figlio, che si sta sorprendentemente per me, ma molto naturalmente per gli altri forse, appassionando a un certo tipo di musica. Mi ha chiesto di ascoltare Thriller e, visto che qualche giorno prima avevamo fatto il giro più volte sia di Thriller che di Off the Wall che Bad, mi sono ricordato che quando avevo la sua età, intorno ai 9 anni, c'era un disco che era stato per me quello della vera scoperta consapevole di Michael Jackson. Quindi gli ho chiesto: ma Dangerous l'hai mai sentito? No? Ok, allora aspetta e preparati. Ma in realtà non ero pronto nemmeno io al viaggio che stavamo per fare, perché mi ero dimenticato di quello a cui eravamo stati abituati nel re del pop, i videoclip che erano più cortometraggi, suoni tanto taglienti da lasciarti il retrogusto ferroso in bocca, un fondamento scoperto e riconosciuto poi in seguito di gospel, blues e funk, così semplici, istintivi e elementari, ma allo stesso tempo tanto trasformativi e trasformanti. Era il periodo del New Jack Swing, quindi sono rimasto sorpreso di come i primi 20 minuti del disco siano quasi sbiaditi in confronto alle hit immortali che li seguono, ma che in realtà le hanno rese quelle che erano proprio perché arrivavano dopo quei primi 20 minuti tanto serrati. Perché in quegli anni i dischi, quando uscivano, li si ascoltava dall'inizio alla fine ed erano, almeno per me, un'esperienza quasi mistica. Quindi chiudo qui, lasciandovi l'impressione di un padre e un figlio che ballano canzoni di 35 anni fa sparate a tutto volume da uno stereo, in una sorta di rituale che attraversa tempo e spazio. What a picture. Da Max è tutto. Later Gators. Stesso giorno, stessa ora, stesse vibes.

Radio Televisione Svizzera.